è ancora lì a guardare il mondo dal basso. Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

corretta nutrizione può contribuire a prevenire complicanze e ricoveri. L'obiettivo è arrivare a un documento di raccomandazioni da sottoporre al Ministero della Salute, ad AIFA e alla Conferenza Stato-Regioni. Prevenzione, equità nell'accesso alle cure e innovazione sono i temi al centro della nuova edizione di Direzione Nord Sanità a Milano, con istituzioni, medici, ricercatori e associazioni dei pazienti. Al centro del confronto una sanità considerata non solo come diritto ma anche come investimento per il futuro del paese. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato la necessità di ripensare l'assistenza, mettendo sempre più la persona al centro e rafforzando la sanità territoriale. Grande attenzione alla prevenzione, dagli screening oncologici agli stili di vita e alla nutrizione clinica, spazio anche alle malattie rare, all'innovazione farmaceutica e alla trasformazione digitale, con dati e intelligenza artificiale sempre più presenti nei percorsi di cura. Tra i temi affrontati anche il fine vita e il ruolo dei caregiver, con la richiesta di un quadro normativo nazionale. Innovazione, sostenibilità e competitività dell'industria farmaceutica sono stati temi al centro dell'incontro organizzato da Sanofi nello stabilimento di Anagni, con istituzioni, imprese e rappresentanti del territorio. Il sito laziale è protagonista di una trasformazione che punta sulla biotecnologia, sulla digitalizzazione e sullo sviluppo delle competenze. Negli ultimi 3 anni sono stati investiti circa 36 milioni di euro, anche con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul fronte della sostenibilità, le emissioni di CO2 sono state ridotte del 37% rispetto al 2019 e l'energia utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili. Il progetto Idra punta inoltre a riciclare circa 100.000 metri cubi di acqua ogni anno, un modello, quello di Anagni, che mette insieme ricerca, produzione e sostenibilità e che, secondo Sanofi, può contribuire a rafforzare la competitività delle scienze della vita e la crescita del territorio. 10 edizioni, 40 città e migliaia di persone unite per sostenere la ricerca sui tumori del sangue e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Si è svolta domenica scorsa, 27 settembre, la Fit Walking for AIL, la camminata solidale e non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. L'iniziativa, presentata presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, ha attraversato l'Italia da nord a sud. Nata nel 2017, la manifestazione ogni anno punta a raccogliere sostegno per la ricerca e allo stesso tempo a promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano. Il fit walking è una forma di cammino accessibile a tutti, basata

Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it.

0: Roberto?
1: Vogliamo fare una cosa che ero innovativa? Vogliamo farla?
0: Sì.
1: Spegnete la radio.
0: Ma no, è il momento della barzelletta, Berto, come al solito.
1: Spegnete la radio.
0: Ama scherzare, perché quando c'è un momento di che fa salire l'audience, lo annunciamo per tempo, perché
1: sintonizzatevi su Iso Radio, che così sentite come va il, non so, magari il tratto, o qualsiasi tratto, va bene, non so.
0: Beto, se non sapessi la stima che hai in me come barzellettiere, avrei quasi il sospetto che vuoi boicottarmi.
1: No, no, assolutamente, però insomma, se uno vuole sapere, non so, com'è la stessa della fine per chiasso, magari. O...
0: Allora, barzelletta, scenario, siamo in Romagna, e questo è importante perché questa è in lingua, come si dice.
1: Quindi non solo la facciamo anche in lingua del dialetto.
0: Adesso la facciamo un po' veloce perché
1: sarebbe dei dialetti, che sì. Lei è specialista,
0: esatto.
1: No, del...
0: C'è questo signore romagnolo che va in un bar, prende un gratta e vinci da un euro perché vuole spendere poco, gratta e vince subito con un euro, un milione di euro. Stupisce, accidenti, si fa dare l'assegno perché lui pagavano.
1: Le chiedo scusa, qual è l'etnia, ha detto, l'etnia di questo fortunato vincitore?
0: Ma non sta ancora parlando.
1: Adesso, no, ma era per sapere.
0: È una voce narrante questa.
1: Sì, sì, è la voce narrante.
0: Sì.
1: Secondo me, se sentite un po' se c'è fila tra Chiusi e Chiazzaro Terme, fate un affare migliore. Comunque, questo è un romagnolo.
0: Sì, e poi va in un altro, va, dicevo, sono stato così fortunato, prendo un altro gratta e vinci.
1: Parla tra sé, sempre. Sé questo romagnolo.
0: Sempre da un euro.
1: Con questa cadenza romagnola.
0: Ostia patacca, ora qua prendo...
1: Ostia patacca.
0: Si dice così. E per fare un po' caricare, non volevo caricare tanto.
1: Volevo fare questa cosa troppo macchiettistica.
0: Non volevo caratterizzare troppo il personaggio, perché poi anche i romagnoli ormai hanno perso certe caratteristiche di... Vabbè, comunque sia, compro un altro gratta e vinci, vince ancora, altri 2 milioni di euro. È proprio giornatona. Non capita spesso di vincere due volte con un gratta e vinci da un euro, 1 e 2 milioni di euro, no?
1: No, no, certo, certo. Sì, sì, no, no,
0: togliti quelle cuffie.
1: Siamo avvinti dal pathos qui, che non sappiamo come vada a finire. Insomma, io sarei già in viaggio per Saint Moritz a questo punto, però io sono un provincialotto. Questo,
0: no,
1: invece che viene dalla tentacolare Romagna, cosa fa?
0: Vai in un altro bar, dice, oh, ho avuto così tanta fortuna, prendo un altro gratta e vinci.
1: Sempre dicendo ossa patacca.
0: E vince ancora. 3 milioni di euro. Siamo già a 6. Allora va verso casa perché dicevo, qua adesso basta. Quando arriva a casa...
1: Sa quando si deve fermare.
0: Non può vincere 4 volte.
1: Ha già speso 3 euro e ne ha vinti 6 milioni. Insomma, piano.
0: Vabbè, arriva a casa, vede che c'è ambulanza... polizia, un sacco di gente. Allora, sei a successo, dice il romagnolo.
1: E tutti dicono, ma che lingua parla? Ma cosa sta dicendo? Ma lei da dove viene? È un armeno.
0: Dice, no, non si può entrare, è successo una disgrazia. No, ma io abito qua. Sta qui. Allora gli dice.
1: Sta qui, dice. Romagnolo.
0: Ma non passi, perché purtroppo è successo una disgrazia. Ma dove abita lei? Ma io al quinto piano. Proprio il quinto piano, dove c'era quella signora che si è buttata giù
1: dal quinto piano.
0: Dice, ma come sta? Ah, purtroppo la signora non ce l'ha fatta, è morta.
1: È anche ironico, oltre che fortunato. Cioè, ha vinto 6 milioni di euro e dice, questa persona si è buttata dal quinto piano, dice, ma come sta?
0: Vabbè, ahimè è deceduta. Però quando gli dicono che è sua moglie, qua c'è la botta, eh?
1: Ah, che era sua moglie quella che era.
0: Sì, finiamo con lo scopo. Modo scoppiettante.
1: No, non la bruci subito, però ci tenga un po' lì.
0: Allora, lui scopre che è la moglie e dice, oh, quando la zira. Cioè, nel senso che è stato già fortunato, questa è proprio la ciliegina sulla torta. Fortuna dopo fortuna.
1: Fortuna dopo fortuna. E la fortuna più grande è che lei ce l'ha spiegata.
0: Metto uno stacco?
1: Ma sì, va.
2: Scorreggificio Bristol, Viale dei Navigatori 4, Pontecchio Marconi. Vasto assortimento di peti, muti, rombanti, sibillanti. Ampia vetrina delle occasioni con usato sicuro. Bristol, in un soffio il tuo stile. Lo scorreggificio Bristol vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande.
0: Di nuovo in diretta, è un momento dedicato ai bambini. I nostri piccoli ascoltatori, siate felici perché c'è la fatina trottolina qua con voi. Fatina Trottolina, buongiorno.
3: Dio povero, Massimo Vè. Dio povero, Dio canta, a Senche.
0: I bimbi sono all'ascolto e ci chiedono un sacco di cose perché il momento della Fatina Trottolina è quello dedicato a loro.
3: A Senche, a cercare di guadagnare, beh, un piatto di maccheroni.
0: Certo, perché i bimbi ci ascoltano, noi sappiamo che abbiamo un folto pubblico.
3: Anch'io me lo chiedo, Dio povero, Massimo. Perché i bimbi ci ascoltano?
0: Ma perché gli piace questo tipo di trasmissione un po' allegra, frizzante, e poi però gli piace avere questo angolino tutto loro, con le domande. E so che ci sia scritto un piccolo ascoltatore. Vogliamo rispondere al piccolo ascoltatore? Il piccolo Diomede, se non sbaglio.
3: Ah, Dio povero, Massimo, sei informato?
0: Sì, la redazione.
3: Ma infatti Dio canta, ci ha scritto il piccolo Diomede, Dio povero. Che dice?
0: Cinque anni.
3: Ho studiato di Prunaro, Dio povero.
0: Ci ascoltano fino a Prunaro.
3: 5 anni e mezzo, beh. Che cosa dice Diomede a 5 anni e mezzo? Forse vuole la biciclettina, vuole il triciclo.
0: No, vuol parlare con la Fatina Trottolina.
3: Ma Dio povero, che dice un colpo. No, vuol parlare con la Fatina Trottolina, Dio povero. E ci dice... Per il mio compleanno, beh.
0: Compie gli anni il piccolo Diomede. Auguri, Diomede.
3: Mi piacerebbe che la Fatina Trottolina mi cantasse la sigla di Peppa Pig.
0: Ma te la canta subito, caro Diomede. Forza, Fatina.
3: E che mi desse anche l'amicizia su Facebook, Dio povero.
0: Ah, vabbè, prima l'amicizia su Facebook magari dopo. Adesso però la sigla di Peppa Pig la cantiamo.
3: Dobbiamo cantare la sigla?
0: No, io no. Ha chiesto la Fatina Trottolina la sigla di Peppa Pig.
3: Allora, Dio povero.
0: Tanto la Fatina la conosce sicuramente.
3: Prima di cantare la sigla della Peppa Pig, c'era un'altra domanda che faceva l'insaziabile Diomede.
0: L'insaziabile Diomede? Il nostro piccolo amico.
3: Non ho trovato, Dio povero, il tuo profilo su Twitter. Mi chiedi perché?
0: Perché?
3: Caro Diomede... Dio povero, non hai trovato mica il mio profilo perché vengo meglio di fronte.
0: Ma si fa divertire la Fatina Trottolina, vero Diomede? Adesso sentiamo la sigla di Peppa Pig.
3: Allora, Dio povero, Diomede, questa sigla è dedicata a te e anche alla tua mamma, Dio povero, che gentilmente ti prepara per portarti a scuola e ti no, 5 anni e mezzo, ti prepara per portarti all'asilo, Dio povero, in tempo per ascoltare anche la nostra trasmissione.
0: Ecco, allora sentiamo questa sigla, caro Diomede, poi non, mi raccomando, ascoltaci sempre.
3: Dedicato a te e alla tua mamma, Dio povero.
0: Forza.
3: Ciam Peppa Pig, e son una vera.
0: Non è così. Fatina, non è questa qua Peppa Pig.
3: A sonna vera!
0: Non è questa qua!

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
4: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
5: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

più che puntual buongiorno per salutare il mese di settembre. Un settembre veramente molto bello dal punto di vista meteo, per tutto il resto insomma un po' discutibile, ma almeno quello c'è. È una bella mattinata, sono le 7:01, la prima colazione in diretta oggi letteraria, quindi ribadisco il 333-180-9494 che va ad arricchire la vostra e la nostra biblioteca con il Voltiamo Pagine, la collaborazione con Libreria Ubic. Salutiamo questo mese, saluto anche due anonime ascoltatrici che ieri casualmente ho incrociato durante l'ora aperitivo, così dopo la giornata lavorativa per una pausa pranzo che finalmente arriva dopo tanti impegni, e quindi una buona giornata e un buon proseguimento di metà settimana. Siamo a metà settimana, salutiamo il mese, apriamo la nostra edicola, il Voltiamo Pagina oggi è protagonista. A tutte e a tutti voi una buona giornata, ricordando l'estensione di frequenza con il DAB e con lo streaming www.radiocittafugico.it. al microfono in regia la voce di William Piana, che apre dagli studi di Via Zanardi le dirette della nostra emittente con il brano del buongiorno. Un brano del buongiorno di quest'oggi che ci porta a una canzone remixata scritta dagli Underwolves, il titolo è Bird Song per Giazzanova Compost Record, e quindi iniziamo così la nostra playlist e tra pochissimo apriamo la nostra edicola con la lettura completa e puntuale delle prime pagine. Un buon ascolto, un buon mercoledì, una buona colazione e a tra poco!

0: Il tempo di distenderci un pochettino, The Underwolves con il brano Bird Song. Quindi iniziamo la nostra selezione musicale, iniziamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, mercoledì 30 settembre, la lettura che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Bello e poetico vedere la città che si risveglia, alzarsi in piena notte pian piano, anche se la luce in questo periodo sta tardando. Comunque, bando a questi aspetti lirici, dal Corriere della Sera, da Repubblica, i titoli, bollette su del 37%, hanno portato bene le sanzioni alla Russia e tutte le armi che sono state portate e con i soldi presi poi da chi? Dalle lavoratrici, dai lavoratori dipendenti, eh? Offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa al CDQ8, spread a quota 100 punti, il tasso del BTP al 4,6%, titoli rendimento ai massimi dal 2023. Regeni, scontro sull'Egitto, nessuno ce l'ha con gli egiziani, attenzione perché è lite per le parole di Tajani, esattamente, l'opposizione attacca, la premier, noi con la famiglia per la verità. I legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio, guarda un po', della prescrizione. Poi la Brexit ha fatto male, Burnham apre, nuovo approccio di Londra all'Unione Europea. A centro pagina, io su quel cornicione in fuga dal drone russo. A Kiev si vive così, si va a lavorare e non si sa se tornerai a casa la sera. La guerra, a 65 anni, Vyacheslav si è salvato da un drone russo restando appeso al cornicione. Ucraina, Mosca alla NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. Che bisogno ha la NATO di andare a Kaliningrad? Io vorrei sapere anche questo, appunto, non attorcigliatevi intorno alla Confederazione russa, ma le mie sono idee abbastanza particolari, come ben sapete, ma anche abbastanza immediate da capire. Che bisogno c'è di andare a Kaliningrad? In grado, e quindi ovviamente la risposta, se così è, arriva sì a scossare l'alberino delle noci, e lo stanno scossando veramente ad oltranza. Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. La guerra in Ucraina, Regeni scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata a cercare gli assassini, opposizioni all'attacco, il governo protegge al Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo. Con tutti gli affari che ci fai, l'incrocio con il caso Nessy Guerra, Giulio lo strano italiano e Massimo Adinolfi. Strano italiano, questo è stato torturato e poi ammazzato e dalla sentenza sembra che sia morto dal freddo. Non è esattamente così, ovviamente. Il ritorno di Di Battista, ho un tumore, Cuba mi ha salvato. Bollette luce più 37%, sfida sulle offerte tra i fornitori. Come ho già ripetuto più volte, le trattenute in busta per lavoratrici e lavoratori dipendenti, i soldi che dovrebbero andare per sanità, istruzione, infrastrutture, pensioni, sappiamo bene dove vanno, e anche con questi rincari oltretutto. Musica alle 7:10 minuti con questo brano della Stone Throw Record che procede in selezione musicale di Kush. A tra poco.

7.30 circa, linea al GR di Popolare Network. Poi si rientra con un po' di musica, presentazione per la restante settimana, nelle giornate di giovedì e venerdì, fra il Mostra e In Scena e Jazz Live, una puntata di inizio programma per il Jazz Club Estense e anche qualche anticipazione per il Bologna Jazz Festival. E poi voltiamo pagina, libri a colazione con Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi. Dal manifesto La giusta casa, il movimento che chiede alloggi sostenibili.

corruzione ai vertici, sfruttamento nei subappalti, che sappiamo bene cosa porta, caporali e schiavi nei cantieri TAV, filiera lunga, nella grande opera scompare il lavoro. Intanto data center, l'opaca corsa all'oro in Europa, Palestina, fuoco e pietre, i coloni svuotano tre case. Di offerte di governo, bollette, sconto Eni e Meloni ringrazia. Lasciamo il manifesto e prendiamo il Fatto Quotidiano. Nuova priorità a destra, la castrazione chimica, rincorsa a Vannacci. Il governo apre un tavolo da Nordio. L'intesa Lega Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni. Ora il comitato tecnico. Sotto la testata, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi, Egitto intoccabile. Per la Premier i canali restano aperti. Il fuori tutto di Eni, bollette al più 37% per i vulnerabili. Unione Europea dichiara saliranno. Il 7 ottobre sapeva, Bibi nell'angolo, querele, minacce, elite con gli 007. Il rapporto su Bucha, Kaliningrad sotto assedio, Mosca dice noi pronti a tutto. Allora la conclusione, la voragine per l'intelligenza artificiale, Anthropic in rosso per 42 miliardi, Wall Street dice 2000. La conclusione del Fatto Quotidiano con le due righe sopra la testata, mentre Forza Italia celebra Berlusconi, il fedelissimo Micike è condannato a risarcire 31.000 euro, usava l'auto blu per comprare la coca. Beh, andava a fare spese e portare il gatto anche dal veterinario. Il Domani, mi meraviglio che non abbia, ma l'avrà messa sotto anche la parcella del veterinario, e con tutto il rispetto per il gatto, le mani sull'Eni e la rete asiatica. E il Domani, Meloni entra in versione Mr. Wolf, Lega e Forza Italia temono incidenti sulla legge elettorale, caso Regeni, Tajani si imbarazza tutti, ribadisco non è che ce l'abbiamo o ce l'ho con l'idraulico egiziano o con l'operaio egiziano, con l'impiegato egiziano, no, non è così. Le supplettive a Reggio Calabria, l'astensione all'80%, si può parlare di democrazia? La via spagnola, diritti insieme alla crescita, un modello per la sinistra, e OpenAI ritira l'ultimo modello, intelligenza artificiale, allarme rosso, vertice da Trump, umani a rischio. È tardi, ieri ho letto, bisogna nazionalizzare, bisogna portare un controllo che sia pubblico, è tardi, bisognava farlo con la rete, con lo spazio in rete, dai tempi, tutto ciò come bene primario e fondamentale, quindi nazionalizzarlo e adesso lasciarlo in mano ai privati. Purtroppo queste sono le gravi paure e le conseguenze. Era l'unico modo per limitare questa regressione chiamata rete. Abbiamo un bel da trovare, le piattaforme che sono alternative qua, là, e tutti i discorsi inerenti a questo. Bisognava correre ai ripari da subito davanti a una cosa così potente. Adesso per me è tardi. Comunque ciò non toglie che noi procediamo e concludiamo con le ultime due testate, che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. I am the black gold of the sun, the Rotary Connection.

Allora concludiamo il resto del Carlino e giornale, poi linea al GR di Popolare Network. Energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. Il Carlino, titolo principale. E in Italia anche le bollette Enel e A2A rilanciano e Kuwait si allinea sul tetto per i carburanti. Il differenziale fra BTP e Bund torna a quota 100. Allarme Unione Europea per i costi del gas in inverno. Mosca evoca il nucleare, pronti a tutto per Kaliningrad. Non andate intorno a Kaliningrad. Mosca alla minaccia alla NATO. Strage di Ustica. C'è stata una guerra tra alleati. Fasanella e le carte della Francia. Trump lancia i 10 saggi per vigilare sull'intelligenza artificiale, i rischi nei prospetti di Wall Street. Altro da aggiungere, Mari Carmen ritorna a casa, la Spagna blocca gli sfratti. Regeni, la cautela di Meloni, sbagliato chiudere con l'Egitto. Non c'è altro da aggiungere dal Carlino, se non che Vanna Marchi che dice: il mio paese è bruttissimo, il sindaco siamo indignati, ma non sei neanche bella te, sai. Lasciamo il resto del Carlino con tutto il rispetto per Castelguelfo, dove ho, non dico vissuto, ma passato alcune estati. Non so perché il nonno Piana ha costruito una casetta a Castelguelfo dove non abbiamo né parenti, però ha voluto costruire una casetta a Castelguelfo. Questo non è molto importante, però quando ho letto di Castelguelfo ho detto: come, bruttissimo, non esageriamo. Effetto Meloni, bollette dimezzate dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe. Attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La Premier affronta l'allerta rincari, da noi un appello a dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. Il ricordo del cavaliere, servitore d'Italia. Poteva, no grazie, come se avessimo accettato, guarda, la celebrazione per i 90 anni. Mamma mia, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Masca, aiutare il ritorno di Grillo, le manovre verso il voto. Perché mi candido a Milano, il sindaco filosofo alla conclusione, Mosca alla NATO, difenderemo Kaliningrad con tutto l'arsenale, e la conclusione del giornale di oggi, mercoledì 30 settembre. Quindi un po' di musica ci permette lo stacco e il collegamento con il GR di Popolare Network, si torna in diretta un po' di musica e poi il voltiamo pagina, libri a colazione, a tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 30.

0: il sostegno a Kiev. Una pace giusta non può essere una resa alle ragioni dell'aggressore, ha detto, e poi ha chiesto di trovare un unico negoziatore europeo. Non ha parlato di riarmo, che sarà il punto più controverso del programma comune con Giuseppe Conte, un programma che è tempo che si traduca ormai in atti concreti. Almeno di questo parlerà Elly Schlein nella direzione di venerdì, avere il mandato per sedersi al tavolo con gli altri alleati e definire i punti comuni, sapendo che Conte ha aperto già una sua campagna sui temi del Movimento 5 Stelle, che avvo essere scettica sulle primarie. Conte invece le vede come unico modo per tornare a Palazzo Chigi, ma quello sarà il primo passo, il programma. Quello successivo è ancora avvolto da parecchi dubbi e dall'attesa di una legge elettorale che oggi arriverà in aula con la discussione generale. Linea allo studio.
1: La commissione elettorale della Lega ha deciso data e luogo del congresso straordinario annunciato da Matteo Salvini. Dal palco di Pontida sarà a Milano il 24 e 25 ottobre. Nei prossimi giorni il Consiglio federale del Carroccio ufficializzerà la decisione. Alessandro Braga.
2: Date e luogo ora sono certi, manca solo l'esito scontato, ossia la riconferma di Matteo Salvini alla guida della Lega. Il segretario del Carroccio, con l'annuncio sorpresa dal palco di Pontida, ha spiazzato tutti e ha blindato la sua leadership almeno fino alle elezioni politiche del prossimo anno. Che questo significhi la fine dei suoi guai, no. Salvini ha solo rimandato la resa dei conti finale, e se nelle urne il Carroccio non avrà un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi disastrosi risultati elettorali, lo scontro interno sarà inevitabile. Intanto però è riuscito a mettere in un angolo di la cosiddetta fronda nordista, che sembra ormai rassegnata a non candidare nessuno in alternativa al segretario. Il congresso è un bluff, che se lo faccia lui, è stato il commento di Massimiliano Romeo, frontman dei ribelli, anche perché, numeri alla mano, non c'è storia. I delegati che saranno chiamati a rinnovare la fiducia a Salvini sono gli stessi che nell'aprile del 2025 lo hanno acclamato segretario a Firenze. L'unico dubbio è cosa o quanto il leader leghista sarà disposto a concedere agli avversari. Dal punto di vista formale dovrebbe sparire la dicitura Salvini premier dal simbolo, anche perché la candidata del centrodestra sarà ancora Giorgia Meloni. Sul futuro del partito nulla è certo. Difficile, se non impossibile, che venga dato il via libera alla confederazione di Lega auspicata da Luca Zaia. Al massimo i nordisti potranno creare la loro agognata associazione del Nord, una corrente interna e nulla più. E se Salvini lo vorrà, avranno diritto di parola sulle candidature per le elezioni, che, visto l'attesa consistente diminuzione di posti per il Carroccio nel prossimo Parlamento, sarà importantissima.
1: Nella notte l'esercito russo ha lanciato un nuovo attacco su Kiev con missili balistici. Nella capitale ucraina sono state sentite diverse esplosioni. In alcune zone della città ci sono state interruzioni dell'energia elettrica. Secondo il sindaco della città sono state prese di mira soprattutto infrastrutture energetiche. In una cittadina a pochi chilometri da Kiev un bambino è stato ucciso dopo che un missile ha colpito la casa dove stava dormendo. Il resto della sua famiglia è stata estratta viva dalle macerie, ma ferita gravemente. E intanto la NATO ha condannato quella che ha definito una retorica nucleare irresponsabile della Russia, dopo che Mosca ha scritto all'alleanza per protestare contro le esercitazioni militari a Kaliningrad. Secondo Mosca sono manovre volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa, che aumentano i rischi di uno scontro armato diretto. La missiva, definita dalla NATO un documento non ufficiale, è stata consegnata all'ambasciata russa in Belgio alla segretario internazionale dell'alleanza. Mosca si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. Veniamo ora alla strage di Ustica, perché oggi la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione per la strage del 27 giugno del 1980, quando un 19 della compagnia Itavia fu abbattuto provocando la morte delle 81 persone che erano a bordo. La novità è che la Francia si è resa disponibile a fornire, dopo decenni di rogatorie andate a vuoto, documenti militari, registrazioni radar e movimenti di navi e caccia ai magistrati italiani. Ascoltiamo Walter Averini, senatore del PD.
3: Ieri la procura aveva, come ha annunciato, e stamattina ci aspettiamo che confermi in presso l'ufficio del GIP la richiesta, ha detto la Francia ha scritto al governo, l'ambasciata francese ha detto che mette a disposizione tutte le carte fino agli anni 90, quindi lì si dovranno vedere, ci auguriamo naturalmente, le targhe, ecco, di quegli aerei che quella sera, violando la sovranità nazionale, con i siti radar tutti silenziati, con le portaerei che non c'erano e invece c'erano. Insomma, si spera che sia una tappa, perché è una tappa, non è un traguardo ancora, verso la verità e la giustizia. Ci aspettiamo che queste carte arrivino, ci aspettiamo che queste carte siano esaustive, in modo tale che si possa poter dire sì, quella notte accadde questo, ci sono state responsabilità, depistaggi gravi.

0: politico per il rilancio del paese.
1: Martina Stefanoni a Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie.

in conferenza stampa e le prossime giornate con l'appuntamento a Regola d'Arte daremo presentazione. Per quanto riguarda domani avremo in diretta un capolavoro di giornata, speriamo. Dall'alba al tramonto nell'Ottocento, un viaggio nel tempo dipinto sarà a Palazzo Pallavicini e una mostra curata da Francesca Sinigaglia del Museo dell'Ottocento che ben conosciamo. Domani sarà in diretta telefonica per darne anticipazione di questo contenuto.

giovedì, non domani, ma giovedì prossimo, l'iniziativa di Binario 69 in collaborazione con Radio Città Fujiko, col Breakfast Club, quello che è l'Open Deck, di solito appuntamento estivo. Sono stati appuntamenti veramente molto intensi e mi permetto di dire ben riusciti, nonostante delle intemperie a volte molto importanti. Beh, ce l'abbiamo fatta e lo portiamo anche indoor, cioè al coperto, dove ovviamente non al Comini Express, la parte estiva, ma a Binario 69 in via De Carracci 69. Quindi non domani ma giovedì prossimo, e avremo modo di approfondirne anche i contenuti. L'Open Deck procede con altre iniziative parallele. Vi aspettiamo ovviamente per portare i vostri vinili, per essere DJ vicini a Checco Garbari, Ted Nylon, Manuel Mitoli, ricordo il suo format al sabato su Radio Città Fujiko con Andrea Muzzi, insomma una schiera di DJ che è pronta ad accogliere e condividere con le selezioni musicali di ascoltatrici e ascoltatori. L'Open Deck riprende giovedì, non domani, ma al prossimo, e avremo modo di presentarlo in maniera ancora più dettagliata. Sono le 7:55 minuti, Capuchin Swing da Jackie McLean, e torniamo con il Voltiamo Pagina subito dopo la pubblicità. Blue Mitchell, stiamo ascoltando alla tromba, Jackie McLean al sax contralto, Walter Bishop. Questo è un brano di Walter Bishop, tra l'altro, Just For Now, e Paul Chambers al basso, Art Taylor alla batteria. Un buon ascolto, a tra poco, dopo la pubblicità. Libri a colazione con Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi, ed è una buona occasione per ringraziare Libreria Ubic di Viernerio 27, dove potete ritirare i premi dopo aver indovinato i quiz difficilissimi, e anche oggi i quiz. Però ecco, voglio dire che ho un gran bel libro oggi, è una bella lettura, e quindi si arricchisce come la biblioteca con Radio Città Fujiko. A tra poco, vi aspettiamo, mi raccomando.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
6: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
7: Action!
8: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
9: Il 28, 29 e 30 al Medica 4K arriva NASA, premiato dalla critica a Venezia.
10: A Jolly e al Bristol vi aspetta The Invite, la commedia che sta infervorando le coppie di tutto il mondo e tanto tanto altro. Info e biglietti su popupcinema.it.
8: Pop-up Cinema Bologna ed è subito grande cinema.

0: 8:03 di questo mercoledì letterario 30 settembre. Salutiamo questo mese che per il 2026 è stato veramente dal punto di vista meteo splendido. Salutiamo anche puntualissimi Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi. Ciao Silvia, buongiorno.
1: Ciao a te, ciao a tutte e a tutti.
0: Allora, volevo invitare Stefano all'open deck del binario 69 perché come porta i vinili in playlist al Voltiamo Pagina, potrebbe portarli anche per una selezione musicale molto bella, tra l'altro. Vorrei essere in quella cantina. Meno male che sono stati salvati questi vinili.
1: No, i vinili
0: questo
1: sono,
0: non è in cantina.
1: I vinili sono in casa, in cantina ci sono i CD.
0: Ok, beh, vedo appunto dai titoli e dai protagonisti che sono da custodire gelosamente e per bene. Li ascolteremo intervallando le presentazioni. Ringraziamo Libreria Ubic. Tra l'altro, la partenza di Silvia è proprio con un omaggio che ha voluto portare la Ubic per il Voltiamo Pagina, grazie a Manuela, e Silvia prontamente ha voluto testare la proposta di Libreria Ubic. Sarà per quest'oggi in selezione letteraria del Voltiamo Pagina. Penso che sia anche in palio.
1: Certo, sì.
0: Bene, allora direi di iniziare con un altro scrittore irlandese.
1: Sì.
0: A quanto pare così.
1: Ma gli irlandesi, come diceva quello...
0: almeno sanno scrivere.
1: Almeno sanno. Noi sappiamo fare nient'altro, ma sappiamo scrivere bene, diceva
0: mica poco
1: quello scrittore Kevin Barry, che è venuto il mese scorso a Bologna. Dunque, questo si chiama Paul McVie. Confesso, io non l'avevo mai sentito dire.
0: Neanch'io.
1: Anche se nel risvolto di copertina elencano una serie di romanzi che ha scritto. Questa sarebbe la sua opera prima. Si intitola Il bravo figlio ed è edito da Barta, altra casa editrice che non avevo mai sentito dire. Quindi qui siamo proprio a livello di novità assolute.
0: Confermo, neanche io conoscevo Barta,
1: Barta
0: edizione.
1: Sì. E, tra l'altro, Barta ha scritto con la B rivoltata.
0: Ok, beh,
1: dunque,
0: come io da piccolo, che essendo mancino scrivevo tutto a rovescio, dicevo ma anche Leonardo faceva così, però il talento non è lo stesso, mi giustificavo, ecco.
1: Beh, ok, dunque, si tratta di un romanzo ambientato negli anni Ottanta a Belfast, Irlanda del Nord, quindi in pieno conflitto, in pieni troubles. Sai che gli inglesi, con il loro understatement del cavolo, chiamavano i conflitti, i sanguinosi conflitti tra protestanti e cattolici, troubles, cioè
0: guai.
1: Dei piccoli guai, via.
0: Ma insomma,
1: appunto, e qui abbiamo il tutto è visto attraverso gli occhi di un ragazzino di 13 anni che ha finito, diciamo così, per usare le nostre terminologie, le scuole medie, e sta per passare alle superiori. Se non che, per questioni, direi, se ho capito bene, perché non è specificato bene perché, di strettamente economiche, non può andare nella scuola dove vanno tutti i suoi compagni, e che sarebbe una scuola, diciamo, buona, ma è stato iscritto a questo liceo St. Gabriel, che sembra che sia un covo di teppisti, dove lui ha una paura enorme di andare. Per cui il romanzo è diviso, ogni capitolo rappresenta una settimana in meno di vacanza, cioè comincia con comincia con 9 settimane al St. Gabriel, poi 8, 7, 6 fino a il primo giorno di scuola. E tra l'altro il problema di questo bambino è che è un bambino molto solitario, ma che è lasciato in disparte dagli altri, che gli altri considerano diverso e che i più maliziosi considerano gay. Lui non si ritiene tale, però ci sono dei momenti nel libro che lasciano intuire che forse lui stesso non ha ancora scoperto la sua sessualità, ma che insomma forse pende più verso l'uomo che verso l'etero, però lui non si ritiene tale. E comunque si vede che anche come comportamenti, come si muove, eccetera, ha delle tendenze che fanno sì che gli altri bambini non solo non vogliono giocare con lui, stare insieme a lui, ma lo rigettano. Poi a lui spesso piacerebbe giocare con le ragazze. con le bimbe. Però tra l'altro ha una sorellina più piccola alla quale è affezionatissimo, però non lo fa perché ha paura che poi lo prendano in giro. Quindi morale della favola è sempre da solo, al massimo con un cane, col suo cagnolino, che si chiama Killer. E sì, perché pare che c'è una, che ci sia una canzone famosa, popolare, irlandese di Io e il mio cane Killer. Questo ragazzo quindi passa l'estate delle vacanze scolastiche completamente da solo, dovendo sempre stare attento a dove cammina, perché chiaramente lui abita sul confine con la zona protestante.
0: Ah.
1: Quindi è soltanto un attimo, mette un piede in fallo e si può ritrovare su una bomba.
0: Certo.
1: Tra l'altro qui ci sono diversi episodi in cui si descrivono proprio dei momenti di enorme conflitto, di violenza tra appunto l'ira e e la zona protestante, anche perché il libro lascia intuire che il fratello maggiore di questo ragazzino, che è un ragazzo insopportabile, antipaticissimo, che lo tratta proprio a pesci in faccia, però questo fratello maggiore senza dubbio ha dei legami con l'ira. Soprattutto a un certo punto nasconde in casa una pistola che la nasconde nella cuccia del cane, che poi il bambino troverà e penserà di usare a modo suo. La famiglia è composta appunto quindi da questi quattro figli, perché c'è anche una sorella più grande che viene chiamata affettuosamente Morbillo perché è piena di lentiggini rossastre. E poi c'è la mamma, una mamma molto rude, che dà delle gran tosse a destra e a manca, però che chiaramente ha un debole per questo bambino ed è anche buona d'animo. Questa madre che è vessata, picchiata e maltrattata dal padre che non fa niente o quasi e che è sempre ubriaco. A un certo punto il padre sparisce di casa, non prima di avere rubato la televisione e quanto i soldi dal portafoglio della madre.
0: Potesse rubare.
1: Però almeno nel periodo in cui se n'è andato di casa, la famiglia respira. La massima aspirazione del ragazzino che racconta la storia è quella di mettere da parte dei soldi per andare in America. Lui vuole assolutamente emigrare, ma andare in America. L'America è il paese dei suoi sogni. Sì, lui la chiama America genericamente, ma sono gli Stati Uniti, è il paese dei suoi sogni, che lui ha visto in televisione, è molto ferrato sulla cinematografia anni 40-50, insomma i film che passano alla televisione. L'America è veramente il suo mito. E poi c'è una ragazzina che gli piace, che si chiama Martine, che però lui non riesce mai ad affrontarla per due motivi: uno, perché è timido e perché non sa come si fa, diciamo; due, perché la madre di lei non lo può vedere, non può vedere lui e la sua famiglia, e quindi appena lui si avvicina lo prende a male parole e
0: lo
1: scaccia, anche perché è convinta, e come ti dico forse c'ha qualche ragione, che la sua famiglia abbia dei legami con l'ira nella persona del fratello maggiore. Ecco, il libro è tutto qui, in questa estate che il bambino passa in un continuo senso di angoscia per la paura di andare in questa scuola, dove senza dubbio sarà preso a calci e pugni e chiamato con tutti i nomi possibili in quanto
0: sospetto
1: omosessuale, e il desiderio che avrebbe di incontrare e di familiarizzare, diciamo, con la ragazzina Martine. Faccio un piccolo spoiler, come si dice, a un certo punto riuscirà anche, ma a quel punto viene un problema, che Martine gli dice: io voglio limonare, e lui non sa come si fa.
0: Quindi, ma si impara, ecco.
1: Sì, ma invece di pensare di imparare così insieme, cercherà disperatamente una ragazzotta più esuberante che gli dia delle informazioni,
0: delle
1: istruzioni pratiche, con dei risultati abbastanza comici,
0: imbarazzanti
1: per lui, comici per chi legge. ecco, questo...
0: vabbè, sono, diciamo, beata adolescenza, ecco, questa è la parte, diciamo, più, ecco,
1: qui viene il problema, perché il libro senza dubbio si legge bene, si legge molto bene, è grossettino, cioè non è esile come libro, però si legge bene, si è anche abbastanza curiosi di vedere cosa succederà, se tornerà al padre, se lui come si troverà, come reagirà il primo giorno di scuola, se riuscirà appunto ad avere questa piccola relazione con Martin, cosa ne sarà del suo cane. Vabbè, ci sono tante piccole cose che uno segue volentieri. Quello che a me ha lasciato, e devo dire, non è una narrazione originale, nel senso che io di libri in cui si parla di guerre, conflitti, episodi violenti visti attraverso gli occhi di bambini ne ho letti a palate, perché è un tipo di espediente narrativo, diciamo, molto usato soprattutto nelle letterature postcoloniali.
0: Io, e quindi ne hai parecchi.
1: Sì, uno per tutti. Mi ricordo un bellissimo libro che in italiano l'hanno tradotto, gli hanno dato un titolo per me orribile, La spartizione del cuore, che in inglese si intitolava Ice Candy Man, cioè l'uomo delle caramelle.
0: L'uomo delle caramelle,
1: tutt'altro,
0: non c'entra niente.
1: Appunto. E questo libro di una scrittrice pakistana chiamata Bapsi Sidhua,

0: fra Pakistan e Bangladesh, eccetera, tutte queste situazioni estremamente violente erano viste attraverso gli occhi di un bambino, non solo bambino, ma anche disabile. Ed era autobiografico perché l'autore appunto aveva questi problemi. Pensiamo tutti, per esempio, la cosa più facile che viene in mente parlando di guerra vista da un bambino, La vita è bella di Benigni.
1: Sì.
0: Ecco, quindi diciamo l'espediente è abbastanza risaputo, però è sempre gradevole, cioè avere questa visione infantile sulle cose, su degli avvenimenti così tremendi. Quello che mi lascia un po' perplessa è il fatto che questo c'ha 13 anni, non è proprio un bimbo, e invece ragiona certe volte proprio come un bambino.
1: È ancora più ingenuo.
0: Oscilla tra la preadolescenza, che è il suo.
1: È la sua età.
0: È la sua età, è l'infanzia. Cioè, lui si autodefinisce bambino. Ecco, allora a questo punto io non credo che nessun ragazzino di 13 anni si definisca bambino,
1: no,
0: secondo me.
1: Un po' seccato.
0: Ecco, appunto. Mentre lui proprio si definisce bambino, noi bambini, non facciamo. Cioè. Si auto
1: esclude nella crescita.
0: No, e io a questo punto di questo libro mi piacerebbe tanto vedere l'originale, perché vorrei sapere fino a che punto lo scrittore ha veramente creato questo bambino cresciuto, questo preadolescente che si comporta da bambino, e fino a che punto invece la traduzione magari ha trovato kid per dire che è ragazzino e l'ha tradotto con bambino. Cioè, è un kid o è un child? Questa è una delle domande che mi pongo. Altre domande che mi pongo sono relative al fatto che in traduzione si sono mantenuti tutti gli appellativi che si usano normalmente in Irlanda, col risultato che ad esempio lui ha il fratello si chiama Paddy, ma in Irlanda dicono our Paddy, il nostro Paddy, per distinguerlo, lo so, dal Paddy di un'altra famiglia.
1: Certo.
0: Però a me leggere sempre allora è arrivato il nostro Paddy mi sembra un po' ridicolo, francamente. Io non lo
1: sì,
0: so.
1: Sì, sono particolari che ti hanno sono particolari messo degli interrogativi.
0: La bambina, il bambino, i bambini in generale chiamano la mamma Mami. Però quando io leggo voglio la mia mami, il bambino si mette a urlare quando si trova in mezzo ai disordini e chiama mami, a me non piace. Io avrei preferito che chiamasse mamma.
1: Mamma.
0: Ma questo è un mio è una mia prerogativa.
1: Certo. È giusto che vengano esplicitate anche trovo queste che sia interrogative. Un po'... Non sono neanche critiche queste.
0: No, non sono critiche. Semplicemente trovo che se me lo metti in italiano... un bambino chiama mamma in italiano, non chiama mami.
1: Mamma. Pericolo,
0: certo. Per me rovina un po' la lettura questo fatto che lui debba dire: ecco, dov'è la mia mami? Dov'è la mia mamma?
1: Dov'è la mia mamma? Cioè, soprattutto questo, in un momento così di difficoltà.
0: Oppure
1: certo.
0: Che ogni personaggio di una famiglia venga identificato con prima il possessivo,
1: l'articolo
0: il nostro,
1: our
0: Paddy, our Maggie, our there, cioè, che è assurdo, cioè, noi non diciamo il nostro Paddy.
1: No, non è, noi diciamo il nome semplicemente.
0: La sua sorellina è sempre chiamata la piccola Maggie, allora sono uscito con la piccola Maggie. Che poi tu pensi piccola Maggie avrà 4 anni, in realtà ne ha 8, cioè, non lo so, ho qualche perplessità, penso sulla traduzione senza dubbio, ma questa è una mia idiosincrasia. E poi sarei curiosa appunto di sapere fino a che punto questo averlo reso così bambino, perché sia tutta farina del sacco dello scrittore. In gran parte lo è, però, perché questo bambino desidera sempre, vorrei andare a giocare con loro, cioè, ha sempre questa voglia di giocare. Io, per quello che mi ricordo di mio figlio a 13 anni, non è che che dicesse adesso voglio andare a giocare con gli altri bambini, cioè aveva un po' superato quella fase del giocare,
1: certo.
0: Così per strada,
1: sì,
0: per saltare la corda, per dire in questo caso.
1: Sì.
0: Comunque, queste sono stupidaggini.
1: No, non proprio, anzi, sono frutto di una lettura attenta e di un'esperienza.

0: Il libro in se stesso è un libro che si legge molto bene e quindi è gradevole.
1: E noi ringraziamo Manu e poi ci della insegna, libreria Ubik, sì, che ci ha fatto regalo che noi poi rivolgiamo al pubblico.
0: Sì, certo.
1: Volevi aggiungere poi...
0: No, dicevo, insegna anche tutta una serie di cose, ci butta nel vivo di tutta una serie di avvenimenti molto, molto tragici che noi... dall'Italia abbiamo conosciuto, diciamo, marginalmente.
1: Sì, sì.
0: Lo fa attraverso gli occhi del bimbo, però cominciamo a vedere, insomma, la differenza tra i comportamenti dei protestanti, naturalmente spalleggiati dalla polizia inglese, e quelli dei cattolici, che invece sono bistrattati, appena si muovono i protestanti li attaccano. Però all'interno dei cattolici poi c'è l'ira, che è estremamente violenta, e via di questo passo.
1: E poi ci sono le sfilate degli orangisti.
0: Beh,
1: ci sono
0: a
1: tanti
0: questo
1: aspetti.
0: Non arriva, no, a questo il bambino non ci arriva.
1: No, certo, lo aggiungo io. Sì, per sì, una realtà che va oltre il semplice trouble. E poi volevo portare anche una mia ricerca che non ha portato frutti sul mio cane killer, che spero non sia nel quiz.
0: No, è ecco. Qui comunque, ecco, se sei curioso del mio cane killer, in fondo è una cosa carina che hanno messo in fondo, c'è un appendice al libro dove ci sono i testi di tutte le canzoni che vengono popolari, che vengono citate nel libro, e la prima che citano appunto è My Dog Killer.
1: Quindi esiste, non
0: sì,
1: è
0: no, non è inventato, perché nel testo l'hanno tradotto in italiano, e sinceramente anche in questo caso la traduzione italiana fa un po' ridere.
1: Certo.
0: E allora dice, per non far inciampare la lettura nel romanzo, ci è cercato di tradurre il più possibile e di spiegare il meno possibile i numerosi cenni a tutti i riferimenti vivi per gli abitanti di Belfast in quegli anni. Di seguito inseriamo i testi originali di poesie e canzoni tradotte o le loro versioni più note e qualche approfondimento se meritevole. E infatti ci sono anche un paio di fotografie di personaggi che sono stati citati nel testo, personaggi popolari della televisione irlandese di quel periodo, ma che noi non sappiamo assolutamente chi sono.
1: E noi portiamo, anzi Silvia e Stefano hanno portato in playlist una serie di brani bellissimi dedicati all'autunno.
0: Sì, questa è una playlist sull'inizio dell'autunno.
1: Autumn Serenade, ascoltiamo John Coltrane and Johnny Hartman. A tra poco.

0: già la tentazione di mixarla col brano successivo, veramente Autumn Serenade con il sax tenore di John Coltrane, Johnny Hartman, per portare playlist e colonna sonora all'autunno. E al voltiamo pagina di oggi, fine di settembre, note che ci stanno perfettamente col stagione, un po' meno con il libro, ma non è un male, non è certamente una critica.
1: No, perché anche lui siamo...
0: Ah beh, l'inizio della scuola.
1: Quindi un pochino prima, ma nella stagione, ma non tanto.
0: Abbiamo trovato anche l'attinenza. E adesso è il momento del quiz. Ripetiamo titolo, Barta, casa editrice e autore.
1: E il titolo è Il bravo figlio, autore Paul McVeigh.
0: Quiz.
1: Dunque, questo libro si svolge a Belfast. C'è un famoso attore e regista del Regno Unito che ha dedicato alla città di Belfast un film autobiografico. Io voglio sapere il suo nome.
0: 333-180-9494 per le vostre risposte.

0: quante risposte che stanno già arrivando, sì? Cara Silvia. Sì, sì, sì. Ah. E penso che, essendo tutte, siano giuste, perché non penso in una decina di sbagli. Ecco.
1: No.
0: Autumn Leaves, il grande Bill Evans.

0: Kenneth Branagh.
1: Risposta esatta per Fabio. Non è il primo però a dare risposta esatta. Vediamo un po' chi dà un'altra. Kenneth Branagh, che ha sbagliato, mi ha portato in confusione anche a me nella fretta di scrivere, però grazie Luca, ha portato anche il titolo Belfast.
2: L'avevo detto anch'io.
1: Sì, però lui ha voluto precisare, sì, sì. Quindi bene, saluto Francesco. Kenneth Branagh, grazie Francesco, sei arrivato o secondo o terzo, vediamo. Oh, sai chi è prima? È Paola B, che da un po' che arriva seconda, e quindi siamo ben contenti di portare questo lavoro a Paola, che stavolta invece riesce puntualmente a essere medaglia d'oro per questa puntata. Kenneth Branagh, e sono le 8:29 minuti. Paola B, potrai ritirare il libro presentato da Silvia in libreria Ubic, penso già da oggi pomeriggio, penso. Intanto grazie a tutte e a tutti. Io ricordo che anche il mio libro in palio è altrettanto bello, interessante, anzi veramente un rischio pellegrino, per questo. Sì, un bel libro. Poi a me quest'autore piace tantissimo. E dopo la pubblicità, un po' di musica, un po' di Autumn Leaves, queste foglie d'autunno di Bill Evans, Paul Motion, Scott LaFaro, e a tra poco qui.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: Gino Paoli e Gino Paoli non era il brano che doveva andare in playlist, magari è stata una mia sbandata, come riporta il titolo di questa canzone, che in realtà doveva essere un'altra estate.
1: Sì.
0: Ciò non toglie però la dedica a Sergio, l'attenzione in musica italiana per Sergio, quindi scusate per questa mia sbandata, però posso dire, sarò amante di Gino Paoli, ma è una gran bella canzone anche questa, ecco.
1: No, forse è anche più bella. Il problema è che
0: non era quella.
1: L'altra ci stava con la tematica.

È un altro brano, decisamente, è un'altra estate. Beh, noi aspettiamo anche la prossima, eh. Il libro che volevo portare, invece, che ho sottolineato per qualità importante, di un autore persiano che a me piace tantissimo. Il primo libro che ho letto, riportato da lui per Iperborea, e anche questo è per Iperborea, lui risponde a nome di Kader Abdollah, e il primo libro suo che lessi è Il Re, intitolato semplicemente così. Poi mi hanno detto: guarda che è molto bello anche Scrittura cuneiforme, e infatti li ho letti entrambi e sono due libri veramente molto belli. Ne ho aggiunti altri, ho atteso l'uscita di Parla Zarathustra, questo filosofo persiano di Kader Abdollah, che ci invita a una ricerca per tutto quello che non conosciamo in ambito di crescita attraverso la parola, i fatti, le opere, il mito, che ci porta indietro nei secoli a quello che è un paesaggio indoeuropeo fatto di steppe, di difficoltà, di cavalli selvaggi, di relazione con lo spirito e di relazione tra il bene e il male. Guardate, così potrei già aver presentato il libro, ma ovviamente c'è tanto di più, come la conoscenza di aspetti che non ci sfiorano nemmeno per l'approccio che noi abbiamo, purtroppo distante, con questo mondo. Parla Zarathustra ci racconta di mito, ci racconta di leggenda, ci racconta di quanto il mito possa essere attinente e parallelo a quello che io definisco il tutti i tempi. Il lavoro è edito da Iperborea, e quindi un buongiorno a tutte e a tutti. Il mio preferito è La casa della moschea. Grazie, è un libro meraviglioso. Se non hai letto Il Re, guarda, ti consiglio assolutamente di recuperarlo, Manuela. Ma Manuela, penso che tu lo conosca anche molto bene. E intanto volevo poi dare qualcosa di più specifico nella mia presentazione, oltre che la bellezza di Scrittura che ha questo autore, che tra l'altro dal 1988 vive in Olanda in quanto rifugiato politico, perché è perseguitato dal regime dello Shah e poi da quello di Khomeini. Vince diversi premi, si conferma un grandissimo autore con questo libro, con La vita del profeta, che va a ricercare chi sei, cosa sei e perché sei in questo mondo. Bellissima la quarta di copertina. Pensavo di cercare Zarathustra, ma a metà strada ho scoperto che stavo cercando te, noi.

0: Faccio un esempio: nell'antica cultura persiana abbiamo divinità a cui siamo molto affezionati, ma che nella cultura indiana sono diventate spaventose e pericolose. Ciò nonostante, ho fatto del mio meglio per dare un ordine a tutto e per portare divergenze, ma alla fine convergenze, anche per le tre grandi religioni monoteiste e da dove hanno un'origine. E adesso, con orgoglio, metto questo libro accanto ad altri più antichi, ognuno dei quali crea un orizzonte e un proprio mondo. Pensate che ieri in casa di Andrea Lolli, che saluto, oltre che essere un ottimo cuoco e oltre carissimo e fraterno amico, aveva Orientalism di Edward Wired, che è un saggio, che è un classicone, si può dire, per quanto riguarda la conoscenza di quello che già dal titolo riporta l'orientalismo. Dimmi subito, Silvia, che ti vedo partecipe a questa presentazione.
1: No, mi dispiace, ma ti posso correggere?
0: Sì, dimmi.
1: Edward Said,
0: scusami, certo. E quindi...
1: perché Edward Said è un mio mito.
0: Ah, ok. Ah, quindi conosci, sì. E consigli ovviamente la lettura di
1: quello
0: questo...
1: e soprattutto io consiglio anche Cultura e Imperialismo. È un libro veramente imprescindibile.
0: Edward Said, non so perché ci ho aggiunto perché il nome completo è Edward Wade Said.
1: Ah, ecco perché. Ecco, questo non lo sapevo. Infatti ho sempre letto Edward W. Said.
0: E io mi sono limitato ai due nomi, non ho detto quello più importante.
1: Come Gianfranco.
0: Ho detto, e leggete Gianfranco.
1: Sì, Giovanni Paolo. Ecco.
0: Giovanni Paolo, e non ho detto tutto il resto.
1: E io non sapevo che il secondo nome fosse quello.
0: Wired.
1: Beh, ho imparato
0: Wired
1: qualcosa anch'io.
0: Said. E hai fatto bene a correggermi, tra l'altro, perché è un saggio importantissimo. E dico, guarda Andrea, io sto finendo la lettura di Parla Zarathustra, che veramente è una relazione continua con tutto quello che stiamo vivendo e con l'aspetto più spirituale, ma non certamente integralista, anzi tutt'altro. Porta dei punti in comune nel mito, nei percorsi, nella sacralità, ma anche nella

0: in contatto e magari martedì mi invento un last minute per sottolineare questo incontro al quale, se riesco, parteciperò volentieri. Grazie per l'attenzione, andiamo a fare il video della settimana su www.radiocittafugico.it. un buon ascolto con Radio Città Fugico, Edipeo Enciclopedico, Liberi Dentro, Rassegna Stampa, a seguire il grande rock live di Nevio. Grazie Silvia, ciao.
1: Grazie a te, ciao a tutte e a tutti.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ci sei?
1: E come?
0: Tieniti ancorato alla sedia perché oggi c'è una puntata, che un'inchiesta che Amos Daldon ci ha confezionato su un piatto d'argento da far tremare i polsi.
1: Addirittura.
0: Ci porta in Giappone oggi Amos, grazie Amos, che fra l'altro c'è stato anche quest'estate. Fatto un bel viaggio in Giappone e da qui ha tratto alcuni spunti, noi ovviamente a sue spese. No, dico perché cioè, non è che possiamo, qui bisogna guardare un po' anche i budget, i bilanci e via dicendo. Allora, cosa è successo in Giappone? Il paese dei treni iperveloci, gli Shinkansen, no? Come si chiamano, dei sedili dei treni che si girano per adeguarsi al senso di marcia. Mi ha detto Amos che, insomma, che noi non abbiamo quelle poltrone che hanno loro, cioè loro hanno poltrone che se tu vai in un cioè si possono girare, perché se vai in un senso, capito, si girano, te vanno, se vai sempre nel senso di marcia,
1: eh sì, perché alcuni potrebbero dare fastidio,
0: E quindi tu come fai, cioè non è che poi loro hanno inventato le poltrone, i sedili mobili, girevoli.
1: Magari ti fai anche dei giretti.
0: Esatto, giretti, esatto. ma c'è di più. C'è di più perché dopo un annuncio che è stato pochissimo tempo fa, il Giappone è stato il primo paese che ha completato la realizzazione di una stazione dei treni completamente stampata in 3D. Cioè loro hanno fatto una stazione.
1: Una stazione in 3D?
0: Con le stampanti in 3D, ma vera, una stazione vera, che è andata a sostituire una vecchia stazione in legno della stazione di Atsushima, vicino a Osaka. È incredibile. Cioè in 3D hanno stampato il tetto, le pareti, i vari pezzi, tutto. Poi li hanno portati lì.
1: Anche i binari e i vagoni?
0: No, stazione, binari e vagoni c'erano. No, perché qui. Poi li hanno trasportati lì. E assemblati in meno di 3 ore, cioè tra l'ultimo treno della sera e il primo del mattino, per non far percepire il disagio ai viaggiatori, l'hanno fatto nel buco di notte dove non passano treni, capito? In quel mentre tutti dormivano, anche i ferrovieri, loro hanno sostituito la vecchia stazione con la nuova. Vabbè, questo è un prodigio, io non ho parole,
1: Potevamo chiamarli anche per fare i tram qui, no? Da noi.
0: Ma questi il tram, capito? Io penso, se vengono questi qui, questo staff viene qua e gli dici che tu per il tram sei in ballo da anni, capito? E sei ancora messo così. Ma quelli gli viene una crisi isterica, capito? La stazione... somiglia a una fermata dell'autobus di alcuni metri quadri, ha le stesse caratteristiche antisismiche di tutti gli edifici che devono avere in Giappone, ed è incredibile perché fra l'altro è stata usata la metà del calcestruzzo che sarebbe servito con le vecchie tecniche, cioè quindi hanno risparmiato anche sui costi del materiale.
1: Potevano usare il biocar.
0: Il biocar, quello in India, magari la stazione indiana. E l'altra cosa veramente incredibile è che perché l'hanno fatto, no, dicevamo l'hanno fatto nell'intervallo notturno, per non intaccare ovviamente la puntualità dei treni. Sapete che gli

0: salta il sistema, capito? Ecco, quindi per pur di evitare questo minimo rischio, appunto hanno smontato e rimontato una stazione fatta con delle stampanti tridimensionali in 3 ore. Io, guarda, ma c'è, cioè,
1: giù il cappello.
0: Esatto, ci togliamo il cappello, cosa si può fare di più? Non lo so. Io, fra l'altro, anche questa cosa delle stampanti 3D

0: Cortese, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria!
1: Ciao Antonella e ben ritrovate e ben ritrovati a tutte e tutti su Liberi Dentro.
0: Oggi è una giornata speciale proprio perché vi vogliamo mandare uno speciale estate d'Ozza.
1: Sì Antonella, beh innanzitutto mi sento di ringraziare il Poggeschi per il Carcere, l'associazione che ormai da tantissimi anni organizza Estate d'Ozza, tutti i volontari e le volontarie che hanno contribuito alla sua realizzazione e ovviamente l'amministrazione penitenziaria in tutte le sue figure. Noi di Eduradio TV siamo state dentro a essere testimoni dirette di questa importantissima iniziativa, ma per approfondire do la parola ad Anna Mion, volontaria del Poggeschi per il Carcere e da diversi anni organizzatrice di Estate d'Ozza.
2: Ciao a tutti, sono Anna del Poggeschi per il Carcere e quest'anno Estate d'Ozza è andata bene perché alla fine comunque siamo riusciti a svolgere tutte le attività pensate. Sono state realizzate in collaborazione con altre associazioni tutte di volontariato che operano nel carcere di Bologna, in tutte le sezioni del carcere, dalle più creative alle più riflessive alle più sportive. Comunque possiamo dire di essere soddisfatti del progetto, è stato molto stancante anche da un punto di vista organizzativo, però alla fine è molto bello. Nel corso degli anni l'Estate d'Ozza tramite il Poggeschi per il Carcere nasce comunque come progetto dell'associazione, quindi realizzato e gestito totalmente dall'associazione. Poi durante gli anni la direzione comunque del carcere si è sempre più inserita all'interno del progetto per garantire comunque una tutela del progetto e una collaborazione anche con diverse associazioni e altre iniziative presenti sul territorio e fare un po' da legame tra le diverse iniziative. Sicuramente rispetto a 4 anni fa vedo nei nostri confronti più fiducia, ci viene data sicuramente la possibilità di gestire comunque all'interno il progetto. Ci vengono date tante responsabilità che magari qualche anno fa non avevamo, che può essere un po' un'arma a doppio taglio, spesso è sicuramente utile avere un po' il quadro della situazione su come viene gestito il progetto e sentirci noi stessi parte del progetto nel concreto, però allo stesso tempo bisogna stare attenti, bisogna comunque sapere come gestire le cose, quindi la comunicazione è fondamentale e ci deve essere assolutamente, quindi vedo un po' questo cambiamento. Poi appunto mi auguro di col tempo, anche tramite i laboratori che facciamo annualmente, raccogliere le necessità anche più banali dei ragazzi, cioè quello che vogliono fare all'interno del carcere, che può essere una partita organizzata da noi una volta al mese, come può essere un laboratorio di musica o un laboratorio creativo, e mi auguro magari l'anno prossimo di fare solo attività che possono realmente interessare e che partono appunto da una loro richiesta. Quindi far sentire ai ragazzi, ai detenuti dentro e alle ragazze un ascolto e un approccio proprio alla pari con loro da parte nostra, un ascolto attivo, e vorrei che loro capissero e percepissero che noi comunque li ascoltiamo quando facciamo le attività e che le attività sono per loro, non per noi. Grazie.
1: E come vi abbiamo detto, siamo state dentro come Eduradio e TV per raccogliere qualche immagine, farci raccontare come sono andati questi laboratori e essere anche testimoni di questa importante iniziativa. Ed è stata molto ricca, infatti ci sono state tantissime attività, tra cui quelle sportive o quelle legate alle pratiche del movimento, come può essere la pallavolo, ma anche lo yoga, l'autodifesa, la capoeira, i balli, il calcio, insomma tantissimi. Vi lasciamo raccontare tutto questo dalle voci dei volontari e delle volontarie che hanno tenuto questi corsi, quindi dal calcio seguirà poi l'autodifesa, capoeira, balli afro e anche una biciclettata, che è qualcosa di veramente eccezionale per il carcere.
3: Io mi chiamo Giovanni, quest'anno sono stato al laboratorio creativo del Poggeschi al secondo piano e nella sezione 2B e durante l'anno abbiamo fatto vari laboratori creativi con vari ragazzi e durante l'anno c'è stato un po' un ricambio di di detenuti. Inizialmente avevamo un buon gruppo e poi abbiamo riscontrato un po' di difficoltà perché per fortuna i detenuti sono usciti, ma abbiamo poi dovuto ricomporre un po' un gruppo e all'inizio è stato un po' faticoso, ma poi alla fine dell'anno eravamo con tanti detenuti, è stato molto bello.
2: E ora invece siamo nel periodo di estate dozza e tieni un corso, un'attività legata al calcio. Oggi è stato il primo giorno, com'è andata e chi hai incontrato?
3: Allora, oggi abbiamo fatto il primo giorno del torneo di calcetto, eravamo con i detenuti della sezione del primo C e sono scesi in tanti, erano molto carichi, gasati di giocare e si sono praticamente in realtà alla fine autogestiti e non c'era il bisogno del nostro aiuto se non che fossimo lì per dargli i palloni, le casacche, ma io poi in veste di arbitro alla fine non ho dovuto far tanto, ma sono stati poi loro bravi a giocare tra di loro e anche il clima era molto sereno e disteso.
2: Cosa ti aspetti da qui ai prossimi giorni?
3: Ma mi aspetto che si divertano, ecco, e in realtà non ho troppe aspettative se non che possa crearsi un bel clima tra noi e loro e di reciproca fiducia, ecco. Mi piace entrare con loro e potergli mostrare un altro tipo di umanità che magari loro non hanno mai potuto vedere e neanche sperimentare anche prima, nella loro vita precedente, prima di entrare in carcere, ecco. Quindi mostrare che forse un altro futuro per loro è possibile, un futuro più umano, ecco.
2: Grazie.
4: Sono Cristina, l'assistente di Roberto Musiani, che è il maestro di judo e abilitato anche a fare appunto i corsi di autodifesa femminile, e seguo il maestro da tantissimi anni ed è la seconda volta che veniamo a fare questa esperienza in carcere. Parla Roberto.
5: Niente, io sono Roberto, sono un maestro di judo specializzato in autodifesa femminile. L'esperienza è stata bellissima perché siamo venuti anche l'anno scorso e ci hanno richiamati, siamo venuti volentieri perché è una cosa che io sento moltissimo per le ragazze e le donne. Sono tecniche praticamente di leve articolari e di cadute in maniera di buttare giù e scappare via. L'importante è riuscire a difendersi, tutto lì.
2: Come reagiscono le ragazze detenute che partecipano e quindi qual è la loro risposta e partecipazione?
5: Allora, la loro risposta, sai, sono varie. C'è quella che vorrebbe spaccare il mondo, c'è quella che non riesce a fare i movimenti fatti, cioè, attenzione, abbiamo fatto 4 ore solo, ci vogliono 10 anni per avere una certa sicurezza. Comunque abbiamo lavorato anche come psicologia, come comportarsi in certe situazioni. Mm-hmm. Il nostro intento è questo, di farli stare un po' meglio con loro stesse in certe situazioni. Cioè, l'importante, io ho fatto cercare di capire che se vi viene addosso un malintenzionato, non scappare via, non andare indietro, aggredirlo, andargli addosso. A questo punto abbiamo fatto 3 tecniche, il da farsi quando abbiamo il delinquente addosso.
4: Anche sì, la parte psicologica è proprio quella di non farti frizzare dalla paura, cioè sapere che puoi reagire, che ti puoi difendere. Già questo ti dà una certa sicurezza, diciamo, e spesso l'aggressore magari quando si vede a sua volta aggredito a volte desiste perché loro cercano prede facili normalmente, quindi già la sicurezza di sapere fare mentalmente è già un buon passo avanti.
6: Dunque, noi siamo Matteo e Valentina e siamo qui per il secondo anno, felicissimi. E il laboratorio oggi sarà un po' più fisico perché abbiamo visto che i ragazzi sono molto propensi. Sembrava che nessuno volesse cantare, ma in realtà hanno cantato tutti, è stato bellissimo, sono stati tutti molto bravi. E che cos'altro volete sapere?
2: Che cos'è la capoeira per chi non la conoscesse?
6: La capoeira è una forma d'arte di origine afro-brasiliana, parte della cultura appunto del Brasile, ma anche dell'Africa, e è un tipo di attività dove ci sono molte cose, nel senso ci potete trovare la danza, le arti marziali, le acrobazie, la musica, ma è soprattutto una lotta di resistenza grazie alla capoeira o attività come il samba, che comunque sia la popolazione nera è riuscita ad affermarsi in un momento in cui prima è stata ovviamente schiavizzata, poi marginalizzata, e solo in un terzo momento purtroppo è cominciato un lento processo di, chiamiamolo, accettazione, e oggi invece la capoeira è riconosciuta a livello internazionale, sono più di 80 paesi dove ci potete trovare dei praticanti di capoeira, e nient'altro, noi siamo qui.
2: Un messaggio che vorreste lasciar loro?
6: Ma grazie, perché questa volontà, questo talento, questi momenti che passiamo insieme fanno crescere anche noi tantissimo, ed è veramente un'esperienza bellissima vedervi specialmente così partecipi e vedere che avete così tante capacità, quindi veramente grazie per i sorrisi, la pazienza, il canto e il vostro talento.
2: Grazie a voi.
7: Grazie.
8: Io sono Blu e faccio danza afro da ormai 6 anni, e quindi sono venuta a partecipare a Estate Dozza per insegnare qualche passo base di Afrobeat e con altre 2 volontarie, e oggi ci sarà la restituzione sia di balli afro che dell'artistico, quindi facciamo una giornata finale dove facciamo un po' vedere cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo imparato. E
7: balli afro, ci racconti un po' che tipo di disciplina, che tipo di danza è e come hanno reagito anche le ragazze detenute durante il laboratorio, come è stata l'atmosfera?
8: Ok, e l'avevamo già fatto l'anno scorso, quindi alcune di loro già sapevano che c'era il progetto, e in realtà si divertono molto perché afro è molto ritmato come base di ritmo, quindi a loro piace questa cosa che il ritmo è veloce, possono un po' muoversi, sfogarsi, hanno molto questa necessità, esprimono anche molto la necessità di muoversi, avere uno spazio dove poter ballare e sfogarsi, quindi in realtà la prendono molto bene, vengono, seguono molto, e diciamo che abbiamo visto un po' i passi base magari del Ghana, queste le basi tipo Asonto, così, e a loro piace molto perché si sfogano, poi possono un po' muoversi, fare le chiacchiere, quindi l'ambiente era molto molto bello.
7: Grazie.
9: Allora, ciao, noi siamo l'associazione Salve Ciclisti Bologna, io sono Isabella, presidente, e come associazione crediamo che la bicicletta sia un mezzo di trasporto sicuramente, ma anche un mezzo di condivisione, di unione, per creare relazioni, creare cultura, quindi in tutti i nostri progetti cerchiamo sempre di guardare da questa parte della bici, non è solo appunto un modo di spostarsi, ma anche proprio una scelta che si può fare, e come associazione da diversi anni abbiamo visto che poter mettere in bici persone che normalmente non hanno la possibilità di usare questo mezzo è davvero un modo per regalare libertà. Lo facciamo con altri progetti legati a persone con background migratorio, con bambini, e da qualche anno abbiamo iniziato a collaborare anche con la casa circondariale. Infatti è il secondo anno anche che partecipiamo a Estate Dozza, e su questo passerei la parola a Tiziana e Andrea, che hanno seguito il progetto proprio nei loro aspetti, in tutti i loro aspetti.
10: Io mi chiamo Tiziana e abbiamo aperto con l'associazione Salve i Ciclisti questo progetto, questa collaborazione con la casa circondariale, inizialmente portando dei piccoli percorsi di ciclomeccanica, dove abbiamo insegnato a affrontare le difficoltà più banali che ci si può trovare con la bicicletta. E poi appunto è il secondo anno che partecipiamo a Estate Dozza, è sempre abbastanza entusiasmante mettere in sella delle persone che comunque, perché in bicicletta ci sanno andare tutti, ecco, quindi tutti hanno avuto un'esperienza anche da bambini, da ragazzi, di fare dei giri in bicicletta, quindi è un ritornare anche alla propria origine, alla propria infanzia, ed è sempre una cosa entusiasmante.
11: Sì, dietro c'è un discreto lavoro, chiaramente sono Andrea di Associazione Salve Ciclisti,
12: C'è un discreto lavoro. Oggi abbiamo portato 12 biciclette che il nostro volontario Daniel, che lavora, fa volontariato nella nostra ciclofficina, ha sistemato, e abbiamo portato queste 12 biciclette per l'attività qui a Estate Dozza. È un'attività, secondo me, secondo anno, che

0: sportive o pratiche del movimento, ma anche pratiche più creative. Ascoltiamo volontari e volontarie.
1: Allora, ciao, io sono Carla e è la prima volta che faccio estate dozza, quindi che entro in carcere. Lunedì è stato il primo giorno e c'è stata una grande partecipazione e abbiamo proposto appunto delle attività di giochi da tavolo e creativi.
2: Sì, e questi giochi, appunto, per esempio i giochi da tavolo, sono scacchi, dama, altri giochi come Sudoku, quindi giochi che hanno stimolato anche la loro, oltre che creatività, anche la loro mente, la loro capacità logica e anche soprattutto l'interazione tra di loro e quindi una certa socialità.
0: Come nasce l'idea di portare appunto i giochi da tavolo all'interno degli istituti carcerari e qual è stata poi la reazione dei ragazzi che avete incontrato oggi?
1: Allora, l'idea è stata quella di dare a loro degli strumenti per passare un po' il tempo anche quando non c'è il laboratorio. Quindi è stato importante anche far costruire a loro i giochi. Quindi loro abbiamo portato il materiale e quindi loro se lo sono costruiti e possono quindi portarlo in cella e giocarci poi nei momenti liberi.
3: Allora, io sono Chiara, poi c'è Chloe e Bianca, siamo volontari Poggeschi e questa settimana entriamo al giudiziario in infermeria e portiamo un laboratorio creativo. Ora passerò la parola a Bianca così ci descriverà le tecniche che stiamo utilizzando.
4: Sì, quindi sì, siamo arrivati ieri è stato il primo laboratorio, abbiamo utilizzato i gessi colorati sul foglio nero e hanno fatto dei ritratti a più mani e quello è stato molto divertente per tutti, anche come rompighiaccio, così loro si conoscevano fra di loro. E oggi abbiamo invece fatto la monotipia, in cui si utilizza un inchiostro calcografico e si stampa, quindi l'inchiostro si trasferisce sul foglio. E nei prossimi giorni utilizzeremo anche altri materiali, fra cui l'inchiostro nell'acqua, che sarà un pochino più una tecnica giapponese, e poi il carboncino e altre tecniche in cui loro riescono un po' ad esprimersi o a sì, a svagarsi oppure creare amicizie fra di loro. Chloe.
5: Per il momento le attività stanno andando bene, ci sentiamo a nostro agio noi e ci sembra che anche il gruppo di ragazzi si senta a proprio agio. C'è una grande tranquillità nell'esprimersi e nell'aderire in qualche modo alle proposte che vengono fatte. E adesso le prime attività sono andate bene, nonostante non, cioè, fossero anche complesse, richiedessero una buona predisposizione a mettersi in gioco e quindi continuiamo con voglia di vedere che opere si creano, che sono bellissime e hanno tanto da comunicare sia a noi che alle persone che partecipano tra di loro, perché la bellezza è tanta.
0: Continuiamo nella sala cinema femminile e ciao a tutte e tutti, raccontateci un po' qual è stato il vostro laboratorio qui e che cosa vedremo esposto oggi.
6: Allora, il nostro laboratorio è un laboratorio sul tema della casa. Siamo entrate consapevoli che fosse un tema delicato da portare appunto in un carcere, ma le ragazze sono state molto accoglienti. Abbiamo dato flessibilità, ma alla fine abbiamo seguito il nostro filone iniziale. Quindi il progetto finale che si vedrà, oltre a tutti i disegni che le ragazze hanno fatto durante la settimana, sempre rispetto all'ambiente casa, cosa vorrebbero fosse casa, cosa per loro è casa. Il lavoro finale è questo libro in cui sono contenute all'interno vari collage fatti dalle ragazze con immagini stampate, colori, tempere, scritte e dietro il foglio di ognuna c'è una lettera che abbiamo chiesto loro di scrivere alle loro stesse del futuro, immaginandosi in una condizione diversa da quella di adesso. E abbiamo chiesto un feedback ogni giorno e le ragazze sono state molto contente e ci hanno riempite di gioia ed è stato un progetto molto bello.
7: Sì, aggiungerei che appunto è stato molto interessante anche vedere quanto riuscivano a portare fuori di emotivo e di interesse.

0: in modo molto diretto dalle cose che ci hanno fatto leggere, dalle cose che hanno creato. E quindi questa cosa è super bella, super interessante, è un po' scoprire il mondo e diciamo portare degli strumenti, delle cose per aprirsi e fare delle riflessioni. È un'esperienza molto bella.
1: Tu vuoi dire qualcosa?
2: Io non ho niente in più da aggiungere, solo che sono molto molto contenta di come è andato il laboratorio. Ci siamo trovati bene sia tra di noi che con il gruppo, le ragazze sono fantastiche e nulla.
3: Grazie.
4: Abbiamo già deciso di portare questa nuova attività con il Poggeschi nell'estate d'Ozza, che è un'attività di teatro sociale, quindi parte sicuramente dall'idea del teatro, quindi esercizi teatrali vari, però sociale nel senso che cerchiamo di fare degli esercizi più rivolti a ragionare, riflettere sulle emozioni, le sensazioni, insomma riflettere sui temi della vita di cui magari
5: non sempre parlano,
4: non sempre
5: hanno l'occasione.
4: Si parla, esatto.
5: E niente, no, sì. Oggi ci siamo divertiti anche a fare qualche esercizio di sceneggiatura, abbiamo fatto mettere un po' le mani in pasta su scrivere una storia, quindi abbiamo testato anche la loro immaginazione, è stato molto divertente. Noi, io parlo per bambini, siamo le prime che ci divertiamo a fare queste cose con loro.
4: Io li ringrazio sempre, perché comunque loro ringraziano noi, no? Perché secondo loro siamo noi che in realtà li portiamo qualcosa, siamo lì, cerchiamo di supportarli, ascoltarli soprattutto e comunque li portiamo all'attività, no? Però in realtà loro forse non sono tanto consapevoli del fatto che sono loro ad insegnarci tanto, perché in carcere ci sono delle situazioni che noi da fuori non conosciamo, se non siamo mai stati in carcere. Quindi impariamo tantissime cose, riesci un po' a farti un'idea reale di quello che è il carcere e non solo immaginartelo come ce lo immaginiamo
5: nell'immaginario collettivo. No, io se mai mi staranno guardando, ma anche le famiglie dei detenuti, perché oggi alcuni hanno anche chiesto per le loro famiglie, cioè dico semplicemente anch'io grazie, perché la ricchezza che ci passano in questi laboratori è tanta, cioè anche il fatto che mi fa un po' ridere, sembra un po' un simbolo, però il luogo sicuro che si crea nei laboratori in cui loro si sentono liberi di condividere un'esperienza che è quella che stanno vivendo ora nella loro vita, che magari non tutti si sentono liberi di condividere. Invece loro con noi, io che non avevo mai visto una ragazzina che viene da fuori random, invece cioè, mi fanno sentire proprio loro si sentono sicuri e liberi di
4: esprimersi
5: con noi. Infatti io li ringrazio per questo, cioè per questa condivisione aperta e grande che c'è.
6: Grazie. Ma moltissimi altri sono stati i laboratori presentati all'interno di Estate d'Ozza, dalla fotografia a momenti dedicati al cineforum oppure piccoli approfondimenti più filosofico-riflessivi. Ma non solo, ci sono stati anche dei laboratori dedicati alle pratiche di ascolto, come per esempio il nostro, quello proposto da noi di Eduradio e TV. Abbiamo realizzato un laboratorio dal titolo Accendi le tue orecchie, un piccolo progetto veramente in 3 giorni dedicato alla creazione radiofonica insieme a un gruppo che ringraziamo tantissimo per l'entusiasmo e tutta la fantasia che ci avete messo in questo progetto. Ebbene, insieme a loro abbiamo realizzato un breve radiodramma dal 2036, Radio Ribelle. Non possiamo anticiparvi ancora molto, ma speriamo di potervi raccontare e farvi ascoltare qualcosa molto presto. Intanto diamo la parola a volontari e volontari che invece si sono occupati del laboratorio di Rap Trap.
7: Ok, allora noi ci occupiamo del laboratorio di Rap e Trap al giudiziario e l'obiettivo del laboratorio era far sì che i ragazzi creassero una canzone o più di una canzone. Fondamentalmente noi abbiamo portato delle basi che anche loro ci hanno richiesto e è stato bello il fatto che molti di loro scrivessero già anche prima di entrare e quindi avessero già delle loro canzoni o comunque insomma si sapessero gestire

0: Buongiorno a tutti per questo mercoledì 30 settembre, 9:31, e cominciamo con l'ipocrisia che regna sovrano o sovranista, se volete. Parliamo del caso Regeni, che sappiamo è arrivato a sentenza, una sentenza che ha mandato assolto un generale condannato, tre ufficiali di Al-Sisi, ma per solo sequestro e tortura, non per omicidio, e quindi rimane aperto il caso che ha ammazzato Regeni, che però tre condanne, tre ufficiali che non sono sufficienti a placare le polemiche. La sentenza è raccontata da Virginia Piccolillo del Corriere della Sera. Regeni: la polemica sull'Egitto, Meloni, no alla chiusura dei canali. Allora, naturalmente, come era anche facile e tristemente prevedere, prevale la geopolitica e gli interessi, in particolare l'estrazione di gas nel Mediterraneo, il rapporto dell'Egitto nell'area medio orientale, e con buona pace della giustizia, non solo di Regeni, ma tutti quelli che languono nelle gallerie di Al-Sisi. Quindi la il generale Sabir viene risparmiato dalla sentenza perché forse era troppo in alto per essere colpito. L'unico assolto è le testimonianze degli oppositori. Dunque l'opposizione ovviamente attacca Tajani, che ha detto: beh, non hanno accusato l'Egitto ma solo tre persone, ricordando all'onorevole Tajani che non è stata una rapina per strada di tre cittadini egiziani. È il massimo esponente dei servizi segreti di Al-Sisi, che hanno preso e torturato Regeni nelle carceri di Al-Sisi, l'hanno assassinato, e quindi forse non è l'Egitto in quanto tale, ma sicuramente il regime di Al-Sisi. La Premier dice: vicina alla famiglia, ma non troppo. Cerchiamo la verità, perché dice: prima valgono i canali di rapporti con l'Egitto. I legali poi sono pronti al ricorso. E poi anche perché rischi di finire in una beffa delle beffe, perché si rischia la prescrizione per questi tre cittadini egiziani, tra virgolette. E Tajani dice: lo sfogo del vice premier, mi prendo gli insulti, ma serve equilibrio, c'è il destino di altri italiani. Questo, l'altra settimana l'udienza per Nancy Guerra bloccata da 2 anni nel paese, e si fa scudo di questa Nancy Guerra, che sicuramente non si gioverà di questa sentenza, ma come non si è bene giovata neanche una sentenza diversa, per quello che succederà nel suo destino nelle carceri egiziane. Luca Sebastiani da Roma e dal Domani parla di regime figuraccia Tajani: la difesa d'ufficio di Al-Sisi fa infuriare le opposizioni. Quando l'Egitto sarà condannato ne trarremo le conseguenze. Cosa vuol dire condannare l'Egitto? Bombardare? Non so. E dice il ministro, mentre il PD, AVS, Italia Vive, 5 Stelle, questa volta uniti, riferisci in aula: i regali 007 degli accusati pensano alla consulta. E Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, dice quello che non si può più ignorare dopo la sentenza. Le relazioni tra Stati dovrebbero essere condizionate a clausole sul rispetto dei diritti umani, dice Anuri. Lo chiedono le ONG internazionali, è scritto negli accordi, si vede quello sulla cooperazione tra Unione Europea ed Israele. Ah, appunto. E lo implorano le persone che i diritti umani li difendono in paesi dove la sparizione, le torture, i processi politici, il bavaglio della stampa sono all'ordine del giorno. Tipo l'Egitto, dove la repressione rimane costante e sempre meno denunciata. Questo è Amnesty International. Nel frattempo, a dimostrazione che il regime di Al-Sisi è sordo, dice Oliver Jones nella rassegna stampa che fa dal Fatto Quotidiano, e noi lo utilizziamo: i giornali egiziani ignorano la notizia, quindi non è successo niente, perché guai chi tocca il dittatore e i suoi sgherri. Solo due testate indipendenti, già perseguitate in passato, ne hanno parlato.
1: Sì, allora invece torniamo su qualche giornale italiano, che ad esempio come Repubblica, che apre proprio con il titolo Regeni, scontro sull'Egitto, ma naturalmente quindi il focus è sul fronte interno, con questa polemica politica tra Tajani che parla di sentenza limitata e le opposizioni che attaccano il governo protegge Al-Sisi, anche perché la linea Meloni è meglio non chiudere i canali con il Cairo, anche perché non sono pochi. E commento di Giuliano Foschini: silenzio del governo con la famiglia, nessuno del governo si è fatto sentire con la famiglia Regeni, nessuna telefonata. C'è un, fra l'altro, Repubblica ricorda che l'imbarazzo appunto di Giorgia Meloni, che ieri era a Praga per l'incontro con il primo ministro ceco Babis, c'è anche appunto il caso che Repubblica intreccia della ragazza italiana condannata per adulterio che ora teme l'arresto, braccata in Egitto. Non tiratemi in ballo adesso, Nessi Guerra appunto, che vive in questa località segreta. Ma ovviamente c'è anche Repubblica va a sentire anche l'avvocata di Sharif, su cui pendeva una richiesta di ergastolo, un processo oltre i limiti, valuteremo l'appello e il ricorso alla Corte Costituzionale. Ma è davvero bizzarro, però devo dire che qui il diritto davvero diventa una sorta di come dire di quasi di qualcosa del sapore becchettiano. Non credo nell'innocenza del mio assistito che non conosco. Questo è l'avvocato di uno dei tre che è stato condannato, insomma, veramente come ectoplasmi, come appunto come fantasmi. E non a caso, scrive Repubblica, il giorno dopo è cominciato il silenzio. Dalla Manifesto si parla di colpa di Stato nell'occhiello, il governo reticente davanti all'alleato Al-Sisi, ricordando che il Cairo non ha mai voluto collaborare, l'Egitto non appunto ha avuto sempre una posizione di chiusura, anzi ha depistato le indagini, e considerata l'importanza che ha il sostegno degli apparati militari di intelligence per Al-Sisi per eseguire le condanne, l'Italia dovrebbe avanzare una richiesta di estradizione, anche se tra i due paesi non c'è un accordo. Ancora più improbabile ovviamente che sia il Cairo a far scontare le condanne in Egitto. Anche il processo però potrebbe non essere giunto al termine, staremo a vedere se ci sarà appunto questo ricorso di cui parlavo prima alla Corte Costituzionale, e così si allungherebbero i tempi, avanzando sul caso anche l'ombra della prescrizione.
0: E allora vediamo qual è il ragionamento di quelli che hanno sempre ragione, tra virgolette. Lui è tra questi, Alessandro Sallusti da Libero. Nell'editoriale scrive: noi con Giulio, ma non si può mollare l'Egitto. Quindi noi con Giulio fino a un certo punto. Bene, se dovessimo applicare la lettera alla questione di principio posta dal caso Regeni, dovremmo rompere le relazioni con decine di paesi. Io dico, ma cominciando da Israele, ma comunque. Cosa nobile ma inutile quando controproducente, in base al principio detto di realpolitik, in uso con successo da un paio di secoli, e infatti si vede come va l'umanità. In pratica si tratta di adottare una politica basata sul pragmatismo e sul realismo, che antepone gli interessi nazionali ai principi etici, morali, ideologici. Questa è la realpolitik di Sallusti, che sa perché non si applica per esempio alla Russia. Questo per dire, non si antepongono gli interessi nazionali del gas a quelli giuridici del diritto, eccetera, eccetera. Beh, noi comunque abbiamo sentito Giuseppe Acconcia, docente di geopolitica del Medio Oriente e autore del libro Egitto di Al-Sisi, su questa sentenza per la morte di Regeni, e queste sono le sue parole.

0: Beh, in attesa appunto di che parta appunto questo questa intervista, ricordo anche che appunto il silenzio che è sceso, diciamo, dopo questa sentenza, la verifichiamo insomma in concreto anche appunto sui tanti giornali che invece appunto del caso Regeni non dicono niente e non parlano affatto, cosa che appunto sembra quanto mai paradossale, visto che appunto siamo nel momento immediatamente successivo appunto a questa sentenza di un processo appunto seppur con delle caratteristiche così particolari. Anche sugli affari che pesano sulle relazioni con l'Egitto, scrive il Carlino: scambi, petrolio, accordi con il Cairo, business di 6 miliardi di euro per centinaia di aziende italiane e, ricorda, conclude il Carlino, dal canale di Suez passa il 60% delle nostre merci esportate in Asia.
1: Giuseppe Concia dovrebbe essere pronta, sentiamola.
2: Sicuramente una vittoria, e la vittoria è proprio il fatto che si sia svolto questo processo, perché sembrava impossibile che si potesse fare una cosa del genere, considerando le atrocità commesse dalle autorità egiziane, l'impunità con la quale il regime militare di Al-Sisi continua a tenere il controllo del paese in Egitto. Quindi è già una vittoria di per sé il fatto che ci sia stato questo processo. L'altro elemento molto positivo è il fatto che si è puntato con direttamente il dito contro l'intelligence egiziana e la sicurezza di Stato, quindi tutta quella catena di comando che ha perpetrato, permesso l'omicidio, la tortura e la scomparsa, il sequestro di Giulio Regeni. Evidentemente tutto questo è stato fatto nonostante il muro che è stato imposto dall'Egitto, che non ha mai voluto collaborare, l'omertà, la mancanza di trasparenza, la mancanza di volontà di dare informazioni basilari per poter procedere con le indagini e poi arrivare al processo. Sicuramente però ci sono tante altre cose che dovrebbero essere approfondite. Una di queste, che si è discusso di questo durante il processo ma che ancora bisognerebbe approfondire di più, riguarda la posizione delle autorità italiane. Fino a che punto ci sono state delle omissioni? Pensiamo a Matteo Renzi, che era premier in quel momento, ha fatto tutto quello che poteva fare per salvare, per impedire quello che poi è successo a Giulio Regeni. Ovviamente poi l'altro vulnus che questo processo si è svolto nell'assenza degli imputati, e questo è un altro elemento importante, perché poi oltre alla giustizia bisogna assicurare queste persone che vengono detenute, che vengono arrestate, quindi bisogna capire fino a che punto poi questo potrà succedere, così come tutto il capitolo dei danni che dovrà essere verificato. Ovviamente manca anche la condanna per omicidio, quindi qua c'è una condanna per sequestro, però per l'omicidio allora vuol dire che dobbiamo aspettarci un completamento di questa fase di accertamento delle responsabilità. E l'altra cosa che a me prema sempre di sottolineare è che perché questa sentenza non è completa, non è una vittoria completa, è perché ci aspettiamo che la giustizia non riguardi soltanto Giulio Regeni, ma riguardi tutti gli egiziani e le egiziane che sono stati uccisi, che sono scomparsi, che sono ancora in carcere dopo le rivolte di Piazza Tahrir del 2011. Parliamo di migliaia di persone. Questo significa che bisogna fare molto di più, che è necessario che ci siano pressioni forti da parte dell'Unione Europea, anche da parte dell'Italia, ma ovviamente questi paesi vanno verso tutta un'altra direzione, cioè riconoscono in Al-Sisi una sorta di dittatore che fa comodo perché per esempio gestisce flussi migratori, perché per esempio ha un atteggiamento che vuole essere di negoziato rispetto al conflitto israelo-palestinese, ma in realtà ci troviamo di fronte ad un dittatore che fa spesso, quasi sempre, ha fatto gli interessi israeliani anche dopo il 7 ottobre del 2023, che guarda con grande interesse verso la Russia e la Cina, e addirittura è talmente sovrapposto agli interessi, per esempio nel settore energetico, con quelli israeliani, che è stato escluso dall'accordo di La Mecca, che include la Turchia, il Pakistan e l'Arabia Saudita, e questo è tutto dire per spiegare fino a che punto non ci si può fidare di una persona che continua a violare i diritti umani, ad uccidere i propri cittadini, a arrestare chiunque non la pensi come vuole lui.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
0: E continuiamo sul filo delle verità da conoscere in questo caso anche dopo molti anni. Andiamo a Ustica e alle novità, appunto alla grande novità di questa disponibilità francese di cui oggi parla il Resto del Carlino come una svolta nell'inchiesta. Utili per la verità storica le carte francesi, c'era una guerra tra alleati. Diciamo che non è certo una novità, però insomma è chiaramente si dà una ufficialità a quella che ormai è appunto era abbastanza acclarato. Questa mattina davanti al GIP di Piazzale Clodio la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage di Ustica chiedendo di poter proseguire le indagini. Contestualmente il procuratore capo di Roma depositerà la nota inviata dall'ambasciata francese al Ministero degli Esteri italiano in cui annuncia la disponibilità di Parigi a trasmettere la documentazione in loro possesso relativa a quanto avvenuto quella sera del 27 giugno del 1980. E quindi si attendono appunto queste carte che sono state sollecitate per molti anni dalle registrazioni radar dell'area di caduta, le posizioni di due portaerei francesi, piani di volo dei caccia francesi diretti in Libia, insomma di materiale dovrebbe arrivare parecchio. Un conflitto tra alleati, per questo Parigi ha taciuto su Ustica per 46 anni, dice il giornalista e saggista Giovanni Fasanella intervistato dal Carlino. La Francia ha avuto un ruolo nella guerra ibrida contro l'Italia, non solo nella vicenda di Ustica, lo sostengono tanti. Di certo sappiamo che ci furono dei morti e delle bugie di Stato, anzi di Stati. Come dice anche Repubblica, atti francesi presto ai PM, la svolta maturata dopo un colloquio tra Meloni e Macron, l'ambasciata a Roma ha inviato alla Farnesina una nota. C'è anche Giuliano Amato che appunto chiamò in causa la Francia 3 anni fa sostenendo la tesi del missile francese destinato a colpire l'aereo di Gheddafi. Non leggo nella collaborazione che finalmente offrono i francesi una missione di colpa, dice Amato, che è presidente emerito della Corte Costituzionale, potrei dire che mi hanno dato retta e si sono decisi. E c'è un'analisi poi di Miguel Gotor, dati radar, documenti, un suicidio sospetto, è ora di dire la verità. Non servono suggestioni, ma atti che possono contribuire a sciogliere i tanti nodi rimasti irrisolti.
1: E allora col Corriere di Bologna vediamo la temperatura su questa notizia in città. Cosa ci sarà in quei documenti e se il muro di gomma cadrà davvero dopo 46 anni? È presto per dirlo. E infatti si dice la verità, prima vediamo le carte, perché siamo pieni di annunci sui giornali che non hanno nessuna conseguenza, vedremo. Speriamo che fosse la volta buona. E dice il Corriere, fino ad ora, spiega il legale dell'associazione delle familiari delle vittime Alessandro Gamberini, avevamo avuto delle risposte smaccatamente menzognere o ostruzionistiche. La Francia poteva avere molti motivi per entrare in questa battaglia aerea, che noi riteniamo dimostrata da molti elementi che si svolte intorno al 19 Italia. Questo è quanto è su Ustica. Allora sentiamo a questo punto il parere dello storico Luca Alessandrini.
4: La dobbiamo leggere come una svolta epocale, credo, anche se non porterà necessariamente ai risultati sperati, però è una svolta epocale. E cioè la vicenda di Ustica, l'abbattimento di un aereo civile sui cieli del Tirreno il 27 giugno 1980, è stata caratterizzata da un'inchiesta lunghissima, da insabbiamenti e depistaggi gravissimi da parte italiana. E questo è il primo dato. Tuttavia nel 1999 ci sono voluti 19 anni e il cambiamento di 3 magistrati inquirenti, si è arrivati a una sentenza ordinanza che parlava di un aereo abbattuto evidentemente da un missile nel corso di una guerra aerea non dichiarata e tenuta occulta. Questo è il punto. Però non si è potuto procedere contro nessuno perché non si sapeva chi poteva aver lanciato questo missile o comunque qual era stata la nazionalità dell'aereo che aveva prodotto la caduta del 19 della compagnia Itavia. Si è potuto però procedere contro coloro i quali erano stati riconosciuti come colpevoli di depistaggi e di insabbiamenti. Non si è avuta una grande soddisfazione giudiziaria da parte di questi processi, anche se comunque i depistaggi sono stati riconosciuti. Dopodiché bisognava capire chi aveva operato quella notte nei cieli del Tirreno. Qui si è aperta una lunghissima storia di rogatorie internazionali, dapprima molto esitanti da parte dell'Italia, poi col giudice Priore negli anni 90 più decise, ma trovando sempre l'ostacolo di una incomunicabilità, di una indisponibilità, addirittura di dichiarazioni false. In particolare la Francia quella notte nei cieli di Ustica aveva molti caccia in volo, eppure lo ha sempre negato, fino a che un generale italiano importante, un generale dei carabinieri, che era del tutto casualmente sul posto, e cioè si trovava per le proprie vacanze private in Corsica, vicino alla base aerea di Solentara, non riusciva a dormire, stanchissimo, e ricorda perfettamente che una notte non riusciva a dormire perché c'era un continuo via vai di caccia dall'aeroporto militare di Solentara. I francesi avevano sempre dichiarato che l'aeroporto era stato chiuso alle 14:30 e che non c'era stata nessuna attività aerea. Se oggi i francesi dichiarano la disponibilità a collaborare, si può riaprire l'inchiesta. Dopodiché io non credo, non sono così ingenuo da credere che i francesi dicano sì, quella notte abbiamo battuto noi l'aereo di Ustica, però se davvero mettono a disposizione documenti ci si può avvicinare ulteriormente a definire il quadro di quella notte.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
1: E questa è una storia che ci porta verso la politica internazionale. Fu una battaglia aerea di Ustica con la NATO, la Libia. Non fu l'unico aereo civile abbattuto. Ricordiamo che l'82 gli americani, per esempio, abbatterono, tra virgolette per errore, un Boeing iraniano con 300 persone incendiate all'istante, e non ha mai chiesto scusa. Comunque, veniamo allora al Medio Oriente. C'è un allarme forse di rottamento aereo che arriva questa mattina alle 9. Un aereo di linea della Fly Dubai, in volo da Dubai a Tel Aviv, ha segnalato un'emergenza e sceso in quiquota mentre si avvicinava nello spazio aereo della Giordania, atterrando in Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. A bordo 180 persone israeliane. Dalle prime informazioni sarebbero state una lite tra piloti a causare l'allerta, inizialmente lanciata con un codice che si riferiva al dirottamento o interferenze illecite. Netanyahu convoca consultazioni sull'accaduto. E chiaramente Netanyahu avrebbe tutto interesse a dire dirottamento su degli ebrei per poi scatenare chissà quale rappresaglio, o comunque fare propaganda elettorale in vista delle elezioni del 27 ottobre che si terranno in Israele. Nel frattempo un accidente. La notizia è quella che il pogrom dei coloni contro i palestinesi a Hebron, dice Jacopo Mocchi da Gerusalemme e da il Domani. A Hebron un gruppo di estremisti guidati da Ben Gvir dà l'assalto alla moschea Ibrahimi. Francamente non so chi siano gli estremisti in Israele o chi sono i più estremisti, se l'esercito, i coloni o Ben Gvir o Netanyahu. Comunque fate voi. Il racconto a Domani della famiglia Tubasi, la famiglia palestinese. Entravano anche dalle finestre, si hanno dovuti fuggire sul tetto, è tutto distrutto. Dice il Corriere, assalto di 150 coloni in Cisgiordania, case in fiamme, una famiglia in fuga. La condanna arriva da Herzog, il presidente, parla di macchia morale alla faccia della macchia, è una macchia continuata. Mentre Netanyahu minimizza un pugno di facinorosi. Minimizza perché, come racconta Anna Mogliano dal Corriere ancora, i giorni in cui i tribunali israeliani usavano il pugno di ferro contro i terroristi ebrei sono lontani. Il rapporto di Peace Now sottolinea che la maggior parte degli episodi di violenza, degli abusi verbali e gli omicidi non viene né documentata né conteggiata ufficialmente perché non raggiunge la soglia di notizia. E poi ci sono queste brigate Atva Haganah Mernavit, che significa brigate di difesa territoriale regionale, sono moltiplicate queste milizie, sono le formazioni di riservisti delle forze di difesa israeliane che operano in una zona grigia. L'inquadramento formale è quello di questa Gmar, questa milizia. Si tratta di unità della riserva incorporate nella catena di comando militare, ma che di fatto godono di ampia autonomia decisionale, agiscono in stretto coordinamento con i leader degli insediamenti e spesso sono accusati di prendere parte in intimidazione ai danni dei palestinesi, alla faccia dei controllori. Mentre c'è l'allarme di Netanyahu sugli Ayatollah, vogliono attaccarci prima del voto. Naturalmente a questo punto, per riparare a un calo elettorale nei sondaggi, potrebbe potrebbe fare una strage in Siria, bombardare il Libano, pretendere il Sinai israeliano, punzecchiare la Giordania, chissà. Netanyahu in assetto da guerra, i capi dell'opposizione non usi la sicurezza a fini elettorali, questo è quanto. Sul versante invece più in generale del 7 ottobre, Netanyahu querela tutti, avvisa, preparano attacchi. Il presidente israeliano, dice il Fatto Quotidiano, sotto scacco, vola dall'Emiro perché smentisca l'Aler 2023. Ma ormai l'Aler, solamente di tanti diffusi, che Netanyahu sapeva che è difficile trovare uno Stato che non gliel'abbia detto. Nel frattempo abbiamo poi la protesta delle mensa a Teheran, si riaccende la rabbia degli studenti, chiaramente trozzato dall'embargo israeliano, americano-israeliano, il regime fa fatica, lo slogan antiregime dei giovani per i prezzi insostenibili del cibo dal Corriere, o ancora sullo scenario in generale degli stretti del petrolio, il ministro della difesa pakistano, noi con Riyadh, con l'Arabia Saudita contro gli Houthi, lo Yemen, progressi sui negoziati USA-Iran, questi progressi vengono citati continuamente. Mentre abbiamo NASA, questo film campione di incassi nelle sale cinematografiche italiane, che poi c'è anche questo, la proiezione per il leader di partito, NASA, leader di fronte unico per Gardi insieme a 5 Stelle, Verdi e PD. È feroce allora il riformista sionista drammatico Enrico Cerchione, che attacca il Corriere perché ha parlato di NASA, l'odio naturale del Corsera. E poi, tanto per giustificare questa cosa, si va quando il Corriere della Sera era appunto filofascista. Il Corriere ha già fatto questa prova nel 38, lasciamo perdere. Quando in prima pagina si festeggiavano le leggi razziali, la direzione non si accorgeva dell'enfasi. Allora la genuflessione al regime, oggi è solo gusto, stesso riflesso prendere un ebreo che accusa altri ebrei perché i destinati sono ebrei e usarlo per dire che l'orrore è nella natura, non nella storia.
0: Sì, consigliamo però di ampliare il raggio perché non c'è solo il Corriere, ad esempio oggi c'è Repubblica, leggo su Repubblica, quindi riformista altro materiale, dalla Repubblica Spettacoli, Nazza è una scossa. Bandiere Propal in sala, botteghino da record, il primo giorno, cioè due giorni fa, il film di Yuval Abraham e Rachel Zorra ha incassato oltre 450.000 euro, doveva essere proiettato solamente per tre giorni, ma gli oltre 100 sold out nelle sale italiane hanno portato la distribuzione, che peraltro è la bolognese I Wonder, a tenerlo appunto nelle sale dal primo ottobre, quindi il film resterà in programmazione a proposito di Nazza, però restando appunto in Italia andiamo al Festival Torinese di Slow Food, tra gli ospiti alcuni appunto ospiti provenienti dalla Palestina. La distruzione di un popolo passa anche dalla sua terra. L'obiettivo principale dei coloni è sradicare la presenza palestinese, così come sradicano i nostri alberi d'ulivo, dice appunto Isla Jad, palestinese, professoressa del membro del board del Bizan Center. La minaccia alle sementi, le bombe che inquinano e la resistenza delle comunità appunto a corollario di quanto appunto stanno facendo, compiendo i coloni che peraltro non sono fermati nemmeno dall'alta corte. In Cisgiordania, scrive Michele Giorgio, ormai comandano loro, tanto che li definisce predoni di Stato, anche se per Netanyahu sono solo una minoranza che danneggia gli israeliani.
1: E allora noi passiamo all'altra guerra, perché stiamo ballando sul Titanic, ma loro ballavano sulla nave, noi balliamo su un cumulo di sciocchezze, di fake news lanciate pronte a incendiare tutto lo schieramento militare bellico della guerra europea, dell'Ucraina e della Russia. Per esempio, l'attentato fantasma alla base RAF non esisteva, nel van non c'era nemmeno l'esplosivo. Quindi non so come potevano far esplodere qualche aereo se non c'era esplosivo. In realtà erano dei ladri di diesel che volevano rubarle ai contadini. Eppure Rubio insiste, c'è la mano di un agente straniero. E beh, tanto questo è quello che arriva. E questo cumulo di sciocchezze vorrà coprire un cumulo di macerie, perché leggiamo ancora una volta cronache di guerre. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita la notte da un attacco di missili e droni nella Russia, nella città di Vyhorod, vicino a Kiev. 3 persone sono state estratte vive e anche un bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Questa è giornata di ordinaria guerra. Ma andiamo verso una ballata, dicevamo, sul Titanic. Perché dicevamo questo? Perché abbiamo la Kaliningrad è circondata. Mosca minaccia l'atomica. Sappiamo che Kaliningrad è l'enclave russa all'interno dei paesi baltici, con uno stretto corridoio, che è circondato da imponenti misure e esercitazioni militari della NATO. E allora la Russia ribatte: siamo pronti a usare qualsiasi strumento pur difendere un centimetro di terra russa. La NATO poi rassicura: siamo solo per difensivi. Ma insomma, come si sta comportando e come si è comportata in Afghanistan, che in Iraq, eccetera, insomma, mi da pensare che non è così vero. Mosca NATO, il confronto almeno a parole è sempre più violento. La Russia infatti ha scritto all'alleanza per protestare contro ciò che definisce una linea avventurista e irresponsabile che comprende, a suo dire, esercitazioni a volte simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Questo è, e quindi voi capite cosa significherebbe uno scontro armato diretto tra la Russia e l'Europa, sarebbe una guerra atomica. E noi stiamo appunto parlando di pinzillacchere. La Polonia invece no, e ce lo racconta ancora una volta l'Indipendente, scivola verso la guerra, procedure semplificate per colpire i droni russi. La Polonia sta modificando le procedure per impiego di armamenti da parte dell'aviazione in caso di contrasto di aerei mobili stranieri. Questo è il ministro della difesa polacco Tal Tomczyk, che ha annunciato un cambio nel processo di identificazione e ingaggio dei velivoli degli oggetti che entrano nello spazio aereo di polacco. Di preciso, Varsavia supererà l'obbligo di aprire il fuoco solo dopo una identificazione visiva del bersaglio, rendendo sufficiente la cosiddetta identificazione positiva. Naturalmente cosa sia positivo lo decidono poi i servizi segreti o i radaristi nel segreto delle alve militari. Questo è quello che arriva, quindi siamo sempre più su una lama di un rasoio terrificante. L'Estonia, da parte sua, dice il rogo nell'azienda militare fu un attentato russo. Anche qui non ce n'è prove né altro, c'è una dichiarazione dai servizi segreti che viene in qualche modo presa per oracolato dal Corriere della Sera.
0: Sì, devo dire che questa lettera del Cremlino alla NATO su Kaliningrad oggi ha un certo impatto. Dal giornale: scoppia il caso Kaliningrad, difesa con tutto il nostro arsenale. Lavrov, ministro degli esteri russo, rincara: l'Europa è in guerra contro di noi. Alla Repubblica: la minaccia di Putin alla NATO per difendere Kaliningrad, pronti a usare anche l'atomica. Questa fortezza nel Baltico è lo scenario raccontato da Gianluca Di Feo dalla Repubblica, con cui lo zar cerca l'incidente in Europa. Da lì può colpire con gli Iskander l'intero continente. Ma a proposito di scena globale, abbiamo una pagina del Manifesto dedicata oggi a quello che viene definito capitalismo artificiale. Si parla ovviamente di data center, di intelligenze artificiali. Da un lato, e questo è il giornale, Trump convoca gli stati generali dell'intelligenza artificiale. Non fermiamoci. Mentre qualche dubbio serpeggia tra gli operatori del settore, OpenAI ferma la sua nuova versione, Anthropic parla di rischi esistenziali per l'uomo, ma insomma sembrano voci destinate appunto ad essere in qualche modo sopite. E però, ad esempio, il Manifesto ci ricorda questa corsa all'oro dei data center, muro di silenzio sull'impatto ambientale dei data center nell'Unione Europea. Diversi governi non divulgano i dati, considerati come segreti industriali. Conoscere l'impatto ambientale di un data center è praticamente impossibile e le istituzioni nazionali ed europee collaborano con le società a mantenerli all'oscuro. È un'inchiesta realizzata appunto dal Manifesto, che per un anno ha scavato alla ricerca di dati e informazioni sull'impatto dei data center e si è scontrata con un muro di silenzio eretto sia dai governi che dalla Commissione europea, che però nel frattempo ha deciso di triplicare il numero dei data center in Europa nei prossimi 5-7 anni.
1: E allora tutto questo vede Alessandro Becchi nella sua rubrica del mercoledì Piovono Pietre dal Fatto Quotidiano guardare le parole alla moda. Tutto è iconico, fateci caso, un divano, un golfino, uno scorcio urbano. L'usa però la tracima, o tracima, poi è arrivato a distopico. C'è da capirlo, siccome il mondo è abbastanza una merda, non sto a elencarvi i motivi, li vedete da soli, trovare un aggettivo che dica il mondo è una merda, come se eravamo immaginati che potesse, nei nostri incubi diventa una merda, e così è distopico. E arriviamo all'oggi, tutto è ibrido, al qui e ora, che naturalmente è sia distopico che iconico, dove la parola di moda è ibrido. Per intenderci, è ibrido una macchina che ha almeno due motori, uno termico e uno elettrico, è ibrido il mulo, figlio di un asino che ha corteggiato con successo una cavalla. Poi, visto che la situazione è distopica, e ci mancherebbe, diventa ibrida la guerra, che è oggi l'obiettivo nemmeno tanto segreto di molte classi dirigenti sul pianeta. Da Israele, che ormai confina con chi vuole lui, e occhio quando dicono grande Israele dal fiume al mare, potrebbe essere anche l'Adriatico, a Mr. Trump, fino a parecchi governi europei desiderosi di comprare molte armi, non europee tra l'altro, ma americane, da qui l'esigenza di urlare la guerra e indicarla anche dove non c'è. È uno dei grandi segreti del marketing, farti desiderare cose che non ti servono. A nessuno importa che tu vada a fare un'immersione subacquea, spoiler, non ci andrai mai. L'importante è metterti in testa che la tua sarà una vista vuota e banale se non compri una bombola e una muta. Da qui è la più grande campagna di prestampa e propaganda mai vista. Vogliamo farti comprare bombe e missili, quindi dobbiamo convincerti che ti servono assolutamente, pena morte e distruzione. Ma siccome dannazione nessuno ti bombarda, la casa, ormai inventarsi una guerra che non c'è, e allora chiamiamola ibrida. Di colpo tutto è ibrido, un blackout all'aeroporto, un maxi tamponamento, un drone che scappa a sconfine di un chilometro, un ritardo del treno, ah no, quello è di Salvini. Creare la sensazione di essere pienamente sotto attacco, insomma, aiuta a vendere il prodotto, perché di solito le crisi del capitalismo si risolvono ammazzando milioni di persone. Questo è Alessandro Robecchi.
0: E a proposito di casa, che Robecchi citava, guardiamo il titolo del manifesto di oggi che ci porta in Spagna. Il titolo è La giusta casa. Il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna. Il governo Sanchez vara due decreti, ma come dire, la protesta non si fida e non smobilita, anzi si allarga ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa, tanto che il manifesto oggi dedica proprio l'apertura a questa protesta che parte dalla Spagna. Il decreto per rispondere alla crisi si fa in due, a rischio il secondo con le misure più coraggiose per gli affittuari. Blocco degli sfratti, proroga di due anni per i contratti in scadenza, freno ai cosiddetti fondi avvoltoio. Anche perché insomma c'è questa frattura tra rendita e inquilini, poi c'è ovviamente anche, se guardiamo in casa nostra, il governo Meloni presenta un disegno di legge in Senato a tutela dei proprietari, accelerando sugli sgomberi veloci, operazioni affidate anche a società private, ma questo appunto è la versione meloniana. In Spagna, Madrid ha vinto Mari Carmen, dice Repubblica, stop sfratti e misure per la casa. Dopo le proteste, Sanchez vara un decreto sulla crisi abitativa e l'anziana Mari Carmen, simbolo della protesta, torna nella sua abitazione. Prima vittoria per gli indignados spagnoli nella lotta per il diritto alla casa. Una protesta, una lotta che poi Repubblica compendia nella stessa pagina con alcune novità politiche. Una riguarda appunto l'Europa e il Regno Unito, con il premier britannico Burnham che ieri alla conferenza dei laburisti apre l'Europa. La Brexit ha fatto solo danni e rilancia il proporzionale, quindi sistema proporzionale. Mentre in Marocco c'è un nuovo governo. Il Marocco punta sull'altra metà del cielo. Dopo le elezioni dello scorso 23 novembre, Re Mohamed VI ha conferito all'avvocata Fatima Zahra Mansouri l'incarico di formare il nuovo governo, prima donna premier del paese e seconda del mondo arabo dopo la tunisina Najila Bouden. A proposito di Tunisia, c'è una pagina oggi del manifesto dedicato proprio a questo anniversario. 15 anni dopo la rivoluzione che cacciò Ben Ali, La Tunisia, ostaggio di Kais Saied, scende in piazza per l'acqua potabile. La Tunisia ha sete, ma non solo di acqua, anche di diritti, anche perché giornalisti e attivisti filo-palestinesi a Tunisi finiscono in galera, i migranti finiscono invece all'inferno.
1: E allora, collegando l'internazionale, l'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera, siamo al gas e il costo delle bollette. Ora, leggiamo i giornali, ci sono due taglie. Una è quella descritta dai giornali melognani, La Verità, gara di sconti sulle bollette. Poi abbiamo il giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate. Libero, Alè, giù pure le bollette. Poi, per non dire il Secolo d'Italia, tocca le bollette. Allora, invece andiamo a altri giornali, luce e gas, bollette giù, Eni, meno 30%, ma aumenta del 30% la bolletta. Dunque, energia alla gara degli sconti, ma volano i prezzi, dice il Carlino, per esempio. O ancora, abbiamo luce, bollette tutelate su del 37%, cioè di costi, le offerte delle aziende elettriche, l'aumento per 3 milioni di vulnerabili, più che vulnerabili, ammassati del 37%, che non è che prima costassero poco. Meloni, grazie agli operatori che fanno uno sforzo, la faccia, questo è lo sforzo, questo è la premier, l'appello sull'energia, spero che altri attori diano una mano, perché si rivolge al Qatar. A Praga il piano con Babies per indurre l'Unione Europea a correggere distorsioni sul sistema ETS, quello che è perché tutela le emissioni della CO2, vogliono scaricare i costi dell'energia sull'ambiente, questo è. Nel frattempo, olè qua, olè là, viva qua, viva giù, viva su, l'allarme che arriva da Francesca Basso dal Corriere della Sera, Bruxelles prevede un inverno difficile, i prezzi saranno alti. In Europa finora spesi 100 miliardi in più. Il commissario dell'Unione Europea Jorgensen usare la flessibilità fiscale per favorire l'energia pulita. Nel frattempo, approfittando anche del cambiamento climatico, diciamo che l'apertura dei termosifoni viene portata in quel di novembre.
0: Sì, naturalmente tema energetico è strettamente connesso appunto con quello ambientale. Leggo dal Manifesto: Meloni mette nelle urne anche lo sconto dell'Eni su bollette di luce e gas, tagliate le tariffe del 30% per due anni, arriva il rilancio dell'Enel. L'allarme viene sollecitato in qualche modo da più parti, anche da agenzie come ad esempio l'Arera, che dice rincari del 37,3% solo nel quarto trimestre, che insomma è una cifra da far tremare i polsi. Interviene anche Landini, segretario della CGIL, ed è un intervento appunto che invoca la tassazione europea dei capitali, gli extra profitti, da un intervento simile che potrebbero arrivare risorse per ridurre in modo strutturale i prezzi, non di qualche settimana o di qualche mese. Peraltro su questo appunto sul tema energetico ovviamente è centrale anche per un po' per tutti i giornali. Leggo ad esempio dalle pagine della Repubblica, nelle pagine economiche, anche qui le azioni appunto annunciate dal governo Meloni, sconto sui carburanti a rilento, mentre le bollette elettriche invece sono più veloci, sono più care. Parte la sfida sulle offerte. L'autorità per l'energia decide un aumento del 37% nel quarto trimestre per 3 milioni di utenti vulnerabili. Figurarsi quelli non vulnerabili.
1: E allora il contropiano butta un occhio in Francia. Inflazione, carburanti, salari bassi, sciopero in Francia. Per il blocco del Point on This, la goccia che fa traboccare un vaso già stracolmo, perché il primo ministro religiosamente macronista Sébastien Lecornu ha annunciato infatti l'intenzione, leggo da contropiano, di congelare nuovamente per il 2027 il valore base usato per calcolare stipendi statali, militari e personale sanitario, che tra blocco salariale e picco di inflazione generalizzato hanno perso oltre il 16% del loro potere d'acquisto. Un paradosso che, a causa del mancato adeguamento all'inflazione galoppante, fa sì che circa 862.000 dipendenti pubblici percepiscono oggi una retribuzione di base ormai inferiore al salario minimo legale. Da sottolineare, poi continua Contropiano, la fortissima presenza dei pompieri tra i numerosi manifestanti che, secondo le stime della CGT, il sindacato di sinistra, erano complessivamente 300.000 in tutta la Francia. La mobilitazione sindacale viene fissata strategicamente a 2 giorni dalla presentazione del disegno di legge finanziaria del 2027, che prevede ancora tagli drastici per sanità, scuole e servizi, non sostituendo per esempio un terzo dei dipendenti che vanno in pensione, ma le armi sempre. E per appunto, aggiunge Contropiano, mentre aumentano vertiginosamente le spese militari per riarmi in un paese che ufficialmente è in economia di guerra dal 2022. Interessante infine sottolineare come alcune prefetture, alcuni rappresentanti dello Stato e del Governo nelle regioni non esitano più a qualificare come un evento di vigilance una mobilitazione sindacale di massa, perché il movimento sociale che si annuncia in Francia inquieta visibilmente sia l'ultimo scassato governo macronista, sia tutti coloro che immaginavano che i giochi delle prossime presidenziali fossero già inclusi, sparando la porta ancora una volta a Mélenchon al secondo turno. Questo è quello che arriva dalla Francia e che parla appunto di inflazione.

0: lontano, Adriano Celentano, in periodo in cui c'era un certo ottimismo, nonostante tutto. E veniamo dunque a quelli che hanno trovato il modo per combattere l'inflazione, perché leggo: la buffata dell'alta velocità, la mazzetta era nel panettone, giustamente va messa sotto l'albero. 10 arresti per la Napoli-Bari da 5,8 miliardi, regalando orologi, Rolex, Cartier e Longhin, mini crociere tra Napoli e Capri e qualche giorno al mare nella più polosa Sessa Aurunca, una Porsche messa a disposizione per una mini vacanza a Porto Cesare, mazzette occultate nei dolci Natale. Un gruppo di imprenditori ha messo le mani sui lavori dell'alta velocità Napoli-Bari e ai teorici che la corruzione avrebbe almeno il pregio di snellire procedure e accelerare i cantieri, l'inchiesta della finanza del PM di Napoli Harry Woodcock parrebbe dimostrare il contrario. Sulla tratta Napoli-Cancello, su cui i subappalti si erano concentrati a parte gli appetiti della Reco dei Sarzillo, i lavori dovevano concludersi nel 2024, sono ancora in corso. Quindi questa è la pagina che apre la pagina dei diritti negati e quelli inventati, perché il Fatto Quotidiano vede, annuncia uno scoop che tra poco diventerà un terreno di battaglia politica, culturale. Rincorsa Vannacci, nuova priorità a destra, la castrazione chimica. Oh, mancava solo quello. L'Italia è diventata un paese di pedofili e propal. Il governo apre un tavolo da Nordio. L'intesa è tra Lega e Fratelli d'Italia. Salvini e Calderoli resumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni. Ora il comitato tecnico per la castrazione chimica. Questo è il tema. Mentre, naturalmente non c'è nessun comitato tecnico per la gente che continua a morire in mare. Due morti si è dispersi tra Libia e Tunisia. La nave Aurora dell'ONG Sea-Watch ha rinvenuto un gommone quasi del tutto sgonfio, con a bordo 5 persone e 2 morti, tra i quali un bambino. Se non c'era la Sea-Watch erano 7 morti. Però la Sea-Watch immagino che verrà poi cancellata, multata e confinata in un qualche porto, penalizzata. Erano circa in 25 le persone aggrappatesi alla piattaforma Astrubal per scampare al naufragio, secondo l'ONG. Il gommone si trovava al confine tra la zona libica e la zona della Tunisia. Questo arriva dal fronte del Domani.
1: Sì, altre notizie che ovviamente poi provengono dalla cronaca. Abbiamo in Italia il ritorno nel casale dei bambini del Bosco, qualcuno se li ricorderà, oltre un'ora con i genitori agli animali. Dopo 11 mesi nella struttura dove sono stati collocati dal tribunale, i tre figli della coppia Kate e Nathan hanno visitato la loro casa, un incontro protetto monitorato dagli assistenti sociali. Dalla casa i bambini sono stati allontanati il 20 novembre scorso. Fantasmi per il servizio nazionale sanitario come per quello scolastico, i bambini sono finiti nell'orbita degli assistenti sociali dopo essere stati ricoverati in ospedale per una grave intossicazione da funghi che loro stessi avevano accolto. Poi, a proposito di diritti, segnaliamo quelli alla salute. Manovra, e qui siamo con le pagine economiche della Repubblica. Le regioni battono cassa. Ho 18 miliardi in 3 anni per la sanità. Serviranno soprattutto a pagare di più il personale. D'accordo anche i governatori del centrodestra, tutti insieme appassionatamente, ma l'ok finale slitta ancora. Quindi

0: più soldi per la sanità italiana, li chiedono tutti, appunto le promesse ci sono, ma appunto ora bisognerà vedere se si concretizzano davvero.
1: Oh, poi abbiamo l'affare Garlasco, che al di là della cronaca sanguinolenta ci presenta quei famosi RIS di Parma, che a suo tempo certificarono anche che in piazza Limonda Giuliani fu ucciso da un pallottolo innocente che però sfiga rimbalzò su un calcinaccio, uccise il ragazzo, sempre loro. Test il DNA nulli, il capitano IPM lo disse a Garofano, il mega generale, presumo di sì. Non lo sa che presume o non presume, ma il generale, come tutti i generali da che mondo è mondo, da Ustica a Garlasco, esiti negativi, non ho un ricordo preciso. Questo è sempre, hanno la memoria, i generali hanno una memoria labilissima, poveretti.
0: Sì, devo dire che ovviamente caso Garlasco, con tutti i suoi colpi di scena, oggi insomma arriva in maniera imponente nei giornali, ad esempio il giornale appunto il ritorno a Garlasco con appunto queste diciamo approssimazioni a essere buoni insomma per quanto riguarda il caso Garlasco, ma appunto le falle del RIS, non so se sia per questo, ma la Repubblica oggi fa un'inchiesta: polizia e carabinieri in crisi di vocazioni, la divisa non attrae più. Quindi appunto sicuramente lo scaricabarile del RIS non dà una mano a questa crisi di vocazioni. Poi ovviamente, a proposito di misteri, ci sono anche quelli, come dire, che sono segreti di Pulcinella, ad esempio la morte di David Rossi, il responsabile della comunicazione di Monte Paschi di Siena, che appunto per anni è stata, come dire, bloccata, inchiodata sul suicidio. Adesso insomma le cose stanno cambiando e addirittura esce fuori, leggiamo dal Resto del Carlino, la silhouette di uno dei tre assassini. Quindi siamo passati improvvisamente dal suicidio all'omicidio, con tanto appunto di numero dei killer.
1: Ho la politica, PD, la linea di Schlein alle primarie e con un solo candidato del partito, quindi Gori non può fare il candidato dei riformisti, mentre Grillo va a parlare con l'uomo di Musk e vorrebbe avere dei gran soldi da Musk per fare un partito credo futuristico per accoltellare Conte. Il quale Conte, curiosamente, secondo me, il Fatto Quotidiano, teme per la Schlein e predica la triga ai suoi: non dovete attaccarla. Quindi Renzi, e se Giuseppe vincesse le primarie lo voterei, questo dice Renzi, ma le promesse di Renzi sappiamo sono abbastanza così, linea d'ombra. Mentre l'Avvenire apre, nelle confine, nessun confine nelle classi. Quale scuola per una società plurale, si domanda l'Avvenire su posizioni progressiste, mentre la Gulayeva dal Corriere di Bologna, e parla appunto della città da cui parliamo, stranieri in classe, qui i casi sono limitati e già si attivano i corsi di italiano. Il Comune sul decreto, aiuteremo i presidi a orientarsi sulle procedure. Perché dice, non è un problema di italiani o stranieri, è che qui la scuola è meno capace di azzerare le diseguaglianze. Questo è il vero problema. Allora Panzardi dice, da Bologna è vero che nella città i casi sono

0: l'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
1: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
3: Città Fujiko Live Club.

Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo a mercoledì 9 settembre 2026, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz per la zona di Bologna, in DAB per tutta l'Emilia Romagna, per la Toscana e per la Lombardia, nonché il web per tutto il resto del mondo, web che potete ascoltare con l'apposita app che potete gratuitamente scaricare dal sito radiocittafujiko.it. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che ogni mercoledì per un paio d'ore scarse vi propone musica registrata dal vivo ufficiale, registrata dal vivo in tutte le epoche, ma non tutti i generi. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una cover, anche oggi non è da meno perché abbiamo una cosa molto molto intrigante. È un cofanetto, 6 CD, 3 concerti. Sono 3 concerti che una band di Coventry che si chiamava Specials fece nel luglio del 2019. 3 concerti contenuti appunto in questo cofanetto, 9, 10 e 12 luglio 2019. Ci sarebbe dovuto essere anche l'11, ma per problemi tecnici la registrazione non venne o venne fatta male, non so dirvi con precisione il motivo. Appunto la serata dell'11 non è contenuta in questo cofanetto, che mi sono potuto permettere perché è un prezzo molto abbordabile. Per chi invece vuole risparmiare ancora un altro po', c'è un bignamino, un compendio, un riassunto di questi 3 concerti che onestamente devo dire sono praticamente identici, e in formato doppio CD, quindi potete tranquillamente rivolgervi a quello. Dicevo Specials, che sono di Coventry, si sono formati nel 1977 e sono stati attivi fino al 2002 con diverse interruzioni. Il 2002 fra l'altro è stato l'anno della morte di Terry Hall, che era uno dei membri fondatori, che ha portato appunto alla fine degli Specials. Sono stati leader nel British Ska Revival della fine degli anni 70, anzi sono stati direi lui coloro che l'hanno iniziata, nella figura anche di Jerry Dumnels, che purtroppo non ho capito bene perché non ha partecipato già all'ultima riunione della band dopo l'ennesimo scioglimento, sono riformati e lui non ne ha voluto sapere. Però Jerry Dumnels è colui che ha fondato anche la Two Tone, che è stata la casa discografica che ha dato lustro allo Ska Revival britannico, pubblicando in primis gli Specials, nella quale lui suonava le tastiere, e poi tutti una serie di altri gruppi ska veramente, veramente notevoli. E niente, ci sono una lacuna diciamo assolutamente incredibile secondo me, la mancanza di un brano che si chiama Free Nelson Mandela, non c'è in nessuno dei 3 concerti, ed è la cosa secondo me molto molto deleteria nel senso vero della parola. Andiamo ad ascoltare dopo tutte queste chiacchiere gli Specials dalla cattedrale di Coventry il 9, 10 e 12 luglio 2019. Il brano che ho scelto per aprire questa trasmissione di oggi si chiama Stereotype.

Tre cantanti nella formazione classica degli Specials, tre cantanti che si alternavano alla voce a volte, come in questo caso nel finale di questo pezzo, che si chiama Stereotype, cantavano anche all'unisono. Erano gli Specials, questa grande band che non esiste più, ma che ha fatto veramente furore sul finire degli anni 70 e inizi anni 80 con questo Ska Revival che ha avuto tanto tanto successo all'epoca. L'album che vi faccio ascoltare oggi, appunto, è un cofanetto con 6 CD, 3 concerti che si sono svolti il 9, il 10 e il 12 luglio del 2019 nella vecchia cattedrale di Coventry. Che in realtà è una rovina, perché in realtà la cattedrale originale, che datava tantissimi ma tantissimi anni fa, anzi secoli fa oserei dire, è stata distrutta da un bombardamento tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. La cittadinanza di Coventry ha pensato di costruirne di fianco una praticamente uguale e di mantenere le rovine a futura memoria, anzi a memoria perenne direi. E in queste rovine poi è stato allestito un palco, un'arena nel quale tutte le estati ci sono degli ottimi concerti, tipo appunto quello degli Specials. Questo mi offre la possibilità di ascoltarci brani che sono stati registrati in luoghi storici, diciamo così. Non andremo oggi nell'antichità, cioè nei siti romani o egiziani, questo lo riservo per un'altra trasmissione. Oggi diciamo che rimaniamo più o meno nel Medioevo o in tempi un po' più recenti. Infatti cominciamo da un'altra chiesa. Se la cattedrale di Coventry, essendo una cattedrale, è la sede del vescovo, ci sono chiese invece più umili, più piccole anche, e anche sconsacrate, tipo quella che il 5 ottobre del 1996 ad Alba vide in scena i CSI, che al momento sono sulla bocca di tutti perché sono tornati a suonare. Pare che il loro concerto sia splendido e non ho alcun dubbio. Sono stati attivi dal 1992 al 2002 e poi appunto sono tornati quest'anno con questo tour che secondo me porterà a un album dal vivo. Comunque questo è un altro discorso. Hanno fatto 2 album live. Questo è uno di quelli, si chiama La terra, la guerra, una questione privata, concerto in onore e memoria di Beppe Fenoglio. Chiesa di San Domenico, sconsacrata, è una chiesa del 1292 ad Alba e il brano che ho scelto per voi si chiama Esco CSI.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Action!
5: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
6: Il 28, 29 e 30 al Medica 4K arriva NASA, premiato dalla critica a Venezia.
7: A Jolly e al Bristol vi aspetta The Invite, la commedia che sta infervorando le coppie di tutto il mondo, e tanto tanto altro. Info e biglietti su popupcinema.it.
5: Pop-up Cinema Bologna, ed è subito grande cinema.

Siamo rimasti in una chiesa, ma dopo quella sconsacrata di Alba, dove sono stati insieme ai CSI, che fra l'altro ci hanno rifatto, perché proprio in questi giorni sono tornati a suonare nella chiesa di San Domenico ad Alba, ma in questo caso invece siamo in una chiesa tuttora attiva, diciamo che in quella che grossolanamente potremmo chiamare canonica, ogni tanto fanno qualche concerto. E il 15 settembre del 2004 erano in concerto R.A.M., questi li avrete riconosciuti sicuramente, super band che si è sciolta nel 2011 e che aveva il vezzo di regalare gli iscritti al proprio fan club ogni Natale un singolo. Inizialmente erano in vinile, poi sono diventati come CD, e questo è uno di quelli per cui va catalogato nel reparto rarità. È stato registrato, appunto, sono due brani registrati nella chiesa di St. James's a Londra, è una chiesa del 1684 che è stata disegnata da Sir Christopher Wren, colui che ha praticamente ricostruito Londra dopo l'incendio del 1666, se ricordo bene. E il brano si chiama She Just Want to Be, loro erano R.A.M. Per il momento abbiamo esaurito le chiese e andiamo con le dimore storiche. E qual è la dimora storica più storica che esista per quel che mi riguarda? Si chiama Hampton Court Palace, un posto meraviglioso che ha visto in scena diversi concerti, sempre d'estate naturalmente, all'aperto nel parco, e quindi sono stati registrati alcuni album. Uno di questi, non poteva essere altrimenti, è quello che Rick Wakeman ha dedicato al padrone di casa, diciamo così, che sarebbe niente po' di meno che Enrico VIII. In realtà Hampton Court Palace era stato costruito dai Cavalieri di Malta, ma dal 1514 il cardinale Wolsey lo comprò e lo ristrutturò e lo fece un palazzo enorme, che poi dopo la sua morte venne confiscato, fra virgolette, da Enrico VIII. E come dicevo, tanti concerti. Il concerto per eccellenza era quello naturalmente di colui che ha dedicato il suo album più famoso alle sei mogli di Enrico VIII. Sto parlando di Rick Wakeman, tastierista eccelso, che arriva da Londra, a meno da un sobborgo della Greater London per essere precisi. Mentre studiava alla Royal College of Music di Londra, iniziò una carriera di session man che gli diede un tantissimo successo, ma poi è passato a suonare, fra l'altro ha suonato anche in Space Oddity di David Bowie, per la cronaca. E poi è passato un paio di anni negli Strobes e nel 1971 si unì agli Yes, in quella che è la formazione migliore di questo gruppo, di quale parleremo prossimamente. L'album si chiama Live at Hampton Court Palace, è stato registrato il primo e il 2 maggio del 2009, e il brano che ho scelto per voi è quello di una delle mogli, diciamo, che non ha avuto tanta fortuna, ma del resto 5 su 6 non l'hanno avuta, da parte di Enrico VIII, Rick Wakeman and of Cliffs.

Siamo rimasti a Hampton Court Palace, in quel di Londra, un sobborgo di Londra, Richmond per la precisione, che ha visto in scena i Simple Minds il 16 giugno del 2011, concerto immortalato in un triplo CD della serie Instant Records, quelli che registrano i concerti e alla fine del concerto, dopo qualche minuto, una mezz'oretta al massimo, ti vendono il concerto in CD. Naturalmente rimangono sempre appositamente delle copie che si possono tranquillamente trovare nei vari siti dove si acquistano i CD. Simple Minds, dicevo, che hanno li conoscerete tutti, per cui non sto a parlare più di tanto, hanno annunciato il loro nuovo album che si chiamerà Sacrosanct, che uscirà nel gennaio del 2007, seguirà un tour che il 17 aprile prossimo venturo li porterà qui a Bologna all'Unipol, e se volete acquistare biglietti saranno in vendita, mi sembra, dalle 10 di venerdì mattina. Il tutto, come dicevo, in quel di Hampton Court Palace, posto a mio avviso meraviglioso per la cronaca. Dirò che proprio di fronte all'altra parte della strada c'è un pub dove si mangia benissimo, perché contrariamente a quanto dicono quasi tutti, anzi direi tutti a parte me, in Inghilterra si mangia veramente bene, carne a volontà fantastica. Sense of order, sense of speed. A questo punto dovrei passare ai castelli, ma non c'è più tempo, per cui ne prendo uno per tutti. È il Burg Herzog Castle, che sta in Ascia in Germania, è un castello che è stato costruito nel 1280 e la famiglia von Domberg lo detiene, è il padrone, diciamo, da più di 550 anni. E vi faccio ascoltare un gruppo italiano che ha suonato in quel castello, per meglio dire davanti al castello, dove si svolge un festival molto, molto noto che si chiama Open Air Burg Herzog Festival. E questo gruppo si chiama Wind puntato, W-I-N-D puntato. Venivano da Trieste, attivi dal 1995 al 2015, sempre sotto la guida del bassista e cantante Fabio Drusin. Ci andiamo ad ascoltare l'album che hanno registrato il 14 luglio del 2005. Si chiama Live in the Land of Milk and Honey, il pezzo invece si chiama Taste It, loro sono, chiamiamoli Wind per comodità.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
6: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
8: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
9: Okay, Mr. All, you can say what you want to say when you want to say it.
10: All I've got to say is too much too young.

0: Over and out.
1: Uno dei primi grandi successi degli Specials ad aprire la seconda parte di Città Fujiko Live Club. Siamo al 9 settembre 2026 e naturalmente la novità che vi propongo quest'oggi è la nuova uscita discografica degli Specials, band che si è sciolta nel 2022 ma che continua a pubblicare album soprattutto dal vivo. Tipo questo è un cofanetto, si chiama Live from the Cathedral, sono 6 CD che racchiudono 3 concerti, sono 2 CD a concerto, mi insegna la matematica. Ed è molto bello, a parte il fatto, come ho detto in precedenza, che i 3 concerti sono praticamente identici. Too Much Too Young, il brano che ha aperto la seconda parte, uno dei super classici di questa band da Coventry, e l'album è stato registrato proprio nella cattedrale di Coventry il 9, il 10 e il 12 luglio 2019 e si chiama Live from the Cathedral. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni, ancora una volta non mi stancherò mai di dirlo, tantissime cose registrate in questa giornata, il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Iniziamo dal 1977 con una band che si era formata 10 anni prima a Tampa, Florida, e che si chiama tuttora Outlaws, anche se non c'è nessun membro originale della band dopo la morte del leader Hugh Thomason nel 2007. Hanno fatto parecchi album live, questo che ci andiamo ad ascoltare è il primo, si chiama Bring It Back Alive, è stato registrato in diverse location con una band tostissima, pensate, basso, 3 chitarre e 2 batterie, un bel casino. Comunque il brano che ho scelto per voi è un brano che si chiama There Goes Another Love Song ed è uno dei classici, diciamo così, della produzione di questi Outlaws. Lo ripeto, il brano e l'album si chiama Bring It Back Alive e There Goes Another Love Song, c'è un'altra nuova canzone d'amore, Outlaws.

Spero vivamente che all'esterno l'ascolto sia stato, non dico ottimale, ma almeno buono, perché qui negli studi di Radio Città Fujiko, almeno nella prima parte, c'è stato qualche problemino. Comunque erano Outlaws, il brano si chiama There Goes Another Love Song, è stato registrato all'Argon Ballroom di Chicago il 9 settembre del 1977 e fa parte di questo album che si chiama Bring It Back Alive. Ho detto in precedenza che avremmo parlato degli Yes, ma ne parliamo sotto mentite spoglie, come si suol dire, perché nel 1988 Chris Squire, che era il bassista, che era il bassista purtroppo perché è morto, ma all'epoca era vivo ed era il titolare del nome Yes, a un certo punto si trovò con una band che non aveva tutti gli elementi migliori che erano passati nel molteplice, diciamo così, line up della band degli Yes, appunto. Alcuni di loro chiesero di rientrare, lui disse di no e quindi fondarono una band in proprio che si chiamava con i nomi dei quattro leader: Anderson, Bradford, Wakeman, Howe. John Anderson alla voce, Bill Bradford alla batteria, Rick Wakeman alle tastiere e Stevie Howe alla chitarra. Hanno fatto solamente un album, poi per quel che riguarda il secondo, che stava per uscire, alcuni brani erano già pronti, i due management si misero d'accordo e ci fu questo come dire guazzabuglio che risponde al nome di Union, cioè gli Yes in otto elementi: la band di Stevie, di Chris Squire e Anderson, Bradford, Wakeman, Howe. Durò pochissimo naturalmente, e comunque loro hanno fatto due album dal vivo, sto parlando di Anderson, Bradford, Wakeman, Howe, e questo è il primo che ci andiamo ad ascoltare. È stato registrato al Shoreline Amphitheater di Mountain View in California il 9 settembre del 1989. Una curiosità: il bassista titolare di questo gruppo, Anderson, Bradford, Wakeman, Howe, era niente po' di meno che Tony Levin, bassista eccesso, che purtroppo la sera della registrazione ebbe un problema di salute e fu sostituito da Jeff Berlin. Basta così, il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Birthright, Anderson, Bradford, Wakeman, Howe.

Ho dimenticato di dire, probabilmente preso dall'euforia della foga, che l'album doppio si chiama An Evening of Yes Music Plus, già esemplifica il tutto, e il plus appunto è uno di questi brani, i brani dell'album in studio di Anderson Bradford Walkman Howe, tipo questo che si chiama Birthright, che ci siamo ascoltati da questo concerto al Shoreline Amphitheater di Mountain View in California il 9 settembre del 1989. Prossimamente, un avviso ai naviganti, gli Yes, o chi per loro, hanno pubblicato in questo periodo estivo un nuovo album live che prossimamente sarà su queste frequenze. From our latest recording. Una grande band nel quale secondo me purtroppo pochi si ricordano, si chiamavano Moody Blues, venivano da Birmingham, sono stati attivi inizialmente dal 1964 al 1974 e poi dal 1977 sono sciolti definitivamente nel 2018, anche perché la formazione è abbastanza attempata, è andata a scemare. Loro sono passati praticamente nel corso di tutti questi anni dall'English Beat al Progressive e hanno avuto un grande successo negli anni 60 e anche negli anni 70. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama A Night at Red Rocks with the Colorado Symphony Orchestra. Red Rocks, lo sappiamo tutti, è un posto meraviglioso, insieme alla Colorado Symphony Orchestra è stato registrato, e in questo caso Moody Blues, il 9 settembre 1992. Super classico, naturalmente non poteva mancare, si chiama Nights in White Satin.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
7: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
8: População, pai, vai do bairro, pai, da Louisiana.

Un brano scritto da Sonny Landreth, si chiama Biotech, ma ad eseguirlo un gruppo italianissimo, toscanissimo, anzi, sono attivi dal 1993, sempre sotto la guida di Andrea Lupo Lupi, bassista e cantante. Si chiamano Hotel La Salle e hanno suonato un po' in tutta Europa e, fra parentesi, nel 2006 anche a Castel San Pietro in Blues Festival, come del resto anche Wind in precedenza. Wild and Alive è il loro unico album live, è stato registrato in diverse occasioni, in questo in particolare allo Schmolzer Bluestag Festival di Schmolz in Baviera, Germania, ed era il brano appunto che è stato registrato il 9 settembre del 2005. Hotel La Salle, Biotech, quello che ci siamo ascoltati. Nel 2010 una coppia nella vita, ma anche lo divenne anche nella musica, Susan Tedeschi e Derek Trucks, che avevano già una propria carriera molto molto consolidata, unirono le proprie forze e le proprie bands per formare una mega band di 15 elementi, fantastica, una delle migliori cose uscite negli ultimi anni. Si chiamano Tedeschi Trucks Band, hanno fatto 4 album dal vivo e più alcuni che sono a disposizione degli iscritti al fan club. Questo è il secondo, si chiama Live from the Fox Oakland, la dice tutta, e Oakland naturalmente in California. È stato registrato il 9 settembre del 2016, il brano che ci ascoltiamo si chiama Anyhow, Tedeschi Trucks Band. Yeah.

Grande chitarrista naturalmente Derek Trucks, grande voce quella di Susan Tedeschi, Tedeschi Trucks Band, Live from the Fox Hookland, California, registrato il 9 settembre del 2016, il brano si chiama Anyhow. E andiamo a concludere, rimane giusto il tempo per un brano, torniamo alla novità che vi propongo quest'oggi, sono gli Specials, questo sestuplo cofanetto, sono tre copie di CD che racchiudono tre concerti effettuati alla cattedrale di Coventry il 9, 10 e 12 luglio del 2016.

0: mentre altri due piloti che erano a bordo del volo in abiti civili hanno preso il controllo dell'aereo e hanno portato a termine l'atterraggio d'emergenza. I passeggeri stanno tutti bene, anche se diversi sono sotto shock. Il pilota umanita sarebbe ora interrogato dalle autorità saudite. Il governo israeliano ha detto, come dicevi, che sta trattando l'incidente come un attentato terroristico e Netanyahu ha annullato una visita nel sud di Israele per gestire la situazione.
1: Grazie a Martina Stefanoni. Alla Fincantieri di Ancona sono in corso 8 ore di sciopero dopo il grave infortunio sul lavoro avvenuto nella tarda serata di ieri, in cui un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione, la vittima con un suo collega erano impegnati nel taglio di una lastra di ferro quando una fiammata li ha investiti, portati entrambi in ospedale in gravi condizioni. Uno dei due lavoratori è morto poco dopo. Tutti e due lavoravano per una ditta in appalto. Sara Galassi è la segretaria della FIOM di Ancona.
2: Ora è tutto sotto sequestro e sotto indagine. Quello che assolutamente mi sento di dire che mai la responsabilità è di chi lavora, perché se avvengono certe cose avvengono perché non ci sono abbastanza investimenti sulla sicurezza, non si fa la formazione sulla sicurezza, ci sono dei ritmi di lavoro veramente allucinanti, ma la responsabilità più grande quando parliamo di Fincantieri è sicuramente quella del modello organizzativo che si è dato, cioè quello di costruire quasi tutta la nave con ditte di appalto e subappalto. Questo determina una catena di sfruttamento e di lavoro non dignitoso. Lo sciopero è in corso, fino a questo momento ha un'adesione del 100%, il cantiere è completamente fermo, sono tutti fuori. Questa mattina abbiamo fatto anche un presidio partecipatissimo ed inoltre non abbiamo oggi, ci sembrava rispettoso nei confronti del lavoratore deceduto, ma nei confronti proprio della dignità del lavoro, non far partire la nave che sarebbe dovuta partire questa mattina in prove a mare. Ci sembra il minimo che oggi il cantiere sia completamente fermo.
1: E al tribunale di Ivrea si è aperta questa mattina l'udienza preliminare per la strage di Brandizzo, in cui morirono 5 lavoratori. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Kevin Laganà, 22 anni, Michael Zanera, 34, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 53, Giuseppe Aversa, 49 anni, operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. La notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 stavano facendo manutenzione sui binari vicino alla stazione di Brandizzo, nel Torinese. Poco prima di mezzanotte erano già sulla linea. Un convoglio li travolse, uccidendoli. In 3 anni di indagini, la Procura di Ivrea ha ricostruito presunto omissione, carenze in prevenzione, vigilanza, coordinamento e formazione, insomma un intero sistema lungo tutta la catena d'appalto. Secondo l'accusa, gli operai erano su binari quando la circolazione non era ancora formalmente interrotta. È il punto centrale dell'inchiesta, una prassi diffusa per velocizzare i lavori e mettere pressione ai lavoratori, senza che nessuno nella catena d'appalto controllasse il rispetto delle procedure che avrebbero salvato la vita ai 5 operai, neppure adeguatamente formati. Per l'ispettorato, inoltre, nonostante le prescrizioni, nulla sarebbe poi cambiato. Fallimento organizzativo lo definiscono, oggetto di un altro filone di indagine. Le accuse a vario titolo sono omicidio colposo plurimo, disastro ferroviario colposo, violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La procura ha chiesto rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 dirigenti aziendali societari, tra cui Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e da poco promosso da amministratore delegato del gruppo FS.
1: Ed è di poco fa la notizia di un altro morto sul lavoro. Si tratta di un operaio di 48 anni che stava svuotando il solaio di un edificio rurale in una frazione di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. La legge elettorale torna oggi alla Camera, dal pomeriggio si inizia con la discussione generale, domani si entra nel vivo delle votazioni con le pregiudiziali di costituzionalità, per cui è probabile il voto segreto. Il voto finale, sempre segreto, è previsto invece per l'8 ottobre. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Alle 16.30 approda in aula la legge elettorale, suo ultimo passaggio, la seconda volta alla Camera dei Deputati, dove circa 3 mesi fa 37 franchi tiratori l'avevano bocciata. bocciata, suonando l'allarme per il governo. Ora tutto è pronto, in particolare i modi e le pressioni della stessa Meloni affinché tutto vada liscio. Il primo step importante sarà domani con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, sarà il primo dei due voti segreti, il secondo è quello finale sul quale saranno puntati l'8 ottobre gli occhi della maggioranza e degli alleati per capire quale sarà anche il proseguimento della legislatura. Pressioni perché tutti siano presenti nella maggioranza e soprattutto perché votino secondo le indicazioni, e questo avviene attraverso quella che si definisce moral suasion sul futuro, la promessa di ricandidature o in caso diverso di ricollocamenti, tutto perché la legge passi. Poi quello che sarà dopo è un punto interrogativo, perché il giorno dopo saranno pronti i ricorsi alla consulta, aspetti di incostituzionalità ce ne sono, a cominciare dal numero enorme di firme necessarie per i partiti che per la prima volta vogliono correre alle elezioni, oltre che alla mancata alternanza di genere nei capilista. Ma per Giorgia Meloni il passaggio serve a controllare la compattezza della maggioranza, la minaccia di andare subito al voto serve a questo, sapendo bene che rompere con gli alleati sulla legge elettorale rende difficile un minuto dopo allearsi con loro per andare al voto subito. L'orizzonte rimane quello di aprile, ma per questo è necessario capire se la legge elettorale verrà approvata, uno scoglio decisivo anche per il PD che oggi riunisce la segreteria per mettere a punto un percorso per arrivare alla riunione degli alleati per un programma condiviso. Oggi la segreteria e venerdì la direzione, due passaggi importanti per Elly Schlein che difende le primarie e la sua unica candidatura. Linea allo studio.
1: La Corte d'Appello di Budapest ha ridotto da 8 a 7 anni la pena detentiva inflitta a Maya T, persona non binaria, antifascista, accusata per le aggressioni a neonazisti del giorno dell'onore del 2023. Il giudice ha spiegato che il periodo già trascorso in custodia cautelare verrà detratto dalla pena. Inoltre ho osservato che Maya T non ha agito in quanto membro di un'organizzazione criminale, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di primo grado. La difesa aveva chiesto l'assoluzione. Le deportazioni dei migranti negli Stati Uniti in paesi terzi possono riprendere. Lo ha stabilito la Corte Suprema degli Stati Uniti, ribaltando la sentenza emessa recentemente da un tribunale federale che aveva bloccato il piano dell'amministrazione Trump. Il governo statunitense aveva contestato questa sentenza e la Corte Suprema ha dato loro ragione, ma solo per il momento. Una nuova udienza è fissata per dicembre. Sentiamo Roberto Festa.
5: È una vittoria, magari temporanea, ma comunque una vittoria, quella che la Corte Suprema, maggioranza conservatrice, ha di nuovo consegnato all'amministrazione di Donald Trump. I giudici della Corte, contrari alle tre liberal, hanno stabilito che il governo federale può proseguire nelle deportazioni di migranti verso paesi che non sono quelli d'origine, paesi con i quali i migranti non hanno alcun legame e dove i loro diritti sono a rischio. Le deportazioni erano state bloccate dal giudice di una corte inferiore che aveva sentenziato che il governo deve dare ai migranti il tempo sufficiente per chiedere di non essere inviati verso paesi dove rischiano tortura o persecuzione. La Corte Suprema da ora invece le via libera e le deportazioni, in particolare verso Liberia, Guinea Equatoriale, Costa Rica e Repubblica Centrafricana, possono riprendere. C'è un'unica postilla, questo che è un ordine di emergenza. La Corte cioè afferma di voler ascoltare il caso a dicembre di nuovo per emettere una sentenza definitiva nel 2027. Considerato quello che i giudici hanno deciso ieri, ci sono poche possibilità che le deportazioni di questo tipo vengano proibite. Per restare in tema, un'ultima cosa. L'amministrazione Trump sta per assumere altri 5.000 agenti dell'ICE. Saranno impiegati soprattutto proprio nell'attività di arresto e deportazione. Si tratta di un aumento del 17% nel personale complessivo di un'agenzia che, sotto Donald Trump, ha esteso in modo considerevole i propri poteri, seminando preoccupazione e terrore nelle comunità di immigrati.
1: In Francia le rivelazioni di Mediapart sulle frasi antisemite di Jordan Bardella stanno mettendo in crisi il suo partito, il Rassemblement National, in vista delle presidenziali del 2027. Il servizio da Parigi.
6: Gli ebrei controllano le banche e vogliono controllare e sottomettere gli altri popoli e il mondo. Frasi di antisemitismo di base, tradizionale o primario che dir si voglia, che secondo il famigerato media d'inchiesta francese Mediapart Jordan Bardella, il trentenne presidente del Rassemblement National, numero 2 di Marine Le Pen, avrebbe scritto poco più di una decina d'anni fa, nel 2013, allora non ancora diciottenne, frasi scritte come giovane neomilitante all'epoca del Fronte Nazionale e scambiate sui social e via email con altri giovani militanti di estrema destra ispirati da ideologi antisemiti rinomati che alimentavano il partito di Jean-Marie Le Pen, lui stesso più volte condannato per antisemitismo. Detto altrimenti, niente di straordinario che nel 2013 Jordan Bardella, giovane militante del principale partito di estrema destra, tenesse dei propositi antisemiti. Più sorprendente è che un decennio dopo lo stesso Bardella si voglia il difensore

la voglia di lavorare, voglia di, e al tempo stesso di divertirsi, questa capacità di creare relazioni, cercare di vedere sempre le cose positive e

è molto imbarazzante. L'abbassamento di voce come si può ben sentire. Un mese che non fumo mi è andata via la voce. Quando la sfiga leggenda.

Benvenuti a Dedicato, questa è una puntata speciale per noi, veramente importante per tutto lo staff di Dedicato, me ne occupo in prima persona perché ci tengo veramente tantissimo, è una puntata che abbiamo scelto di dedicare a Francesco Guccini, il maestrone, quella persona che ha cresciuto tanti di noi con le sue canzoni, con i suoi libri. I suoi testi sono stati cantati a squarciagola in tantissime occasioni da me personalmente, ma da anche tantissimi dello staff di Dedicato che hanno deciso anche di reinterpretarlo perché alcuni dei nostri giovani si sono già messi all'opera da molto prima che lui venisse a mancare, insomma, quindi diciamo che Francesco Guccini non poteva passare in secondo piano per la nostra trasmissione e non potevamo fare altro che dedicargli almeno una puntata, se non di più, perché chissà il futuro cosa ci riserva. Intanto però noi lo vogliamo salutare a modo nostro. Ci piace pensare che lui ci abbia lasciato veramente un patrimonio e non possiamo esimerci dal raccontarne un qualche pezzettino, perché ovviamente una trasmissione di mezz'ora non riusciamo a fare più di tanto proprio a livello di tempo per quello che lui in maniera enorme ci ha lasciato. Quindi Francesco Guccini, intanto grazie e intanto ciao, buon viaggio da tutti noi, veramente con il cuore e con la mente. In questa puntata racconteremo un po' di tutto, le sue canzoni, qualcosa dei suoi libri, ascolteremo la sua voce tratta da un incontro alla 13ª edizione del Poesia Festival, dove si incontrò con Murubutu, nostro grande amico e compagno di viaggi, e ebbero un dialogo dove Francesco Guccini raccontò svariate cose, episodi, momenti della sua carriera, della sua vita. Quindi manderemo anche la sua voce, oltre che cantata, parlata e commovente veramente. Io smetto di parlare e lascio la parola a Francesco Guccini e alla prima canzone che ascoltiamo.

0: mi sono mai sentito un autore militante, forse dal punto di vista che dici tu, e anche non sono mai stato un autore di canzone politica. Se vogliamo con canzone politica la locomotiva, ma la locomotiva più che una canzone politica è una canzone di ambiente, voglio dire, la locomotiva ricordava un'atmosfera, un periodo, il periodo dell'anarchia fine inizi dell'altro secolo. Era una canzone che ricalcava le canzoni di Pietro Gori, la canzone anarchica, di Addio Lugano Bella, ecco, usando anche dei termini che normalmente in un'altra canzone mia non avrei mai usato, perché c'è molta retorica in aria locomotiva. Certo. E quindi deve essere così, come erano retoriche quelle canzoni. Ma non sono mai stato un autore politico. Auschwitz è una canzone politica fino a un certo punto, insomma, parla di un campo di concentramento. E vabbè, ma canzoni politiche, anzi, ti devo dire che negli anni caldi, diciamo, attorno a fine anni 60, prima del 70, sono stato visto con sospetto dai militanti dei vari gruppetti extraparlamentari.
1: E questo lo dici nell'Avvelenata anche.
0: Sì, anche, perché ero lì, perché non ero così incazzato come loro, insomma. C'erano canzoni di quel periodo, poi prendete il mitra, adesso non mi ricordo esattamente com'è la frase, ma io non avrei mai fatto canzoni di questo genere. La canzone su Piazza Limonda, ho cercato in tutti i modi di non essere retorico, di non parlare, e sarebbe stato molto facile fare, perché nelle canzoni, poi ci sono canzoni, dipende anche dal momento in cui le canti. Voglio dire, Bandiera Rossa come canzone è brutta, ma se la canti sulla barricata acquista tutto un altro significato.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni?

canzone la scrivevo con una penna e un foglio di carta, i libri li scrivo col computer. Quindi sono due meccanismi diversi di mettersi nella materia e svolgere la materia. Ha un grande effetto terapeutico, perché nella canzone io penso che un autore serio, non che io sia molto serio, ma il mio approccio verso la canzone è stato sempre molto serio. Cioè ci ho creduto in quello che ho fatto. E mi sono molto sputtanato, cioè mi sono messo nudo davanti. E ho raccontato fino in fondo là. È difficile, io non ho mai lavorato molto sui testi. E a volte mi sono anche pentito, perché pensandoci dopo avrei potuto cambiare tante cose, insomma. Però venivano totalmente di getto i miei testi, che per esempio è noto, la locomotiva l'ho scritta, ma in mezz'ora è tanto. La locomotiva sono 13-14 strofe. Mi veniva in mente, mentre scrivevo una strofa, mi veniva in mente quelle altre. L'urgenza proprio di buttare giù questa storia, da narratore, da raccontatore di storie. E ho scritto qualche canzone nei primi anni, fine anni 50, primi 60. Un piccolo rock che è stato molto conosciuto a Modena, era famosissimo Modena. Bimba guarda come il cielo sa di pianto, che adesso non ti dico, è un grande genere. E poi qualche canzone, una però, che non era un bel pezzo, Roy il Teddy Boy, che c'era anche la rima, no? Era praticamente prima di West Side Story, la storia di Giulietta e Romeo fra Teddy Boy.

0: quando da giovinetto, diciamo, verso i 25, 26, 27 anni, ho scritto due poemetti che, se Dio vuole, sono sconosciuti ai più. E li citavo ampiamente. Un poemetto è chiaramente eliotiano, perché avevo appena all'università fatto un corso monografico su Eliot, che mi aveva appassionato, e quindi era molto eliotiano. Un altro, sempre sulla poesia inglese, Robert Browning, per esempio. Leggevo anche questa poesia americana di Walt Whitman, che è una poesia epica, d'andamento così enfatico anche. Però, per il resto, quando scrivo le canzoni, forse è come la lettura di tanti libri che ho letto. Non sono mai presenti, se non per qualche citazione fighetta, un po' messa lì così, ma forse sono atmosfere che sono rimaste nella testa e in qualche modo sono uscite, ma inconsciamente, non prese direttamente e citate direttamente, ma sono atmosfere che ti rimangono dentro e che tu ributti fuori.
1: Francesco Guccini, una meraviglia che ci lascia, con tante, tante veramente esperienze, un pacchetto di cultura enorme, quindi non possiamo fare altro che ricordarlo. E probabilmente non sarà l'unica volta che lo ricorderemo. Comunque mi piace anche pensare

0: A una domanda che gli fecero poco tempo fa, insomma, cosa manca alla politica? Era questa la domanda. E lui rispose: più che chiedere cosa manca alla politica, io mi chiederei cosa manca alla gente. Perché certe forze politiche basano le loro azioni su ciò che pensa la gente. Se da un'analisi emerge che la gente la pensa in un certo modo, loro agiscono di conseguenza, ma questa non è politica, è populismo. La gente a volte si professa anche fortemente cattolica, ma poi quando si parla di migranti mostra di avere dei dubbi e soprattutto non legge quasi più e non approfondisce, consentendo a certa politica di fare leva su questa ignoranza e questo è l'aspetto più grave. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e vi salutiamo leggendo un piccolo pezzo, perché non riusciamo a leggerlo tutto sempre per questioni di tempo. Del suo addio, del personale addio di Francesco Guccini. Nell'anno 99 di nostra vita, io, Francesco Guccini, eterno studente, perché la materia di studio sarebbe infinita e soprattutto perché so di non sapere niente, io, chierico vagante, bandito di strada, io, non artista, solo piccolo bacelliere, perché per colpa da altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni. Nell'anno 99 di nostra vita, io, giullare da niente ma indignato, anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato, ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico. Francesco Guccini. Ciao.
1: Dice, ma cosa farà? Cosa vuol fare questo bambino da grande? Allora erano ancora elementari. Ma dice, mio padre dice, che vuole scrivere, da grande vuole fare lo scrittore. Lui rise una bella risata argentina, fa, a scrivere un cane. Ecco, questa è stata.

0: NASA, premiato dalla critica a Venezia.
1: A Jolly e al Bristol vi aspetta The Invite, la commedia che sta infervorando le coppie di tutto il mondo, e tanto tanto altro. Info e biglietti su popupcinema.it.
2: Pop-up Cinema Bologna, ed è subito grande cinema.

Bentornati amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici per la terza puntata di Saltiamo in Aria, dedicata a questa invasione donizettiana nella nostra rubrica, ascoltando insieme la figlia del reggimento. In realtà noi abbiamo ascoltato fino ad oggi tutte le aree in francese, quindi per correttezza ripeterò il titolo, ma in francese, La fille du régiment. Abbiamo ascoltato le due aree imprescindibili A mes amis car je les fête e Chacun de se, chacun de dit. Ma non è assolutamente finita la storia di Marie e del ventunesimo reggimento, così come non sono finite le arie. La fille du régiment non vive soltanto di marce, brindisi e quelle virtuosistiche acrobazie tenoribili con cui ci ha deliziato ieri l'ascolto di Juan Diego Flores. Non so, che oggi vorrei farvi ascoltare anche la versione di Luciano Pavarotti, perché se lo merita, perché è sempre l'unico reprensibile inimitabile Luciano. Ci penseremo alla fine della puntata. Ma proprio quando ci siamo persuasi di assistere a una commedia militare nella quale nessuno smette mai di sorridere, ecco che Donizetti cambia luce, abbassa la voce e lascia emergere una malinconia trattenuta. Marie scopre di dover abbandonare il reggimento. Quella famosa marchesa di Birkenfield di cui vi accennavo, riconoscendo nella ragazza la figlia perduta della propria famiglia, o almeno così vuole inizialmente far credere, pretende di condurla con sé ed educarla secondo le convenzioni del suo rango aristocratico. E allora Marie si vede costretta a lasciare Tonio, Sulpice, sergente, e tutti i suoi zioni, genitori, soldati che l'hanno allevata. È in questo momento che canta Il faut partir, bisogna partire. Notare la semplicità terribile di queste parole. Non je veux partir, non voglio partire, non j'ai choisi de partir, ho scelto di partire, ma bisogna, il faut, il verbo impersonale. In quel verbo si nasconde l'intero peso delle convenzioni sociali, del sangue, del dovere, di un'identità che altri hanno deciso per lei. E l'energica Marie, abituata a marciare e rispondere con prontezza, sembra fermarsi, la linea melodica si distende, non c'è più virtuosismo, lasciamo spazio al canto elegiaco. Il reggimento diventa ciò che è sempre stato per Marie, non tanto macchina comica e rumorosa, la casa. Ascoltiamo Il faut partir.

La prima accoglienza dell'opera comique La fille du régiment non fu il trionfo immediato e unanime che oggi potremmo immaginare. Eppure, con la tenacia dei suoi personaggi, l'organizzazione strategica del 21° reggimento continuò lentamente la propria avanzata e finalmente nel 1871 raggiunse la 500ª rappresentazione all'Opera Comique e nel 1914 arrivò alla 1000ª rappresentazione. Una parabola che contiene una piccola e deliziosa vendetta teatrale. I critici possono decretare che l'opera non sia destinata a durare. Il pubblico invece può serenamente rispondere che ne riparleranno alla 1000ª replica. E questo perché? Perché effettivamente Donizetti, giunto dalla Bergamasca, non alla testa di un esercito, ma armato di melodie e cabaletti, ha occupato uno dopo l'altro i teatri francesi. E Berlioz, Victor Berlioz, compositore geniale, critico formidabile, uomo non sempre incline a gioire serenamente dei successi altrui, osservava con crescente irritazione l'onnipresenza dell'italiano Donizetti nei teatri parigini. Gli stava proprio qua, sul gozzo. E quindi scrisse delle critiche che stroncavano le figlie del reggimento. Il problema è che la sua invidia non è bastata a oscurarne, ottenderne il successo. Il pubblico si dimostrò assai poco turbato dalla presenza del signor Donizetti a Parigi e finì per accogliere calorosamente lui e tutte le sue opere in francese. Quindi oggi possiamo dire che Berlioz rosicava e basta. Come ascolto di oggi vi propongo Par le rang et par l'opulence, il momento più intimo dell'opera. Maria, circondata dal lusso aristocratico, comprende che nel rango e nella ricchezza possono compensare la perdita di toni del reggimento ed è perfetta quest'aria per parlare del conflitto, come vi raccontavo già ieri, l'identità imposta e l'identità autentica. Par le rang et par l'opulence.

Ed ora, amici miei, come già segnalato all'inizio, vorrei farvi riascoltare A mes amis quand je refais, seguito dalla cabaletta che concludo della scena Pour mon âme, che è cantata da Tonio nel primo atto e che prevede l'esecuzione dei celebri 9 do acuti, che nella prassi esecutiva ottocentesca venivano eseguiti in palsetto, ma che con il passaggio ad una fonazione a piena voce, secondo un gusto più moderno, hanno fatto diventare il brano un autentico pezzo di bravura d'esecuzione, particolarmente ostica, che oggi vede nel tenore peruviano Juan Diego Flores, ascoltato insieme ieri, un autentico specialista, ma che in gioventù contribuì non poco a consacrare Luciano Pavarotti. Quindi eccoci qui, pronti ad ascoltare come conclusione della nostra terza puntata l'aria e la cabaletta di Tonio, A mes amis e Pour mon âme. E piccola precisazione filologica, i celebri 9 do acuti sono proprio nella cabaletta che segue A mes amis, proprio una raffinatezza che andava segnalata. Quindi noi ci vediamo domani per l'ultima puntata e a salutarci c'è Pavarotti.

0: Forza Italia, con i voti della maggioranza ed Italia Viva, contrari Futuro Nazionale, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il PD non ha partecipato al voto. Una scelta che dovrebbe precedere la richiesta del partito di cambiare la legge nel suo punto più critico, cioè la definizione di antisemitismo, che al momento rischierebbe di punire anche le critiche allo Stato di Israele.
1: È iniziato subito nel caos il processo per la strage sul lavoro di Brandizzo al tribunale di Ivrea. L'aula era troppo piccola per accogliere legali, familiari, parti civili presenti oggi all'udienza preliminare per i 5 operai morti la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 mentre lavoravano sui binari senza che la circolazione fosse interrotta. Sotto accusa la catena di subappalti, la violazione delle procedure di sicurezza, 21 dirigenti di ferrovie e società subappaltatrici per cui si deciderà sul rinvio a giudizio, tra cui l'attuale amministratore delegato di FS, Giampiero Strisciuglio, allora dirigente di RFI 35, le richieste di costituzione di parte civile. L'udienza è stata sospesa, aggiornata al 28 ottobre anziché al 14, come inizialmente previsto. I legali hanno chiesto il trasferimento nell'aula bunker di Torino. Proteste dei familiari delle vittime e dei loro legali. Il ministro Nordio si dovrebbe vergognare, ci sentiamo trascurati, hanno detto. In solidarietà erano presenti anche i familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio.
0: In provincia di Milano un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio in una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Illeso l'altro operaio che lavorava con lui. Servono più sicurezza, formazione e controlli nella catena di subappalti. È l'appello dei sindacati che hanno proclamato uno sciopero di 8 ore dopo la morte di un operaio alla Fincantieri di Ancona. Un altro è rimasto gravemente ferito. Non è possibile che ci siano in questo cantiere 800 dipendenti Fincantieri e 4.000 delle ditte di appalto, sottolinea la FIOM.
1: Sono state depositate in Cassazione 600.000 firme per un referendum sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole. La campagna è stata lanciata da Fabrizio Marrazzo e Marina Alzela, promotori dell'omonimo comitato, che hanno annunciato che chiederanno alle istituzioni competenti di valutare lo svolgimento del referendum nella stessa giornata delle elezioni amministrative. Il referendum propone l'abrogazione della legge Valditara sul consenso informato sulle attività scolastiche relative ai temi della sessualità, che introduce il divieto totale di queste attività anche per la scuola dell'infanzia e per la primaria.
0: La Corte d'Appello di Budapest ha condannato Maya T. e Gabriele Marchesi rispettivamente a 7 e 6 anni di carcere, riducendo di circa un anno le pene decise in primo grado contro le due persone coinvolte nella stessa vicenda di Ilaria Salis. Il caso è quello delle presunte violenze contro militanti neonazisti e la stessa Salis, ai tempi attivista e oggi eurodeputata, ha commentato la sentenza. Restano pene assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati, pronunciate al termine di un procedimento che ha rappresentato gravissime criticità sul piano delle garanzie processuali. Marchesi è in Italia e finora le autorità del nostro paese si sono rifiutate di consegnarlo a quelle ungheresi, mentre Maya T è in carcere a Budapest da oltre 2 anni.
1: L'apertura da parte delle autorità francesi alla collaborazione apre un nuovo filone, nuove prospettive nella indagine sulla strage di Ustica. L'ha detto il procuratore di Roma Lovoi, che ha chiesto al GIP la revoca della richiesta di archiviazione. Il giudice si è riservato di decidere in merito a questa richiesta. Nei giorni scorsi le autorità francesi hanno detto sì alle richieste italiane su dei documenti che riguardano la strage in cui il 27 giugno 1980 morirono 81 persone. Intanto i legali dei familiari hanno espresso fiducia nella procura e hanno detto che attendono di vedere gli atti che manderà la Francia. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
5: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Parliamo di un libro che affronta uno dei temi del presente nel perimetro urbano delle città, in particolare anche a Bologna. Un libro che si intitola Ai piani alti, la finanziarizzazione dell'abitare studentesco a Bologna, è pubblicato da Edit Press e scritto da Mattia Fiore, che è ricercatore di sociologia all'Università di Bologna, che è al telefono con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora Mattia, tu hai già lavorato su temi come gli Airbnb, continui sul tema della casa e in questo libro prendi in esame la questione degli studentati privati, in particolare, che stanno esplodendo un po' in diverse città, ma tu analizzi il contesto di Bologna. Spesso questi studentati vengono presentati anche come una risposta alla carenza di alloggi universitari nelle città. Sappiamo che molte città vivono il problema abitativo, in particolare per gli studenti, però tu in realtà spieghi nel libro che non è solo questo, cioè è anche un modo con cui la finanza sta entrando nel mercato abitativo.
1: Sì, il libro prova a argomentare appunto che queste strutture siano riconducibili a un processo più ampio che sta toccando in maniera massiccia le nostre città, che è appunto quello della finanziarizzazione. In parole povere significa che l'abitare, in particolare questi edifici, non sono più riconducibili solo a delle logiche immobiliari o a una domanda abitativa, ma prima di tutto alla domanda di investimenti redditizi da parte di grandi attori finanziari. Parliamo per esempio di fondi pensione o di compagnie assicurative. Ecco, questo processo porta l'immobiliare a essere una fonte di rendita per questi attori, che però è prima di tutto di matrice finanziaria. Quindi noi abbiamo un processo che trasforma l'operazione immobiliare in un'operazione di natura finanziaria, chiaramente con delle conseguenze. Prima di tutto, gli attori che sono riconducibili a questi studentati non sono del territorio, ma provengono appunto da dei contesti globali. E dopodiché la questione principale che argomenta il libro è che esista una tensione poi tra questa natura finanziaria e la funzione sociale invece che è connaturata a quello che è uno studentato e in generale all'abitare studentesco. Quindi emergono proprio delle tensioni. Vuoi sì. Per esempio rispetto al tema dei prezzi, dato che sono degli studentati che si collocano in una categoria cosiddetta premium o comunque cosiddetti di lusso, ma anche per esempio nelle dimensioni di queste strutture che per essere redditizie contano anche 500-600 posti letto.
0: Ecco, il libro è, come dire, molto argomentato e ovviamente tu non ti limiti a osservare un fenomeno, ma vai anche a indagare un po' i presupposti. Si parla anche di studentification, no?
1: Sì, nel senso in cui queste nuove strutture inaugurano, dal mio punto di vista, una nuova fase del rapporto centenario tra studenti e città. Da un lato, proprio perché, come ho detto, abbiamo nuovi attori che entrano in città e che propongono un nuovo modello di business che non è più basato sulla vendita ma proprio sulla gestione di questi asset. Dall'altro perché appunto nelle mie interviste con gli studenti che vivono in queste strutture emerge essenzialmente una tendenza di questi studenti sempre di più a vivere all'interno delle quattro mura di questi studentati, che tra l'altro appunto offrono tutta una serie di servizi esclusivi come piscina, palestra, e sempre meno tendono a vivere il contesto di prossimità, che in questo caso è quello del quartiere della Bolognina, se non appunto per poi andare per esempio nel centro città. Dopodiché c'è comunque anche un aspetto legato poi alla figura dello studente, che viene sempre di più in qualche modo fatta oggetto di dinamiche speculative. Basta appunto pensare che siamo in presenza di prezzi dagli 800 ai 1300 euro per una singola, e quindi con tutto quello che può essere l'impatto poi sulle finanze familiari. Da questo punto di vista un aspetto interessante è che questi studentati vengono definiti studentati di lusso, e viene in qualche modo sotteso che siano abitati da una popolazione studentesca di alta fascia che se lo può permettere. Quello che emerge in realtà è che la maggior parte degli studenti arrivano in queste strutture come in qualche modo come ultima spiaggia a fronte di una impossibilità di trovare casa nel mercato abitativo, e quindi sono costretti in qualche caso anche a raddoppiare il proprio budget. Quindi in qualche modo non parliamo per forza di una popolazione abbiente, ma più altro di studenti che prendono le loro finanze e le in qualche modo vengono prosciugate all'interno di queste strutture, quindi non solo studenti di alta fascia.
0: Queste tue ultime parole poi ci danno il là per una domanda che riguarda il rapporto con la turistificazione, ma ci arriviamo fra poco. Prima ti volevo chiedere appunto perché questo modello di business, come l'hai definito, ha messo nel proprio mirino gli studenti. Che caratteristiche hanno gli studenti che possono fruttare a queste società?
1: Ci sono delle caratteristiche più ampie, delle caratteristiche proprio proprio del contesto di Bologna. Prima di tutto partiamo dal presupposto che per l'80% circa, secondo il mio studio, di questi studenti sono studenti internazionali, quindi è chiaro che in un contesto come quello della città di Bologna, che ha visto questa componente internazionale crescere molto negli ultimi anni, abbiamo una crescita del 137% negli ultimi 10 anni degli studenti internazionali, questo chiaramente risponde a questo tipo di domanda abitativa con appunto delle formule temporanee. Dall'altro lato è chiaro che gli studenti in un contesto di crisi abitativa come quello di Bologna, ma che caratterizza anche molte altre città europee, costituiscono una domanda stabile, certa e in qualche modo anche anticiclica, perché appunto durante le crisi tendenzialmente le iscrizioni all'università aumentano, e quindi dal punto di vista di questi investitori che ho intervistato appunto per realizzare questa ricerca, sono un segmento di domanda molto remunerativo e che al contempo dal loro punto di vista offre minore competizione, proprio perché questi nuovi studentati entrano in un contesto dove non ce ne sono altri, quindi la competizione è minore, quindi riescono a inserirsi più facilmente in un contesto come Bologna. Dopodiché è anche da dire che queste strutture sono nella maggior parte dei casi ibride, ovvero non offrono solo ospitalità agli studenti, ma anche una serie di soluzioni temporanee per i turisti, quindi di ricettività breve. Anche in questo caso Bologna è un contesto particolarmente propizio, perché come sappiamo bene negli ultimi 10-15 anni si è assistito una forte crescita del fenomeno turistico, con un aumento delle presenze di turisti internazionali del 210% negli ultimi 10 anni, e quindi è chiaro che queste strutture vanno a intercettare, tanto dal punto di vista degli studenti internazionali quanto da quello dei turisti, dei segmenti di domanda in crescita. Riflettono in altre parole quella che è la trasformazione di Bologna negli ultimi anni.
0: Nel tuo libro c'è anche un'osservazione che potrebbe essere controintuitiva se non si analizza bene il fenomeno, che è che gli studentati privati, che in realtà stanno spuntando come funghi in città, non risolvono la precarietà abitativa.
1: Esattamente, prima di tutto rispetto al fatto che la crisi abitativa, come ho detto in precedenza, di fatto sostiene questo modello di business, perché porta quasi in maniera involontaria o forzata gli studenti in queste strutture, laddove appunto per la maggior parte di loro non era sicuramente la prima opzione quella di andare a vivere in uno studentato di questo tipo. Dopodiché offrono anche soluzioni abitative con contratti di massimo un anno, quindi anche in questo senso sono soggetti a rialzi ciclici del prezzo e quindi a una minore stabilità, e da questo punto di vista tendono a precarizzare ulteriormente, tanto dal punto di vista dei loro prezzi quanto di queste dinamiche, quella che è la condizione studentesca contemporanea.
0: Mi preme dire a chi ci ascolta che nel tuo libro tu prendi in esame anche dei casi concreti, non è solo teoria ovviamente. Forse quello più emblematico in città, anche dal punto di vista simbolico, è quello dell'ex Telecom, è quello che è diventato poi The Social Lab.
1: Questo è esatto, un caso che viene analizzato nel libro, è un caso particolarmente ibrido, dal momento che The Social Lab è prima di tutto a livello urbanistico un hotel che offre anche una ospitalità per gli studenti ai prezzi che dicevamo prima. Sicuramente è un caso emblematico, laddove riflette una traiettoria tipica degli spazi che poi accolgono questi studentati, che sono in origine delle aree dismesse, o in questo caso poi c'era stata l'occupazione dell'ex Telecom, che poi subiscono un processo di valorizzazione attraverso queste strutture. Da questo punto di vista il ruolo del comune è stato nei primi anni sicuramente quello di favorire questo tipo di investimenti, proprio perché si pensava che rispondessero a una domanda emergente e di alta fascia che non trovava, come posso dire, un'adeguata offerta. Negli ultimi anni bisogna comunque segnalare che questa attitudine in un certo senso sta cambiando, e si tende, anche da questo punto di vista il libro ricostruisce attraverso una serie di interviste a dirigenti pubblici, c'è un tentativo di salvaguardare una quota sociale all'interno di queste strutture, seguendo la formula poi dell'edilizia residenziale sociale, in questo caso con dei canoni calmierati nella misura del 10%, una misura che tuttavia ha alcune criticità dal mio punto di vista.
0: Proprio su queste ultime cose base volevo farti una domanda, perché emerge nel tuo libro spesso le amministrazioni pubbliche, non solo a Bologna, anche in altre città, di fronte a questi interventi finanziati dalla finanza, scusa il bisticcio di parole, di solito alzano le mani dicendo che non possono farci nulla. In realtà tu spieghi che le amministrazioni pubbliche partecipano alla costruzione del mercato, perché la permeabilità o meno di un territorio dipenda poi anche dalle condizioni che un soggetto privato, un fondo di investimento trova in quel contesto.
1: Sicuramente a Bologna queste operazioni sono state favorite nell'ottica della rigenerazione di aree dismesse. C'è da dire che nel 2016-17, quando iniziano ad arrivare questo tipo di investimenti, oggi contiamo 1000 posti letto, che però arriveranno a 3200 nei prossimi anni. Chiaramente erano i primi investimenti dopo la crisi finanziaria del 2008, quindi sono stati accolti, diciamo, e favoriti da un punto di vista urbanistico in un'ottica di rigenerazione urbana. Dopodiché, appunto, il pubblico mantiene da un punto di vista urbanistico una leva anche per decidere la permeabilità di queste strutture rispetto al contesto. Tuttavia il modello su cui queste si basano, che propone delle formule esclusive, premium e tendenzialmente dotate di tutta una serie di comfort e servizi, tende in qualche modo a essere chiuso in se stesso rispetto al contesto locale. Quindi questo in quartieri, penso per esempio come la Bolognina, che accoglie e accoglierà in futuro la maggior parte di queste strutture, di quelle che abbiamo mappato 5 su 7 rientrano appunto all'interno del quartiere o nelle immediate vicinanze, è chiaro che questo crea sorge spontanea una domanda rispetto a come questa popolazione si andrà a inserire all'interno di un territorio come quello della Bolognina, e quali potranno essere o non essere gli scambi poi con il quartiere.
0: E infatti, come dire, nel tuo libro un aspetto molto interessante è anche l'analisi di come si vive dentro agli studentati e soprattutto come queste strutture si rapportano al quartiere. Tu parli di un'isola nel quartiere.
1: Esatto, uso questo termine come una metafora che vuole rappresentare l'isolamento in qualche modo tra il contesto locale, quello che sono i residenti locali, e quelle che sono queste nuove popolazioni temporanee, tanto nel caso dei turisti che sono accolti in queste strutture, ma soprattutto degli studenti. Si pensi anche che, come ho detto, per la maggior parte si tratta di studenti internazionali, che quindi anche da un punto di vista linguistico tendono a non avere particolari scambi col contesto locale. Però l'idea di fondo è che questo modello, appunto premium, in qualche modo tenda a favorire delle forme di, io parlo di segregazione rispetto ai contesti locali. Se non che quello che emerge anche è, da un lato, una forma di estraneità rispetto al contesto locale, ma anche una forte sinergia tra le strutture stesse, nel momento in cui gli studenti di una struttura tendono a frequentare quella magari l'altra struttura, proprio perché si condividono una serie di reti sociali. Quindi l'immagine è quella di un arcipelago di strutture che si staglia su un quartiere che è fisicamente vicino ma socialmente distante, mentre le isole dell'arcipelago tra loro tendono a comunicare.
0: Ci sono tanti altri spunti che verrebbero da fare, ma non dobbiamo neanche poi togliere il gusto della lettura alle persone. A tal proposito ricordo che una prima presentazione pubblica ci sarà il 9 ottobre a Modo InfoShop. Un'ultima domanda però, appunto, generale su questo fenomeno che racconti nel libro. Questi studentati comunque alterano, come magari alterano anche gli Airbnb, il modo di vivere una città, quindi hanno degli impatti?
1: Sì, hanno degli impatti, appunto, nelle forme di, da un lato, di segregazione che portano rispetto alle popolazioni che lo abitano. Hanno degli impatti sulle persone stesse poi che abitano queste strutture, che, come ho detto, sono costrette in qualche modo a pagare prezzi molto più alti di quelli che potrebbero sostenere inizialmente. Ma l'idea del libro è che l'abitare studentesco non sia isolato dal contesto più ampio, che anzi rappresenti forse una testa di ponte di questi processi di finanziarizzazione che in questo momento toccano l'abitare studentesco, ma che potrebbero espandersi ad altri settori. Penso per esempio a nuovi settori come quello delle residenze per anziani o dei co-living, nuove forme di abitare che sono l'oggetto di crescenti dinamiche di finanziarizzazione. Quindi è un discorso che tocca sì gli studenti in prima battuta, ma che riguarda più in generale il modello di sviluppo di Bologna e di queste città.
0: Io, Mattia, ti ringrazio, ricordo il tuo libro Ai piani alti, la finanziarizzazione dell'abitare studentesco a Bologna, Edit Press. Mattia Fiore, ricercatore dell'Università di Bologna, grazie mille.
1: Grazie a voi.

17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiamo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia Romagna. A Reggio Emilia tensioni per l'arrivo delle forze dell'ordine questa mattina a Bosco Spizio. Poliziotti in tenuta antisommossa hanno accompagnato l'ingresso dei mezzi nel bosco urbano per avviare i lavori di un nuovo supermercato Conad. È stato sgomberato il presidio permanente degli ambientalisti attivo dal 3 agosto contro l'abbattimento della vegetazione. I manifestanti hanno posto resistenza passiva e alcuni sono entrati nell'area di cantiere arrivando a fermare temporaneamente le ruspe. Le parole di Nicola dell'assemblea Bosco Spizio.
2: Questa mattina dalle 6 circa già la zona era tappezzata di polizia e di forze dell'ordine. C'erano 3 camionette di Scheller in antisommossa. La via, via Primo Maggio, che è la parte dove c'era uno degli ingressi per il bosco, era chiusa da entrambi i lati, appunto, dalle forze dell'ordine, polizia municipale, carabinieri eccetera, quindi un'informazione antisommossa. E quindi sono entrati subito questa mattina per iniziare le operazioni di spalcio. Alcuni di noi, visto che abbiamo un presidio permanente ormai appunto da 2 mesi, quindi c'è gente che dorme in tenda, ci siamo attivati immediatamente. Qualcuno di noi è riuscito ad entrare per cercare di rallentare perlomeno i lavori. Quindi al momento che gran parte del bosco in realtà è stata buttata giù, degli alberi anche altissimi e quindi non giovani, alberi di che hanno molti anni sono stati abbattuti. Con la sfacciatrice hanno tagliato tutti gli arbusti in gran parte del bosco. Sono entrati appunto e stanno piazzando un posto in cui rimarrà presumibilmente la vigilanza per poi continuare i lavori nei prossimi giorni. Noi come presidio, c'è un presidio che è stato numerosissimo già da questa mattina sulla via Emilia, perché appunto alcune zone c'erano interdette già come indicazione del prefetto, ma questa mattina ci sono tuttora le forze dell'ordine a impedire di passare sia da Primo Maggio che quella da un lato del bosco, sia sul vialetto dall'altro lato.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio al Pilastro di Bologna mentre veniva immobilizzato da 2 poliziotti. È stato ritrovato il secondo cellulare dell'uomo, cercato dagli investigatori fin dalle ore successive alla morte. A consegnarlo in procura è stato un amico di famiglia che lo aveva custodito per settimane per tutelare la privacy delle conversazioni. Anche sul dispositivo saranno effettuati accertamenti per ricostruire le ore precedenti alla morte e verificare informazioni sulle condizioni di salute di Fakir. Intanto proseguono gli accertamenti sull'intervento della polizia e della Croce Rossa. Il 2 ottobre è prevista una nuova riunione dei consulenti per esaminare i risultati dell'autopsia, tra cui sangue nei polmoni e positività alla cocaina. Stasera all'oratorio San Filippo Neri di Bologna va in scena Letters from Gaza, lo spettacolo di anteprima della 3ª edizione del WeWord Festival. Lidia Ravera ha trasformato in 6 monologhi le testimonianze di madri palestinesi che vivono sotto assedio nella striscia di Gaza, utilizzando le loro parole senza romanzarle. I testi saranno interpretati questa sera dalla scrittrice insieme alle allieve della scuola di teatro Alessandra Galante Garrone. Le parole della scrittrice.
3: Piangere. Io sto facendo questo tipo molto particolare di militanza in questo periodo, a favore della compassione. La compassione e la pietà, che non è di destra né di sinistra, è o non è. E di fronte al genocidio dei Gazawi è quasi un dovere soffrire. Io sono andata a vedere Nazza, sono andata a vedere Northerland, sono andata a vedere la telefonata con la bambina, non mi ricordo come si chiama, altro film terribile. Non mi tiro indietro, offro questo, l'unica cosa che ho, la compassione. E l'altra cosa che ho è saper usare lo strumento della scrittura, quindi lo metto a servizio. Andato attraverso WeWord, abbiamo mandato delle domande alle donne di Gaza ormai più di un anno fa. Io tutto mi aspettavo fuorché rispondessero, hanno risposto. E io sulle loro parole, sulle loro risposte alle mie domande, che erano molto semplici e proprio per questo veramente agghiaccianti, ho scritto 6 monologhi, ma senza fare la ruota dello scrittore impegnato, usando le loro parole con pochi tagli e pochi chiarimenti. Spero che vadano in giro, sono ovviamente free, non c'è copyright. Chiunque può decidere di organizzarle in una scuola o in un teatro o in un mercato o con un gruppo di amici. Le parole delle madri di Gaza che da anni ormai stanno vivendo questa situazione impensabile, inaccettabile e vergognosa.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Toscana. Il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, riceverà il 6 ottobre a Pisa un PhD honoris causa in diritti umani alla Scuola Superiore Sant'Anna. La cerimonia si terrà alle 11.30 nell'Aula Magna, alla presenza tra gli altri della ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Pizzaballa terrà una lectio magistralis dal titolo L'umanità dell'altro, dignità e diritti nel tempo della guerra. La Scuola di Sant'Anna motiva il riconoscimento con l'impegno del cardinale per il diritto internazionale, i diritti umani e la libertà religiosa, ricordando in particolare la sua vicinanza alla popolazione civile di Gaza, l'impegno per gli aiuti umanitari e per la cessazione delle ostilità e il sostegno alla comunità cristiana nei territori palestinesi. Sciopero e presidio domani 1 ottobre davanti alla Biancoforno di Fornacette nel comune di Calcinaia nel Pisano. La mobilitazione è promossa dalla Fly CGIL e chiede il reintegro di un lavoratore licenziato dopo 30 anni di servizio. Il sindacato denuncia inoltre criticità nell'organizzazione del lavoro e nei rapporti sindacali tra orari comunicati con poco preavviso, utilizzo dei permessi nei periodi di minore attività, precariato prolungato e contestazioni disciplinari. La Fly CGIL parla di un clima di forte tensione nello stabilimento e chiede un confronto sul piano industriale e sulle ricadute occupazionali. Al presidio hanno annunciato la partecipazione anche esponenti del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico.
0: Topico.
1: Infine la Lombardia, incidente sul lavoro a Robecco sul Naviglio nel Milanese, dove un operaio di 48 anni è morto dopo essere precipitato da un solaio di una cascina. L'uomo stava partecipando alle operazioni di svuotamento dell'edificio rurale quando è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Insieme a lui lavorava un altro operaio rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Legnano e Abbiategrasso, che hanno messo in sicurezza l'area. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della polizia locale. Si è conclusa con il pubblico della Scala che ha cantato in coro Bella Ciao la cerimonia per i 120 anni della CGIL. All'evento a Milano erano presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. La cerimonia ha visto gli interventi tra gli altri di Lella Costa, Angela Finocchiaro, Lodo Guenzi e Stefano Massini, prima dell'esecuzione di un passo a due del secondo atto del balletto Giselle. Al termine il pubblico ha tributato una nuova standing ovation a Mattarella. Dopo l'uscita del presidente della Repubblica, gli spettatori sono rimasti in sala e hanno iniziato a intonare Bella Ciao.
0: Topico.

0: Boner, il giornale dell'Emilia Romagna. È in discussione in questi giorni in Commissione Diritti e Cultura dell'Assemblea Legislativa un nuovo progetto di legge quadro regionale sulle politiche culturali in Emilia-Romagna. Una legge che vuole dare un'unica cornice normativa e nuova linfa ai diversi settori della cultura. E così si rafforzano musei, teatri, biblioteche, si dà sostegno alle imprese creative, ma soprattutto si introduce un nuovo concetto, quello di welfare culturale. Nicolò Bosi del Partito Democratico, relatore del testo di legge, ci spiega perché.
1: Sono convinto e siamo convinti che la cultura sia qualcosa che qualifica la vita di noi cittadini e ci rende, diciamo, possiamo dire, cittadini più forti in un certo senso. Ed è per questo che viene inserito per la prima volta anche quel concetto di welfare culturale, cioè la cultura come anche uno strumento insieme alle politiche socio-sanitarie.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
5: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: Inizia l'animazione cardiopulmonare e cerchi un defibrillatore. Nel frattempo ne arrivano i mezzi di soccorso, ma ovviamente ci mettono del tempo. Per ogni minuto che passa io perdo il 10% di possibilità di essere animato.
1: In assemblea legislativa, in Commissione Sanità dell'Emilia Romagna, è stata presentata dai consiglieri Giovanni Gordini dei Civici e Giancarlo Muzzarelli del Partito Democratico una proposta di legge che nasce proprio per fare formazione.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
1: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando il luogo dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelle di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca

0: Popolare Network.
1: Atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita di un aereo Dubai Tel Aviv. Uno dei due piloti avrebbe accoltellato l'altro. Il volo salvato da un terzo pilota che si trovava a bordo. Il governo israeliano, un attacco terroristico, l'aggressore è stato arrestato. In Italia è arrivata la prevista stangata sui prezzi, più 4,2%, trainato dall'energia. Torna a salire anche il carrello della spesa, oltre 1000 euro in più all'anno, calcolano i consumatori. Urso celebra le misure del governo. È fuori dalla realtà, replica l'opposizione. Inizia nel caos il processo per la strage di Brandizzo, rinviata la prima udienza preliminare. Aule troppo piccole, una parte degli avvocati era in piedi, l'altra ha seguito da un monitor. Nordio si vergogni, le proteste di legali e parti civili. Alla Camera comincia la discussione in aula sulla legge elettorale. Domani è previsto il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. La prossima settimana è atteso l'ok definitivo. Ungheria, confermate le condanne a Maya T e Gabriele Marchesi per le aggressioni ai neonazisti di cui era accusata anche Ilaria Salis, ridotte di un anno le loro pene. In Francia, via libera della Cassazione all'estradizione in Germania di Regino Abazai, coinvolto nella stessa vicenda. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19:30. Un aereo partito da Dubai diretto a Tel Aviv ha fatto un atterraggio d'emergenza oggi in Arabia Saudita. Uno dei due piloti ha attaccato l'altro con un coltello. Un terzo, anche con il supporto di alcuni passeggeri, è riuscito a prendere il controllo del volo e a atterrare, come dicevamo, in un aeroporto saudita. Il governo israeliano sostiene che sia stato un attacco terroristico di matrice jihadista. L'aggressore sarebbe stato arrestato. Poco fa i passeggeri sono arrivati a Tel Aviv a bordo di un altro volo, li ha accolti Netanyahu in piena campagna elettorale. Molti ancora i punti poco chiari, non sappiamo nemmeno se tutte le parti coinvolte sceglieranno ad essere completamente trasparenti, a partire dal profilo del pilota autore dell'aggressione. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di intelligence e sicurezza.
2: L'elemento che bisogna capire adesso è questo. Intanto, ha agito di sua iniziativa o è stato ispirato da qualcuno? Seconda domanda, se una matrice politica è stato influenzato dal clima politico del momento, di questi mesi, le guerre in Medio Oriente, oppure è un mix di questioni personali e questioni, chiamiamole così, politiche, ideologiche, sono domande che l'inchiesta deve rispondere. Aggiungo anche un altro aspetto, mi aspetto magari una lotta di versioni e soprattutto bisogna capire il profilo del pilota, cioè noi sappiamo che uno del copilota, che è un omanita, va bene, ma chi è? Che esperienza aveva? Da quanto volava col Fly Dubai? C'è qualcosa nel suo passato che può averlo indotto a fare questo? Per il momento noi non abbiamo questi dati che sono fondamentali.
1: In Italia è arrivata la prevista stangata sui prezzi, più 4,2% trainati dall'energia, torna a salire anche il carrello della spesa, oltre 1000 euro in più all'anno, calcolano i consumatori. Urso celebra le misure del governo. È fuori dalla realtà, replica l'opposizione. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Era ampiamente atteso che il costante aumento dei beni energetici si trasferisse sull'indice generale dei prezzi, altresì detto c'era tutto il tempo di prendere contromisure che non sono arrivate e quelle anche di questi giorni ampiamente non sufficienti, lo si vedrà nei prossimi dati. Ma venendo a quelli di oggi, gas più 47% in un anno e gasolio più 35% sono i due beni in maggior crescita, in particolare il gas, così come l'elettricità sul mercato tutelato. L'accelerazione dell'inflazione sull'energia è così tornata a trasferirsi sui beni essenziali di consumo. Dopo un periodo di stasi, il carrello della spesa è passato dal più 0,9 di agosto al più 1,7 di settembre, come è tornata a salire l'inflazione sui beni di largo consumo, quelli che più incidono sui redditi bassi. E ricordiamo sempre che la crescita si innesca su valori già alti. Torniamo all'inizio, non è purtroppo nulla che non fosse prevedibile. E qui sta il problema. Il governo in questi mesi ha continuato a mettere pezze senza strategie e visione complessiva di politiche contro il caro vita, usando misure tampone come l'accisa o affidandosi alle elemosine non certo disinteressate delle compagnie energetiche. L'assenza di una tassa sugli extra profitti è simbolica di come non si vogliano toccare i grandi interessi. Il tempismo è tutto, si dice. Il ministro Urso, che anche tra i suoi non gode certo di buona reputazione, ma è l'unico ad aver parlato, ha scelto oggi per dire che le misure del governo funzionano. Facile quindi per le opposizioni fargli notare che sta fuori dal mondo reale, quello dove, secondo i consumatori, l'aumento dei prezzi grava per oltre 1000 euro all'anno su salari e redditi che sono già tra i più bassi d'Europa.
1: e Meloni prova a spostare l'attenzione da ciò che il governo poteva fare e non ha fatto all'Europa. La Presidente del Consiglio ha annunciato una lettera alla Commissione di Bruxelles per chiedere più flessibilità di bilancio. Servono più sicurezza, formazione e controlli nella catena dei subappalti. L'appello dei sindacati che hanno proclamato 8 ore di sciopero dopo la morte di un operaio di 55 anni di origine tunisina, non è stato diffuso il nome, alla Fincantieri di Ancona. Un altro è rimasto gravemente ferito. Lavoravano al turno di notte per una ditta in appalto. Sono stati investiti da una fiammata improvvisa per cause ancora non chiare mentre lavoravano su una nave. Non è possibile che ci siano in questo cantiere 800 dipendenti Fincantieri e 4.000 delle ditte di appalto, sottolinea la FIOM. E in provincia di Milano un operaio di 48 anni, Antonio Sperandio, è morto mentre svuotava il solaio di un edificio in una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo è precipitato da circa 8 metri di altezza, illeso l'altro operaio che lavorava con lui. È iniziato subito nel caos con un rinvio il processo per la strage sul lavoro di Brandizzo al tribunale di Ivrea. L'aula era troppo piccola per accogliere legali e parti civili all'udienza preliminare per i 5 operai morti la notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023, mentre lavoravano sui binari senza che la circolazione fosse interrotta. L'udienza è stata sospesa e aggiornata al 28 ottobre, anziché al 14 come previsto. Non c'era posto a sedere neppure per tutti gli avvocati. Una parte era in un'aula diversa della corte. 21 i dirigenti di Rete Ferroviaria e società subappaltatrici per cui si deciderà sul rinvio a giudizio, 35 le richieste di costituzione di parte civile. Il ministro Nordio si dovrebbe vergognare a far celebrare un processo come questo in queste condizioni, le proteste dei legali. Marco Bona è uno degli avvocati di parte civile.
0: Abbiamo partecipato all'udienza assistendo tramite dei monitor. Diventa anche difficile gestirla, no? Prendere appunti, leggere e quant'altro. Ma soprattutto i familiari delle vittime si sono trovati in una situazione veramente che il dignitoso non ha nulla, non poter essere in aula di fronte al giudice fisicamente e guardare negli occhi gli imputati presenti. Per una vittima questo è veramente un duro colpo.
3: Questo fatto ha avuto anche conseguenze sullo svolgimento?
0: Sì, uno dei motivi per cui è stata rinviata la discussione sulle costituzioni di parte civile è stata proprio quella anche logistica. Occorrerà trovare una soluzione perlomeno agli avvocati degli imputati per potersi sedere. Comunque ne avrà. Mentre qui poi inizieremo a discutere nel merito, magari scorrere, leggere documentazione, non poterlo fare con di fronte a un computer, comunque sostenere una discussione senza avere un microfono, eccetera, che è veramente impraticabile.
1: Alla Camera è iniziata la discussione in aula sulla legge elettorale. Domani è previsto il primo dei due voti segreti sul provvedimento, quello sulle pregiudiziali di costituzionalità. Il testo è già stato approvato al Senato, la prossima settimana è atteso l'ok definitivo. Le opposizioni contestano una riforma che la destra di governo ha cercato di costruirsi su misura in vista delle prossime elezioni e che ha tra i suoi punti principali il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Sentiamo il deputato di Più Europa, Riccardo Maggi.
4: Non esito a definirlo un colpo di stato elettorale, tecnicamente, cioè una manipolazione delle regole elettorali per fare in modo che una minoranza nel paese diventi una maggioranza schiacciante nel Parlamento. Oltre a questo, con questa legge si impedisce l'accesso alla competizione elettorale di partiti, innalzando a dismisura, cosa mai accaduta prima, il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni. Diventano 450.000 tra Camera e Senato, che sono di più dei voti raccolti da alcune delle forze di maggioranza che votano questa legge e che oggi siedono in Parlamento, e non si consente di raccogliere le firme con la modalità digitale già possibile per i referendum. Per questo motivo in particolare, in generale per chiedere al Parlamento e al Governo almeno di ritoccare questi aspetti, da oggi inizierà un digiuno, uno sciopero della fame rivolto appunto al Parlamento e al Governo.
1: Sempre alla Camera oggi c'è stato un sì della Commissione Affari Costituzionali alla legge sull'antisemitismo sostenuta dalla maggioranza e appoggiata anche da Italia Viva, no invece da Futuro Nazionale, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il PD non ha partecipato al voto, una scelta che dovrebbe precedere la richiesta formale di cambiare la legge nel punto più critico, la definizione di antisemitismo, che al momento rischierebbe di punire anche le critiche allo Stato di Israele. Intanto il Partito Democratico nel pomeriggio ha riunito la segreteria. Da Roma, Anna Bredice.
5: Un ordine del giorno preciso non c'era. La segreteria del PD di oggi è ancora in corso, segno che comunque di temi importanti da discutere ce ne sono molti e non facili. Un tavolo comune per definire un programma.

Conte e i dubbi nel partito sulle modalità per arrivare a scegliere il candidato rendono il tema primario di strettissima attualità. La conseguenza di avere un dibattito tutto interno al partito e alla coalizione in termini di competizione e di sondaggi sui leader della sinistra, lasciando spazio ad una campagna elettorale di Meloni ormai

0: preparare la direzione di venerdì. Sarà un appuntamento strategico perché avviene a pochi giorni dall'ultimo passaggio della legge elettorale, perché non si riunisce da molto e perché ha al centro programma e scelta del candidato. Elly Schlein vorrebbe arrivare presto ad un incontro con gli alleati per scrivere un programma di governo, ma bisogna capire chi deve sedersi a quel tavolo. Solo il campo largo, anche esponenti del centro, e sui temi riarmo e guerra quale sintesi si potrà trovare. Temi delicati che si affronteranno venerdì nella direzione e poi all'Assemblea nazionale a fine ottobre, quando Elly Schlein chiederà una proroga del suo mandato e l'investitura di candidata a Palazzo Chigi alle elezioni. Ghinaro Studio.
1: Nelle scorse ore un sito egiziano, Mada Masra, ha scritto che prima della sentenza di 2 giorni fa sul caso di Giulio Regeni ci sarebbe stata una telefonata tra responsabili egiziani e italiani di alto livello per trovare una via d'uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due paesi, così ha scritto il sito. Indiscrezioni uscite da Palazzo Chigi hanno smentito, ricordando che l'ultimo contatto tra Meloni e il dittatore egiziano al-Sisi risale allo scorso luglio. Il ministro degli affari europei Tommaso Foti intanto ha detto che lo Stato chiederà il risarcimento previsto per la vicenda quando sarà depositato il verdetto che ha giudicato colpevoli 3 membri dei servizi segreti del Cairo. E oggi la Corte d'Appello di Budapest ha condannato Maya T e Gabriele Marchesi, entrambi coinvolti nella stessa vicenda di Ilaria Salis. Il caso è quello delle presunte violenze contro militanti neonazisti risalenti al 2023. La Francia, intanto, ha dato il via libera all'estradizione di un terzo antifascista, Regino Abazai, in Germania. Si trovava a Parigi in libertà vigilata e rischia di finire anche lui a processo poi in Ungheria. Sentiamo Alessandra Tommasi.
2: Ammanettata ai polsi e condotta in aula al guinzaglio. Anche oggi Maya T è comparsa davanti ai giudici ungheresi che l'hanno condannata a 7 anni di carcere, nelle stesse condizioni di Ilaria Salis prima di lei. Come lei, accusata, praticamente senza prove, di aver aggredito alcuni neonazisti a Budapest nel 2023. Maya T però è rimasta in carcere. E oggi la Corte d'Appello ha confermato che ci resterà, pur diminuendo di un anno la sua pena. Ma per Maya T, persona non binaria, le condizioni a cui è sottoposta già da 2 anni sono ancora più difficili. L'anno scorso l'antifascista ha avviato uno sciopero della fame durato 40 giorni. Denunciava perquisizioni intime, cimici e scarafaggi, videosorveglianza continua. Per non parlare dell'isolamento costante, una vita disumana nel carcere di un paese che discrimina e viola i diritti delle persone LGBTQIA+. Confermata oggi anche la condanna a Gabriele Marchesi, 6 anni di carcere. Marchesi è però in Italia, a Milano. Le autorità non hanno mai dato l'ok per l'estradizione, per i reali rischi di violazione dei suoi diritti fondamentali nel paese. A differenza di quelle tedesche per Maya T, già nel 2024, e di quelle francesi oggi per Regino Abazai, anche noto come Gino. Lui verrà estradato in Germania e da lì si teme come Maya T verso l'Ungheria. Ilaria Salis ha parlato di condanne spropositate, alcuni giorni di prognosi dei neonazisti puniti con diversi anni di carcere, e denunciato ancora una volta il forte condizionamento politico dei processi iniziati sotto Viktor Orban.
1: Gli ultimi raid russi sull'Ucraina hanno causato almeno 7 morti, lo ha detto Zelensky la notte scorsa e stamattina presto. È stata colpita soprattutto la zona di Kiev, dove sono state bombardate diverse infrastrutture energetiche. La compagnia energetica nazionale ha dovuto limitare l'erogazione di corrente elettrica, non succedeva dall'estate. Gli ucraini temono che Mosca intensificherà i raid contro i siti energetici con l'arrivo dell'inverno. L'Iran ha ricevuto la risposta ufficiale degli Stati Uniti alla sua proposta per finire la guerra in Medio Oriente, lo ha detto il portavoce del governo di Teheran, senza specificare però il contenuto. Nei giorni scorsi Trump ha detto più volte che la proposta è stata respinta. La risposta americana sarebbe stata consegnata agli iraniani dal Qatar. E oggi è la giornata del ritiro definitivo degli Stati Uniti dall'Iraq. Una presenza militare devastante, durata oltre 20 anni. Inizia un nuovo capitolo della nostra storia, ha detto il primo ministro iracheno al-Zeidi. Sentiamo Emanuele Valenti.
3: Gli Stati Uniti lasciano definitivamente l'Iraq e lasciano soprattutto un paese dal futuro incerto. La gente non sa se essere felice per la fine formale dell'occupazione o se temere un ulteriore allargamento dell'influenza del vicino iraniano. Gli americani arrivarono nel 2003, la guerra di Bush per rovesciare il dittatore Saddam Hussein ed esportare la democrazia. Seguirono una guerra civile, gli attentati di Al-Qaeda, l'arrivo dell'ISIS. Gli Stati Uniti lasciarono il paese nel 2011, ma tornarono poco dopo, proprio per far fronte all'avanzata dello Stato Islamico. Il paese, a maggior ragione, con la guerra Stati Uniti-Iran, è terreno di scontro tra Washington e Teheran. Gli americani non hanno più i soldati, ma attraverso una banca a New York controllano gli introiti delle esportazioni di petrolio, il 90% del budget iracheno. Gli iraniani hanno le milizie sciite, nate ai tempi della guerra civile, usate poi contro lo Stato Islamico e oggi responsabili di una buona parte della sicurezza irachena. Uno Stato nello Stato, anche con grossi interessi economici. Il governo le vorrebbe disarmare, ma sembra impossibile. La famosa Green Zone di Baghdad oggi è aperta, non ci sono più attentati. Si può passare davanti al gigantesco complesso che protegge l'ambasciata americana. I soldati americani se ne vanno, ma il caos che crearono nel 2003 rimane la causa principale della complessità di oggi.
1: Era l'ultimo servizio del giornale radio, la prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
1: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
4: Action!
5: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
6: Sabato 3 ottobre, ore 21, al Medica 4K imperdibile anteprima. Rider incontra registi e cast per una chiacchierata tra musica, brindisi, foto e poster. Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
7: Info e biglietti su popupcinema.it.
5: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.
8: Blues Train, uno spazio blues a Radio Città Fujiko. Un viaggio attraverso gli stili regionali e le diverse epoche del blues. Conduce Franco Nasi.
9: Ok, eccoci qua, bentrovati e bentrovate a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Città Fujiko. Sta per iniziare Blues Train, come diceva la sigla un attimo fa. Blues Train, trasmissione di blues, qui a Radio Città Fujiko, in onda tutti i mercoledì sera, rigorosamente in diretta. Trasmettiamo, la radio trasmette in FM, ovviamente la classica FM sui 103.100, oppure con il DAB nelle regioni dell'Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Blues Train è composta da due parti. Nella prima parte c'è un approfondimento su una blueswoman, un bluesman, eccetera. Poi nella seconda parte, sarà una parte più varia, più musicale, diciamo, meno parole e tanta musica. Oggi c'è la scaletta prevista di quest'oggi. Si tratta nella prima parte, quindi alcune parole spenderemo in più per lui, per questo personaggio che si spaccia per Tim Oldeford. Tutta la prima parte è dedicata a lui, poi passeremo ad ascoltare un paio di musicisti che lo hanno letteralmente influenzato. Parlo di Only Wolf e Muddy Waters, due personaggi che hanno influenzato un po' tutto quello che è stato il blues di Chicago da allora ad oggi. dicevo, Only Wolf e Muddy Waters, e poi Frank Frost all'armonica, Jim Reed, Bob Marley, Paul Osher, e se ci rimane un po' di tempo, Junior Wells con Ronnie Earle. Iniziamo subito, il primo pezzo di Tim Motherford è Ask Here for Water.
4: The Tail Dragger from Greenville, Mississippi. I'm the boss of the blues. Can't read, can't write, ain't never been to school a day in my life.

era Tim Model Ford. Tim Model Ford, che alla nascita però non è il suo vero nome, ma il nome è James Lewis Carter Ford, nato probabilmente, non si è sicuri perché sono diverse versioni, il 24 giugno 1923 a Forest, Mississippi, negli Stati Uniti, deceduto poi a 90 anni il 16 luglio 2013 a Granville, nel Mississippi, Stati Uniti. Chitarra e voce. Periodo di attività è dal 1997 al 2013. Sorrido perché è incredibile. L'etichetta è la Fat Possum, che ha fatto un lavoro di recupero in quegli anni lì, di recupero di musicisti che testimoniano quello che è stato un bel pezzo del blues, e senza la Fat Possum probabilmente non avremmo avuto la possibilità di ascoltare molti musicisti, tra cui questo Tim Model Ford, che dicevo nasce come James Lewis Carter Ford, 24 giugno 1923 probabilmente. E è un blues statunitense, si esibiva con nome d'arte Tim Model Ford. Pensate, ha iniziato la sua carriera musicale che aveva già superato i 70 anni, insomma si ci ha messo un po' a decidersi, diciamo così, e ha registrato però continuativamente per l'etichetta discografica, la Fat Possum, che dicevo prima di passare a un'altra etichetta discografica, la Live Natural Sound Records. Il suo stile, come definirlo, è un suo stile musicale, ovviamente unisce un po' la crudezza del Delta Blues, dei Juke Joint, nello stile del blues di Chicago. Quindi tra Chicago e Juke Joint troviamo Tim Model Ford. Altro pezzo, Everything Gonna Be Alright, Tim Model Ford, dall'album Bad Man.

0: That's some good sound in the music there.
1: Timo Del Ford. Leggendo la sua biografia, apprendo le cose rispetto a quando è nato, molto simpatiche, diciamo, tutto per questo, per circondare un po' di mistero il musicista, che non è l'unico, in tanti si davano date diverse, date di nascita diverse. Qui Forrest nasce nel Mississippi, a Forrest, nel periodo compreso tra 1921 e 1925. Alcuni ricercatori sostengono che Forrest sia nato il 24 giugno del 1923. Comunque, al momento della sua morte, la casa discografica indicò la sua età in 94 anni, senza dire quando era nato, quindi suggerendo che fosse nato nel 1918 o nel 19. Di contro, poi, il passaporto di Ford, cioè un documento, riportava la data di nascita il 24 giugno del 21, ma un altro documento, la patente di guida, indicava il 27 giugno 1924. Insomma, un bordello, quando poi si dice che l'anagrafe non corrisponde, te credo, visto queste dichiarazioni. Ci ascoltiamo adesso un altro pezzo. Two Trains è uno splendido classico, Timo Del Ford.

0: Hey, hey! Jack Daniel time! Y'all ain't got no Jack and Daniel around here.
1: Oh, we got some. Oh, there's some.
2: The Model Ford. Il padre di Ford era una figura violenta che ferì gravemente il figlio quando questo aveva 11 anni. Ford racconta di essere sopravvissuto a una serie di situazioni complicate, situazioni familiari complicate e molto violente. The Model Ford era analfabeta, iniziò a svolgere vari lavori manuali prima ancora di diventare adolescente, tra cui l'aratura dei campi e il lavoro in una segheria. Successivamente lavorò come caposquadra presso un'azienda di legname, prima di diventare camionista. Insomma, si arrangiava parecchio. In quel periodo Ford fu condannato a 10 anni di carcere per omicidio e scontò la pena lavorando in una squadra di detenuti incatenati, le Chain Gang, le famigerate Chain Gang, che, apro parentesi, erano quelle che le squadre di lavoratori incatenati che si vedevano lungo le strade del Mississippi, che si vedevano sul passato, ma non mi stupirei se ancora oggi ci fossero i lavori forzati sicuramente, non so se ancora le Chain Gang. Comunque, secondo alcune fonti, Ford, il nostro bluesman, riuscì a ridurre la pena a solo 2 anni. Dopo il rilascio ebbe, a quanto si dice, comunque ancora diversi problemi con le forze dell'ordine. Altro brano, dopo Two Trains, che abbiamo preso non più dall'album Bad Man ma da The Ladies' Man, ci ascoltiamo un secondo brano di Little Walter dall'album The Ladies' Man, il titolo è My Babe.
0: Daniel Tons! Y'all ain't got no Jack and Daniel around here.
1: Oh, we got some. Oh, there's some.
3: What time is it?
0: Jack Daniel time!

0: Ehi!
1: Dunque, Ford, questo brano che siamo appena ascoltati è un brano di Little Walter. Questa è una versione molto modificata, diciamo, dalla versione originale di Little Walter. Questa è la versione di Tim Mulder Ford, Ma Baby era il titolo. Dopo quello che stavamo raccontando, un po' di vicissitudine di Ford, in seguito visse a Greenville, nel Mississippi, e per un certo periodo curò una rubrica di consigli, pensate, per la rivista Arthur. Si ritiene che abbia avuto almeno 26 figli. Non è dato sapere con quante mogli, se altrettante mogli oppure un numero imprecisato. Non è dato sapere, dicevo. Il critico musicale di Will, che si chiama Will Hendrickson, lo incontrò e lo intervistò per il suo libro Guitar Man. Ford iniziò a suonare la chitarra quando la sua quinta moglie lo lasciò, e qui rispondo a quello che mi domandavo prima, regalandogli lo strumento come ricordo d'addio. Imparò a suonare da autodidatta, senza aver bisogno di leggere né spartiti né tablature. Hodgkinson notò che Ford non sapeva spiegare la propria tecnica. Aveva, le sue parole, semplicemente elaborato uno stile che richiamava il suono dei chitarristi che ammirava, tra cui Muddy Waters e Oblin Wolf, che andremo poi a ascoltarci nella seconda parte di Blues Train. Adesso ci ascoltiamo un altro brano, To the Left, To the Right, sempre Tim Mulder Ford.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali, dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Bene, è iniziata la seconda parte di Blues Train qui a Radio Città Fujiko. Abbiamo iniziato con Only Wolf. Only Wolf, da questo album che si chiama Moon Nine in the Moonlight, The Definitive Remastered Edition, e che ci siamo ascoltati Morning in the Midnight. Only Wolf qui accompagnato da diversi musicisti, vi elenco tutti: Willie Johnson, Humbert Sumlin, con cui fece coppia, chitarrista questo con cui fece coppia per tanto tempo, e almeno un ventennio. Comunque, Willie Johnson, Humbert Sumlin, Lee Cooper alle chitarre, Willie Dixon, Alfred Elkins al basso, Otis Penn, Henry Gray al piano, Earl Phillips, Fred Below insieme a Willie Steele alla batteria e Charles Taylor al sax. Ci ascoltiamo un secondo pezzo, sempre di Only Wolf, da questo è Mr. Airplane Man.

E dunque, questo era il brano di Lovely Wolf, Mr. Airplane Man, con alcuni doppi sensi nel testo, ma ci siamo, diciamo, abituati. Se parliamo comunque del blues di Chicago, direi che non possiamo esimerci da trasmettere uno dei padri fondatori del Chicago Blues. Parlo di Muddy Waters. Lo andiamo a prendere da un pezzo registrato al Newport Folk Blues Festival nel 1960, una registrazione questa del Newport Folk Festival, che ci riporta grandi testimonianze di bluesman. I Feel So Good, il titolo, Muddy Waters è il musicista che ce lo propone.

0: Thank you. Thank you. We got one more we're gonna do, and then we're gonna call up everybody. I got my mojo working, woman. You hear me?
1: No, Got My Mojo Working non ce l'ascoltiamo adesso, mi ascoltate tante altre volte. Ci ascoltiamo però un altro pezzo di Muddy Waters. Avete sentito che calore emanava anche questa registrazione? Ci sono alcuni video che girano, che riportano questi festival, sono davvero splendidi. Muddy Waters è di un'eleganza incredibile, con questa sua bella voce quasi unica, insomma. Davvero ci riporta una bella testimonianza. Ti dicevo, un altro pezzo di Muddy Waters, e ci siamo ascoltati Feel So Good. Adesso il prossimo è Tiger in Your Tank.

Applaudiamo anche noi questo grandissimo musicista, grandissimo bluesman, padre appunto, uno dei più importanti padri del Chicago Blues. Altro interprete del Chicago Blues, andiamo a prendere da un album, The Deep Blues in the Depot of Polosher. Polosher, questo musicista, questo, beh, ci ascoltiamo. Moneymaker Woman è il titolo, Polosher è lui.

grandi voci, questa interprete femminile del blues, insomma. E qui parte sotto un pezzo, ma volevo farlo partire dall'inizio, quindi lo stoppiamo subito. Volevo presentarvelo, l'album è Sunside Blues Jam, lui è Junior Wells. Il brano che andiamo ad ascoltarci è Stop Breaking Down.

Ed eccoci qua, sono le 21:13 e un caro saluto a tutti e a tutte da Salvatore Titolo, ben sintonizzati su 103.1 di Radio Città Fusico, nuovo appuntamento di Controvento, come sempre il mercoledì puntuale, insomma, ci siamo noi ad accompagnarvi in questa serata dedicata alla grande musica di qualità, come si ascolta in 24 ore al giorno su Radio Città Fusico, insomma, senza nulla togliere ai miei colleghi, insomma, ognuno ha la propria, come dire, la propria sensibilità e porta i propri gusti musicali, insomma, nella propria trasmissione, insomma, cerchiamo di dare questo nostro modesto contributo alla causa di questa importante emittente portabandiera per ciò che riguarda le radio comunitarie, insomma, ecco, in città, insomma, con il nostro taglio, insomma. Siamo rimasti noi e poco altro, ecco, per ciò che riguarda, insomma, le sonorità, insomma, le tematiche alternative, insomma. Bene, che non sia, insomma, il mainstream, che è il piattume generale che tutti quanti voi conoscete, insomma. Bene, allora, anche questa settimana tante belle, un percorso interessante con diversi riascolti, insomma, qualche novità discografica, come sempre, cose decisamente non ascoltate in precedenza su Controvento. Non è il caso di questa prima traccia che ci ha fatto da copertina. Questa è una chitarrista eccelsa giapponese, le nasce a Fukushima, davvero molto molto brava. Il pezzo che abbiamo ascoltato invece era un classico bebop che porta la firma di Clifford Brown, si trattava di Dawood, un brano diciamo ricorrente e di spicco nel repertorio live e in studio di Fumika Sari. La sua interpretazione è caratterizzata da questi assoli particolarmente veloci a linea singola e da questo accompagnamento ritmico di accordi, a dimostrazione poi della sua affinità con l'hard bop degli anni 50 e 60, della sua come dire, articolazione pulita, insomma, e senza fretta. Artista che si è esibita e ha registrato a fianco di molti veterani di spicco del jazz giapponese, non sto a citarli tutti, però è il Gotha del jazz giapponese, senza dubbio. Ha pubblicato tre lavori a suo nome, poi incide anche con un ensemble che si chiama Generations Guitar Trio, particolarmente interessante. Si è fatta notare anche tra gli addetti lavori anche in Europa, insomma, negli States, dove qualche volta è stata presente in qualche festival jazzistico. Bene, questo era il primo ascolto della settimana e della nostra playlist. Io vi invito a restare con noi, naturalmente siete su Radio Città Fusico all'ascolto di Controvento.

E questa è Madeleine Perrot. Madeleine Perrot, cantautrice, chitarrista jazz statunitense, celebre per il suo timbro vocale particolarmente, come dire, intimista, insomma acustico, se vogliamo confidenziale, spesso accostato come timbrica, ma solo come timbrica, anche perché sono paragoni particolarmente azzardati con la grande Billie Holiday, diciamo che la ricorda, insomma, ecco. E artista che unisce, come dire, il fraseggio del jazz classico, insomma, con la canzone d'autore, insomma, la canzone d'autore americana, il blues, con contaminazioni con la chanson francese, insomma. E artista che dopo un lungo periodo lontano dalle scene per gestire l'impatto del successo iniziale, insomma, e affinare la propria direzione artistica, ha firmato con la Round and Records e ha pubblicato un album molto molto bello, insomma. Artista che seguiamo da tempo, trasmettiamo spesso in controvento, insomma, prodotto da Larry Klein, l'ex compagno di Joni Mitchell, ricordiamolo, insomma. Disco che ha venduto oltre 500.000 di copie, consacrandola, insomma, a livello globale, con queste riletture memorabili di brani firmati da Leonard Cohen, come quello che avete appena ascoltato, ma anche tracce che rileggono Dylan e Elliott Smith. Bene, e poi sono arrivati in diverse pubblicazioni recenti. Lo scorso anno ho pubblicato un altro lavoro molto molto bello, insomma, che abbiamo presentato, abbiamo trasmesso. Il pezzo che abbiamo inserito in playlist questa settimana, beh, la celebre Dance Me to the Hand of Love, bellissima, insomma. Bene, cambiamo scenario sonoro. Adesso vado a presentarvi, lo faccio per la prima volta, questo gruppo. Loro si chiamano The Outside Track ed è un gruppo folk celtico internazionale, insomma, famoso per la loro capacità di diffondere la musica tradizionale e originale proveniente da Scozia, Irlanda, ma anche da Cape Breton, Canada, formatosi da musicisti che si sono poi conosciuti durante gli studi presso l'Irish World Academy of Music and Dance dell'Università di Limerick, gruppo che combina violino, fisarmonica, insomma l'immancabile arpa scozzese con chitarra, flauto, voce, insomma, e ci sono elementi anche di danza tradizionale nella step dancing nelle loro esibizioni live. E il sound che, come dire, fonde armoniosamente, insomma, le tradizioni del reel scozzese, la tradizione canora irlandese, insomma, è la vivace musica per violino e danza tradizionale e che ritroviamo anche Breton. Benissimo, il pezzo che abbiamo scelto questa settimana è un estratto da un loro vecchio album. L'album è del 2018, si intitola Rise Up. Invece il pezzo particolarmente bello è Dark Reels.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.

Bene, ritorniamo in diretta dopo la pubblicità, dopo gli stacchetti pubblicitari, per presentare il resto della nostra playlist di questa settimana. Apriamo questo segmento con un album bellissimo, si chiama Cadia, album pubblicato nel 2024 per la prestigiosa etichetta Nonesuch Records, album che poi ha segnato un punto di svolta fondamentale nella carriera di Yasmin Williams, chitarrista straordinaria. E se nei lavori precedenti, insomma, tipo Unspoken, il celebrato Urban Driftwood del 2021, insomma, la chitarrista e polistrumentista della Virginia, come dire, si era imposta come una delle menti, insomma, più brillanti del moderno fingerstyle, la solista, insomma, con questo Acadia, che resta ancora la sua ultima produzione. E la visione musicale, insomma, compie un balzo decisamente orchestrale, più espansivo, fulcro concettuale e sonoro dell'album, insomma, e l'abbandono, insomma, della sola dimensione solista per abbracciare questo intreccio più aperto alla collaborazione, pur mantenendo però intatta, insomma, la sua iconica tecnica esecutiva, insomma, chitarra adagiata sulle ginocchia, un uso percussivo di martelletti, tap, harmonix e naturalmente l'impiego sincronizzato di banjo. Insomma, l'artista costruisce in questo album un vero e proprio, come dire, ecosistema corale. Della partita era presente anche la bella voce di Faye O'Donovan, l'abbiamo sentita in questa traccia, il pezzo era Downing. Benissimo, adesso spostiamo le nostre attenzioni verso altri lidi sonori, andiamo ad ascoltarci questo vocalist, dice un gran bene di lui, ve l'avevo già presentato in precedenza, stiamo parlando di Tyrick McDowell, lo ascoltiamo in The Sun Song.

E dicevamo, questo è Tarik McDowell, artista che si sta affermando come uno dei più talentuosi e promettenti cantanti baritoni della scena jazz americana, dotato di un registro baritonale profondo e caloroso. Il suo stile, insomma, unisce la tradizione del vocalismo da crooner e hard bop, ispirato a maestri della grande canzone americana, e naturalmente ritroviamo influenze moderne. Questo è un album d'esordio, uscito nel 2025, si intitola Hope on Up Your Sense, che ne ha decretato, insomma, l'attenzione sia verso il pubblico che la critica, oltre ad una presenza assidua ad eventi, concerti, festival internazionali. E con questa produzione invece ci spostiamo in Sudafrica, uno tra i più celebrati pianisti della sua generazione. Stiamo parlando di Ndunduzu Makatini, Amatongo il brano.

Beh, questo è un album, un autentico capolavoro, si intitola In the Spirit of Ndu, pubblicato nel maggio del 2022, decimo album per il pianista, compositore, guaritore spirituale sudafricano Ndunduzi Makatina, Makatini, album che ha segnato insomma una sorta di snodo storico per il jazz africano internazionale. È stato infatti il primo lavoro inaugurale dell'impronta Blue Note Africa, concepita da Blue Note Records, dalla Universal Music Group, per dare risalto,

di Sangoma, di figura guida spirituale, guaritore, insomma, della tradizione Zulu. La musica, diciamo, non è mero, come dire, mero intrattenimento, virtuosismo, ma una vera e propria pratica di guarigione, memoria e naturalmente riconnessione cosmica. Endu rappresenta, insomma, la forza primordiale, insomma, l'essenza vitale che unisce tutti gli esseri viventi, le comunità, insomma, gli antenati e la terra. Un album bellissimo, ve lo segnalo, con doppia sottolineatura, The Spirit of Ndu, Ndunduzzo Makatini. Adesso vado, spostiamo la nostra attenzione, vado a parlarvi di questa formazione, loro sono polacchi e un sestetto polacco, si chiamano HIPS. HIPS è un acronimo di Electro Acoustic Beat Sessions, è un ensemble originario di Preslavia, considerato, insomma, tra le formazioni più innovative, coraggiose e acclamate della nuova scena jazz europea, insomma, nato come collettivo aperto, insomma, dedito a jam sessions improvvisate. Il gruppo ha poi rivoluzionato il jazz contemporaneo fondendolo con l'eredità storica della Polish Jazz School degli anni 60 e 70, naturalmente contaminandola con la cultura dell'hip hop, insomma, la musica elettronica, il soul, la psichedelia, insomma, anche elementi di afrofuturismo. Andiamoli ad ascoltare, a scoprirli. HIPS, a controvento, per la prima volta il pezzo che abbiamo scelto, Purple Sun, eccoli voi.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
4: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
6: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
7: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

Ed eccoci qua, 22:11, dopo le informazioni commerciali ritorniamo in diretta per la seconda parte di Controvento. Naturalmente siete in compagnia di Salvatore Titolo e siete su Radio Città Fujiko fino alle ore 23. Benissimo, e fino alle ore 23 per ciò che riguarda Controvento, poi insomma la serata, la notte è lunga per ciò che riguarda la buona musica qui su Radio Città Fujiko. Benissimo, andiamo a parlare di un album che ha segnato insomma la storia della musica leggera italiana e non solo, perché è una collaborazione italo-brasiliana. È un album straordinario, secondo il mio modestissimo parere uno tra i 10 lavori più belli della musica leggera italiana, diciamo secondo il mio filtro, secondo i miei gusti musicali, appunto, insomma, nulla di più. E stiamo parlando dell'album La voglia, la pazzia, l'innocenza, l'allegria di Ornella Vanoni. Correva l'anno 1976, si celebra i 50 anni dall'uscita di questo lavoro, e abbiamo voluto, è uscito anche fra l'altro un cofanetto per celebrare questa produzione recentemente. Insomma, facciamo un pochettino come è nato questo album bellissimo. Fra l'altro siamo verso la metà degli anni 70, dicevamo. Ornella Vanoni era già un'icona insomma della musica italiana, nota per la sua voce calda, intima, a volte drammatica, e il Brasile dal canto suo viveva una stagione di straordinaria fioritura musicale, guidata dal movimento della bossa nova, della musica popolare brasileira, insomma l'MPB, con artisti del calibro di Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Baden Powell. Insomma, l'idea dell'album nacque dal desiderio di fondere due mondi apparentemente distanti, ma poi uniti da una profonda sensibilità poetica. Dal punto di vista musicale l'album è un trionfo di eleganza acustica. Ritroviamo la chitarra di Toquinho, che guida quasi ogni brano, è accompagnata dalle percussioni brasiliane discrete di pandeiro, di berimbau, di cuisa e quant'altro, e naturalmente dai controcanti vocali, in cui la voce roca ed elegante della Vanoni si intreccia con il timbro morbido di Toquinho e la voce declamatoria, insomma recitante, di Vinicius de Moraes. La voglia, la pazzia, l'innocenza, l'allegria è il modo, diciamo, è molto più di un album riuscito, insomma è stato una sorta di ponte culturale che ha sdoganato la bossa nova nel grande pubblico italiano, dimostrando come la canzone pop d'autore potesse sposare il linguaggio della grande poesia internazionale senza poi perdere quella immediatezza. E la Vanoni ha rappresentato una vera e propria rinascita artistica, bisogna dirlo, ridefinendole poi l'identità sonora e regalando alla musica italiana uno dei dischi più raffinati, caldi e senza tempo mai incisi. Abbiamo deciso e abbiamo inserito in playlist un tributo particolare, ci ascolteremo due brani e iniziamo dal primo, che naturalmente è una rilettura, è un rifacimento dal celebre lavoro di che a firma di Vinicius de Moraes, il pezzo bellissimo. Il primo che ascoltiamo è Samba della Rosa, il secondo invece, beh, insomma, un altro capolavoro, Samba in Preludio. Insomma, alzate il volume della vostra radio.

E questo è un progetto nuovo, loro si chiamano Ships of the Pharaohs ed è un collettivo musicale britannico emergente che muove i primi passi nell'universo del nuovo jazz, del soul e della musica elettronica da club londinese, insomma, nato inizialmente come formazione dal vivo per portare sul palco il materiale del producer e artista Last Nubian. Il gruppo si è poi insomma evoluto in un progetto corale autonomo. Il sound di Ships of the Pharaohs intreccia insomma armonie jazz contemporanee, elementi di soul, ritmiche spezzate, sonorità house dance floor, insomma destinate ad un ascolto leggero, estivo, d'atmosfera, insomma, se vogliamo. La loro musica è caratterizzata insomma da queste linee di basso volgenti, insomma, tastiere atmosferiche, insomma, è un'interazione fluida tra strumenti acustici e produzione moderna. Il brano era Season, che abbiamo ascoltato da un loro recente EP pubblicato da poco. E queste sono le atmosfere che ci riportano insomma alla grande stagione dei grandi compositori per di colonne sonore, Piero Piccioni e tanti altri, insomma, questa Nicola Conte che insomma contamina quelle belle atmosfere che riascoltiamo sempre con piacere, insomma, con il suo proverbiale senso del gusto nel catturare le atmosfere Latin Jazz. Il pezzo si intitola Love Me Till Sunday, Nicola Conte.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.

22:38 in questo momento, andiamo con l'ultimo segmento a nostra disposizione, quello che ci porterà alla conclusione naturale alle ore 23, con naturalmente, se siete ancora in compagnia di Salvatore Titolo, e naturalmente la nostra musica. E andiamo ad aprire quest'ultimo segmento parlandovi del nuovo album, l'ultimo album degli Ezra Collective. L'album si intitola Here Because of Hope, pubblicato in settembre, l'11 settembre, uscito per l'etichetta Partisan Record, disco che arriva, insomma, ricordiamolo, 2 anni di distanza da Dance No One's Watching del 2024, e naturalmente segue lo straordinario triennio che li ha visti vincere il Mercury Prize, primo gruppo jazz nella storia a riuscirci, e successivamente a trionfare come gruppo dell'anno ai Brit Awards. Here Because of Hope degli Ezra Collective, naturalmente è un'opera monumentale, diciamolo, che segna, insomma, l'apice artistico del quintetto capitanato dal batterista Femi Coleoso, che non si adagia, insomma, sugli allori, ma risponde con un progetto ancora più ambizioso e coeso della, sicuramente l'opera più importante, e questo lo verificheremo a breve. Un viaggio sonoro che consta di 10 brani diviso in 3 movimenti e che ripercorre le rotte e le radici della musica della diaspora africana, un'architettura, dicevamo, in 3 movimenti. La vera forza dell'album risiede poi nella sua impeccabile struttura concettuale, legata e scandita dagli interventi di spoken word dell'attrice Letitia Wright. Ritroviamo nel primo atto le radici africane. Il disco si apre con un'esplosione di afrobeat, poliritmi e naturalmente spiritual jazz, brani come Blow Your Trumpet, Only Love. Celebra la vitalità percussiva dell'Africa occidentale con un'energia travolgente e organica. Poi passiamo all'atto secondo, dove ritroviamo le vibrazioni caraibiche e naturalmente latine. Il centro del disco si sposta verso il mare, esplorando le sonorità dub, calypso e latin jazz. In alcune tracce, come il Corazon, ritroviamo la sezione fiati guidati da James Mollison e Ife Nkonjobi, che incendia questo ritmo di salsa, mentre We Organized ritroviamo la cantante giamaicana Lilay Kay, che regala un momento di dub profondo, caldo e avvolgente. E andiamo poi all'atto terzo, che è il crocevia londinese, insomma, l'ultimo blocco rappresenta il ritorno a casa, insomma, dove il jazz incontra la club culture, la house, il broken beat e naturalmente l'attitudine urbana della capitale britannica. Tracce come Jubilee Feeling mostrano l'inconfondibile tocco tastieristico di Joe Harmon Jones e la solida campata ritmica del bassista DJ Coleoso. Ne abbiamo ascoltato un primo pezzo, nelle prossime settimane vi presenterò altro materiale da questo lavoro, che naturalmente si candida ad essere uno tra le pubblicazioni più interessanti di questo 2026. Vi ricordo il titolo, che è Here Because of Hope, è uscito da qualche settimana, da un paio di settimane, insomma. Bene, parlando sempre di nuove uscite, lancio prima il brano e poi magari lo commentiamo, certamente, e naturalmente vi vado a parlare di questo nuovo progetto che vede protagonista Adrian Young. L'album si intitola Afrodisco Makossa, datato naturalmente 2026. Noi ci ascoltiamo il brano Number One.

Un'altra produzione recente, anche questa uscita in questo mese, insomma, si chiama Afrodisco Maccossa, è uscito per la Linear Labs e segna, insomma, una sorta di evoluzione dinamica nella sterminata produzione del polistrumentista, compositore e produttore californiano Adrian Young. Se nei suoi precedenti lavori, insomma, che vanno dalle colonne sonore neo noir della serie Jazz Is Dead fino, insomma, ai lavori orchestrali con Ali Shaed Muhammad, Young insomma, ci aveva, aveva abituato, insomma, il suo pubblico a trame, come dire, introspettive, atmosferiche, cinematografiche a tratti, Afrodisco Maccossa, insomma, si presenta come il primo disco targato Linear Labs, pensato esplicitamente per il dance floor. Album che nasce come un ponte ideale, insomma, fra l'Africa occidentale e la club culture globale della fine degli anni 70. L'artista fonde il Maccossa camerunense, reso celebre a livello internazionale da Manu Dibango. Troviamo elementi di high life ghanese, insomma, elementi di afrobeat, il funk psichedelico, insomma, è la disco europea e americana dell'epoca d'oro, insomma. Il risultato è davvero straordinario, è un'esplosione ritmica analogica registrata interamente nei celebri Linear Labs Studios di Los Angeles, con una strumentazione, insomma, e tecniche di incisione d'epoca, insomma, tipo nastri magnetici, banchi vintage, naturalmente microfonazione acustica. Bene, è bello anche questa produzione. Anche nelle prossime settimane, per ciò che riguarda questo album, approfondiremo presentandovi altro materiale. Un quarto d'ora alla conclusione della trasmissione. Adesso ci andiamo ad ascoltare questa produzione di qualche stagione fa, e vede protagonista Tessie and the Grove Family, il pezzo singolare Temple. Eccola a voi, ascoltiamola insieme.

22.56 in questo momento, siamo arrivati proprio in dirittura d'arrivo. Perdonate il pasticcio di parole. E termina qua l'appuntamento di questa settimana di Controvento. Un grazie come sempre a tutti e a tutte per l'ascolto. Vi aspetto mercoledì prossimo, sempre alle 21, naturalmente, sempre su.

0: giradischi, quindi metteremo prettamente dei dischi in vinile che vi faremo sentire. E l'ascolto inizierà con un disco di Giulio. Qua Giulio con me.
1: Ciao a tutti, qui Giulio e che è DJ Pollo. Come primo disco vi presento Sing Song dei Sudden Away. È un disco del 1986, tedesco, dell'etichetta UEA. Un'etichetta gigantesca, un disco interessante, buon ascolto.
2: That familiar and welcome sound you and our audience have been hearing between the musical bars of our prologue is that of the cash register, totaling up profits for your customers, today's retail merchants. While listening to that welcome sound of the cash register, you've been looking at a form of advertising where

0: Eccoci qua. Il disco che avete avuto il piacere di ascoltare, l'ho mixato dopo quello di Giulio. Non l'ho introdotto prima perché volevo metterlo dopo il suo. E questo qua è un disco di Malcolm McLaren, dalle profonde sonorità UK, appunto. Malcolm McLaren, per chi non lo sapesse, era il manager dei Sex Pistols. È un disco dell'89, di recente acquisto, ma che in realtà puntavo da parecchio tempo. E adesso passo la mia parola al compare Ricky, fratello in armi. A te la parola, Ricky.
1: Ciao. Qua voliamo invece in Olanda per un disco uscito per Lafayette, intitolato Watch It Ground Floor Mix di DJ Tasmin, che tra l'altro ha condotto anche uno show a lungo su Cool FM

0: Ciao di nuovo, qui Giulio. Avete appena ascoltato Miss You Much, il Oh I Like That mix di Janet Jackson, artista gigantesco, e anche l'etichetta, un'etichetta enorme che è A&M Records, un'etichetta che conta più di 50.000 dischi e disco dell'89 US. Detto ciò, spero abbiate apprezzato e passo il microfono al mio collega qui, Hector.
1: Eccomi di nuovo, bando alle ciance. Questo disco è dell'etichetta Big Productions, si chiama Big House. L'autore, il produttore e anche appunto il produttore esecutivo è Paul Punzone. Si chiama così. Questo è il disco. A voi l'ascolto.

0: Yeah. Eccoci qua di nuovo, connessi, su Radio Città Fujiko. Quest'altro disco invece lo presenterà Ricky. Ecco qua Ricky.
1: Ci troviamo ad ascoltare un disco dei Golden, un piccolo trio che ha avuto solo modo di produrre e far uscire due dischi tra il 92 e il 93, e questo è Wishful Thinking, sotto l'etichetta Ice Rink.

Rieccoci di nuovo, questa traccia era presentata da Ricky, disco molto bello. Ora, per cambiare un po' il genere, vi presento Voice Print Blind from the Facts. Il mix è sulla 1, 808 Mix 1, da attribuire agli 808 State, un gruppo. Questo disco in particolare l'ha prodotto nel 1990. E come cosa interessante di questo disco, l'artista principale, appunto, John Hassell, che è un artista che oltre a questo disco ha fatto poco o nient'altro di elettronico, ha fatto un sacco di musica ambient, per lo più ha lavorato tanto anche con Brian Eno, e infatti questo disco è stato prodotto anche per l'etichetta Opal Records, ovvero una delle prime etichette di Brian Eno. Buon ascolto.

0: Giulio, grazie di questo ascolto, bravissimo Giulio. Oh no, sei bravo,
1: grazie.
0: Io passo a toni decisamente più auseggianti, più da anche da after, se vogliamo metterla così, più ballabili, più più groovy. È un disco del 97, dal svizzero, cosiddetto blind, nel senso che sono impossibili da trovare in rete le canzoni di questo disco, a parte questo lato, che è quello che vi propongo.

disco stupendo. Ora vi introduco la mia ultima scelta di oggi, che è, si chiama Untitled, tra parentesi, Planet Cook, Adopt the Right Attitude, del disco Planet Cook, di Planet Cook, 1991. A voi.

0: ultimo disco della serata. Noi abbiamo appuntamento mercoledì prossimo dalle 11 a mezzanotte come ogni settimana. Ringraziamo sicuramente i ragazzi della Digital Fujiko che ci stanno ospitando. Noi questi momenti li condividiamo insieme ogni volta in un posto diverso, perché ci troviamo sempre a casa di qualche amico, mettiamo qualche disco e siamo contenti appunto di questo ritrovo, che è anche un motivo di unione e di condivisione, oltre che per noi, per riascoltarci dischi che non magari ascoltiamo spesso e quindi rispolveriamo, anche per appunto farli ascoltare a voi, quindi divulgazione musicale pura e vera. E poi niente, ci tenevamo a fare anche un saluto a Pauline, aka Leaf, nome d'arte. È stata con noi questo weekend, una festa che abitualmente facciamo al monte. Il nome di questo posto appunto prende nome dalla location che si trova sulle zone collinari di Bologna, e è tornata in Belgio. È un'artista che veramente ci ha lasciato a noi un buon ricordo. E Giulio, vuoi dire qualcosa a Pauline che magari ci sta ascoltando?
1: Innanzitutto ringraziarla tanto, è stato un weekend bellissimo e ci ha fatto sentire della musica stupenda, e abbiamo avuto la fortuna di ospitarla per 4-5 giorni, conoscerla anche bene, portarla un po' in giro a Bologna, fargli conoscere gli amici. Si è stati anche a Milano un po' di gare da un ragazzo fortissimo che salutiamo anche lui, Alessandro aka Witzkedim.
2: Bella Witz.
1: E detto ciò, vi salutiamo, vi ringraziamo, grazie a Radio Città Fujiko, mercoledì prossimo alle 23.
3: E consigliamo un ascolto del mix di Witz su SoundCloud, su Fritta FM.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.

0: tiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi. La potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Severin.